Per la rubrica I grandi interpreti abbiamo trasmesso di Max Bruch Kol Nidrei su Melodia Ebraica Opera 47 di Ernest Bloch Baal Shem Suite per violino e pianoforte di Rainer Bischoff 8 variazioni per violino solo Opera 31 di Felix Mendelssohn Bartholdy sonata in fa minore Opera 4 Joanna Madroskiewicz al violino Manfred Wagner Arts al pianoforte. E per concludere Raymond Lefebvre e la sua orchestra.

Con la musica di Raymond Lefebvre e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è la seconda puntata dedicata ai quartetti per archi di Elliot Carter. La volta scorsa avevamo ascoltato i primi due, oggi i terzo, quarto e quinto. Iniziamo con il quartetto numero 3, che ascolteremo tra l'altro con l'esecuzione del Juilliard String Quartet, che è eseguito la prima esecuzione assoluta nel 1973 di questo quartetto. Ancora una volta Carter stupisce l'ascoltatore e divide il quartetto in realtà in un doppio duo. Il duo primo, che è formato da violino e violoncello, il duo secondo dal secondo violino e dalla viola. Questi due formazioni si scontrano e si incontrano all'interno di questo quartetto numero 3. Il duo primo nei tempi furioso, leggerissimo, andante, espressivo, pizzicato, giocoso. Il duo secondo in maestoso, grazioso, scorrevole, pizzicato, giusto, meccanico, largo, tranquillo, appassionato. Come si può intuire già da questa complessità, al quartetto è richiesta una virtuosità, un virtuosismo sinceramente che rende questo quartetto molto molto difficile nell'esecuzione. Per quanto riguarda invece l'ascoltatore, è una sfida. L'ideale, come al solito, sarebbe di ascoltare il quartetto dal vivo. Naturalmente è sempre l'invito che facciamo qui a New Music, quello di sentire la musica dal vivo quando possibile, e qui cerchiamo di dare un po' di curiosità in maniera che poi chi ci ascolta possa andare ad ascoltare la musica dal vivo. Ascoltiamo questo quartetto numero 3, scritto nel 1971 e eseguito per la prima volta nel 73 dal Juilliard String Quartet, vale a dire Robert Mann primo violino, Joel Smirnoff secondo violino, Samuel Rhodes alla viola, Joel Krosnick al violoncello. Vi ricordo che sul canale destro ascolterete il duo 1 e sul canale sinistro il duo secondo.

Abbiamo ascoltato il quartetto per archi numero 3 di Elliot Carter nella esecuzione del Juilliard String Quartet, vale a dire Robert Mann, Joel Smirnoff al violino, Samuel Rhodes viola, Joel Krosnick al violoncello. Questo effetto curioso: nel canale di destra avevamo il primo duo formato da violino e violoncello, sul canale di sinistra avevamo il secondo duo formato da violino e viola. Ecco, un effetto curioso, un effetto particolare che dimostra come il quartetto d'archi sia per Elliot Carter veramente una specie di laboratorio di composizione, un modo per interrogarsi sulle possibilità compositive. E ancora una volta è la conferma che scrivere un quartetto d'archi per un compositore è un po' mettersi a nudo, è un po' effettivamente capire quali sono realmente le direzioni del proprio linguaggio. E questa puntata è la seconda dedicata ai quartetti di Elliot Carter. Passiamo all'ascolto del quarto quartetto e ancora una volta siamo alle prese con un qualcosa di differente dal quartetto che precede e il quartetto che segue. Il quarto quartetto, scritto nel 1986, mette l'ascoltatore, è un po' una sfida per l'ascoltatore perché questo quartetto può essere ascoltato in maniera diversa, può essere ascoltato come un quartetto classico con i quattro movimenti del quartetto classico, appassionato, scherzando, lento e presto, ma anche attraverso le parti di improvvisazione e l'interplay, come si dice nel jazz, tra i vari strumenti. Per chi invece esegue questo quartetto, la sfida è tra, e lo ha scritto anche Elliot Carter, la sfida è tra una propria identità musicale di ciascuno strumento da una parte e dall'altra invece il rapporto ritmico e melodico con gli altri tre strumenti del quartetto. Insomma, una struttura complessa, ma che è anche molto bella da ascoltare. E allora cerchiamo di parlare meno e ascoltare più musica possibile. Il quartetto numero 4 di Elliot Carter, ancora una volta nella esecuzione del Juilliard String Quartet con Robert Mann primo violino, Joel Smirnoff secondo violino, Samuel Rhodes viola e Joel Krosnick al violoncello.

Abbiamo ascoltato il quartetto numero 4 del 1986 di Elliot Carter nella esecuzione del Julliard String Quartet, vale a dire Robert Mann, primo violino, Joel Smirnoff, secondo violino, Samuel Rhodes, viola, Joel Krosnick, violoncello. E questa nostra cavalcata, questa nostra sfida nell'ascolto dei cinque quartetti per archi di Elliot Carter adesso si chiude con l'ultimo quartetto. Ancora una volta la sfida per l'ascoltatore è accompagnata da una sfida per chi esegue il quartetto. Quest'opera infatti è una via di mezzo. Carter ha voluto rappresentare due momenti dell'attività del musicista: le prove e la esecuzione completa. Quindi ascolteremo dei momenti di estrema frammentazione, come appunto succede durante le prove, e invece dei momenti in cui tutto gira in maniera più normale, per così dire, che sono i momenti della esecuzione vera e propria. Del resto, la grande maturità di questo quartetto è data dal fatto che è stato scritto nel 1995 con un Carter 87enne, e un Carter 87enne ma nel pieno di una attività compositiva febbrile, che ha visto una serie di altri lavori interessantissimi di questo periodo. Quindi effettivamente qui Carter riesce a testimoniare, a dare un'idea della complessità che ha caratterizzato la sua opera, se possibile, attraverso una semplicità d'ascolto, una semplificazione per chi ascolta, che evidentemente è tipica di un compositore appunto di grande esperienza che è giunto al massimo della maturità compositiva. I 12 movimenti che compongono questo quartetto sono introduzione, giocoso, interludio primo, lento espressivo, interludio secondo, presto scorrevole, interludio terzo, allegro energico, interludio quarto, adagio sereno, interludio quinto e capriccioso. 12 movimenti in cui appunto c'è questa alternanza tra passato, tra prove, tra esperienza di ciascuno dei quattro musicisti, e dall'altra invece c'è il momento del qui e ora del concerto. Non è qui questa la sede per andare un po' avanti con l'analisi, ma diciamo soltanto che è evidente una enorme profondità di pensiero dietro a questa affermazione. Ma ascoltiamo il quinto quartetto per archi di Elliot Carter, come al solito nella esecuzione ideale del Julliard String Quartet. Stavolta la formazione è diversa: il primo violino è Joseph Flynn, il secondo Ronald Copes, alla viola rimane Samuel Rhodes e al violoncello rimane Joel Krosnick.

0: Abbiamo ascoltato di Elliot Carter il quartetto per archi numero 5 del 1995 nella esecuzione del Juilliard String Quartet con Joseph Flynn e Ronald Copes al violino, Samuel Rhodes alla viola e Joel Krosnick al violoncello. E con questo lavoro della maturità si chiude la puntata, la seconda puntata dedicata ai quartetti per archi di Elliot Carter. Come detto, arriviamo con la nostra cavalcata a un momento di grande maturità compositiva di Carter, un compositore 87enne, ma nel pieno veramente di un fervore compositivo come era quello degli anni 90. E così ancora una volta l'invito è, da una parte, ad andare ad ascoltare questa musica dal vivo, dall'altra, a chi fa i cartelloni concertistici, di offrire più spazi a questa musica splendida, per esempio di Elliot Carter. Da Marco Di Battista, grazie a tutti per l'attenzione. L'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E nuovi è ancora una volta con noi, gradito ospite, il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta col quale stiamo esplorando in quattro appuntamenti settimanali il suo libro, pubblicato da Guerini Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Grazie per essere tornato a trovarmi, Wolfgang.
1: Grazie a te, Luigi.
0: Argomento di questo terzo appuntamento sarà il gioco o la rappresentazione giocosa, giocare o suonare. Wolfgang, a te la parola.
1: Allora, un elemento centrale del mio metodo è la rappresentazione giocosa, che ho chiamato così perché in italiano il termine gioco è molto legato, connesso con l'infanzia, con i giochi dei bambini. Invece in inglese o tedesco il gioco, il Spiel, play,
0: jouer in francese,
1: jouer, è molto legato al mondo dell'arte, il Schauspiel, il teatro, il gioco dell'orchestra, no? Il play dell'orchestra, l'orchestraspiel. Come mai questo collegamento? Io credo, per capire l'arte in generale, ma in particolare la musica, mi ha molto servito il concetto antropologico del gioco. Cos'è il gioco? Il gioco per me è un medium dove, come siamo esseri umani, pieno di vitalità, di surplus, di voglia di gioire nel movimento, di muoverci, nel gioco troviamo un elemento, un medium dove possiamo liberalmente praticare.

0: dei bambini, il gioco è l'elemento centrale. Allora, il gioco cosa ci permette? Ci permette di esplorare in un'area libero i nostri movimenti che ci trascinano. Il gioco non è una cosa radicato nella persona, è qualcosa più grande perché ci trascina, si crea delle interazioni che sono da una parte determinato da certe regole che proviamo di applicare, ma dall'altra parte da una grande porzione di spontaneità, di novità, di invenzione. Allora il gioco è pieno di sorprese, di imprevedibilità. E questo si può dire altrettanto per il gioco nell'arte. Il gioco nell'arte è più un gioco, non più dove, come nei giochi dei bambini, il bambino fa come fosse. Prende un oggetto, per esempio un sasso, questo sasso diventa una macchina. Allora trasforma dei oggetti in altri oggetti. Invece nell'arte la trasformazione non è da un oggetto in un altro, il gioco io faccio come fosse diventa un gioco di
1: faccio finta che
0: sì, faccio sì, finta sì. Di sì, no? Diventa un gioco di forme, di percorsi, di sì, forme la parola giusta, dove trasformiamo le cose. Allora il gioco nella musica ha una struttura molto particolare, ha una struttura perché nella musica, e questo è interessante, che non è una espressione di un'emozione, di qualcosa dentro le persone. Allora questa idea del Sturm und Drang, si dice anche in italiano, no? Del romanticismo, che la musica fosse il linguaggio delle emozioni, una espressione del mondo interno delle persone, è molto riduttivo, non è una espressione del mondo interno delle persone, ma una forma che esprime un processo della vitalità delle persone, delle emozioni in generale, delle coreografie delle emozioni. Per esempio, sì, io posso arrabbiarmi saltando da una sedia, ma posso anche arrabbiarmi stare seduto una sedia e gridare, posso anche arrabbiarmi e parlare ad alta voce. Ci sono tanti modi di esprimere sentimenti, e la musica, il gioco della musica è dare per qualcosa che succede dentro un materiale. Il materiale sono i toni, le melodie, la parte acustica. E questo mondo interno entra in questo materiale e praticamente diventa il materiale. Allora, vivendo la musica, vivo con questo modo del giocare i miei sentimenti, le mie sensazioni, delle mie fantasie. Abbiamo parlato, no, che la musica è anche amodale, il vissuto del corpo non è solo ascoltare ma anche vedere, tutto collegato. No, come si potrebbe dire che favorisce anche la musica essere un intermedio, di compacciarsi con le parole nell'opera, con il film, nella musica del film e altre cose. Allora, questo gioco della espressività non è un esprimere dell'individuo, ma di creare una forma dove l'individuo, o il musicista, o il pubblico, prende atto che... prende una consapevolezza di qualcosa che così non esiste, senza di questa forma, di questa espressione non esiste, e lo fa vivere questo, e esplorare e trovare delle vie di sentirlo, di assaggiarlo, di diventare anche una cosa mia come pubblico. Allora è un gioco, che la struttura musicale del gioco musicale è un avvenire, come si potrebbe dire, un prendere possesso di qualcosa che mai è finito, non è una cosa definitiva, non è una definizione definitiva, ma una esperienza nell'incontro fra me e l'arte stessa. Questo è il gioco musicale.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per esplorare il suo libro in quattro appuntamenti, siamo arrivati al terzo, la leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Wolfgang, cosa vuol dire per te aiutare un musicista a scoprire la propria unica voce, quindi esporsi, rischiare di esporsi con la propria vulnerabilità nel gioco? E quindi, dato che, tornando a cosa vi ho detto nel precedente appuntamento, cioè il forte controllo da parte del musicista per evitare errori in realtà è un blocco per la performance.
1: Una bella domanda.
0: Cioè, come si fa a ritrovare questa propria unicità?
1: Allora, nel gioco tu stai sperimentando la tua unicità, esprimendoti, vivendo questa libertà. Tu trovi la tua forma di espressione in generale. Ma il musicista ha un spartito, ha delle regole, anche qualche volta poche, qualche volta tante, di gioco, di ripetizione, di variazione, di contrasto, di, come si poteva, di sintonia, di sintonia. È un gioco che ha tanti movimenti. Allora io, entrando in questo gioco, trovo il mio modo di giocare questo se mi lascio andare. Allora, lascio andare vuol dire farsi da una parte una idea sulle caratteristiche melodiche, di elementi anche strutturali di questo gioco, questa opera che sto giocando. Facendo questo, poi entrando in un sperimentare di un lasciarmi andare. Per esempio, la maggior parte dei problemi dei musicisti, quando hanno paura del palcoscenico o del concorso o di lasciarsi andare, voglio parlare di due casi. Uno, viene un violinista che ha un problema quando fa concorsi, perché respira in un modo, solo quando fa il concorso, che si sente così fastidioso che deve interrompere il concorso, praticamente ha dei respiri come fosse alla fine sul letto di morte. Cosa scopriamo? Che il suo modo di giocare, da 15 anni ha questa idea che lui deve diventare più bravo di tutti, il conservatorio, poi nella scuola musicale dove ha cominciato era più bravo, poi nel conservatorio non più, ma fa una fatica di emergere, di esercitarsi, di essere più bravo. È un modo di respirare, no? Arriviamo di nuovo alla esperienza corporea, praticamente blocca tutto il diaframma e respira solo con la gola in situazioni di stress, no? E cosa è il diaframma? Questa è una cosa molto interessante sul livello evolutivo nel corpo. Il diaframma è anche il centro del ridere. E il ridere viene molto prima del parlare, no? Come sviluppo nella umanità. È una cosa estremamente corporea, spontanea, no? Che non è che controllo il ridere in sé. Allora, questo diaframma in fondo un vulcano della regolazione delle mie emozioni, non so, sì, del ridere, del divertirsi, del gioire, ma in generale una tromba che ho dentro lì, che posso gonfiare, non gonfiare, posso escludere dal respiro, che ha una potenza enorme. Allora, cosa ho fatto con lui? Abbiamo fatto un esercizio prima di recuperare il campo di gioco, perché il diaframma non faceva parte del gioco. Come penso che la musica, fare la musica, deve essere una festa, dove un posto, un luogo felice. Allora abbiamo cominciato a fare cominciare di allenarlo di ridere di nuovo, no? C'è un modo di, se tu fai ha, ha, e lui mi risponde con questo, e si entra in un ritmo con diverse lettere, ha, ha, hi, hi, no? E alla fine questo diaframma comincia a rilassarsi, e dopo 2-3 minuti di questo, diciamo, spazzare il campo di gioco, la persona comincia a ridere spontaneamente. Non puoi più fare a meno. Nella intenzione fra me e lui, no? È un, il ridere, tu ridi con gli altri.
0: Sì,
1: no?
0: Devi contagiare.
1: Devi contagiare, no?
0: La risata,
1: no?
0: Sì, sì,
1: contagiare. Allora, in quel modo abbiamo cominciato di, che lui sente il suo diaframma e prende possesso della sensazione, io ci sono, io il mio corpo, io sono il mio corpo, io sono il mio diaframma. Prendo la responsabilità di questo diaframma. E poi l'abbiamo traumatizzato. Ogni volta quando prepara un pezzo doveva fare qualche minuto di esercizio di risate, di, no? di giocare con il suo diaframma e pensare alle cose divertenti che c'erano dentro questo pezzo di musica, di questo modo di suonare, perché era bravo, era un violinista bravo. Questo è per esempio un esempio di giocare. Un altro, poi faccio breve, ho fatto un master per cantanti sempre sulla musica e c'era questa cantante che si bloccava ogni volta che, quando faceva concorsi nell'opera. Invece quando aveva tutto il pubblico davanti, anche tante persone in una sala, e la sua gioia, la sua motivazione profonda era di far divertire le persone quando canta. Aveva una bella voce, un soprano. Fa divertire, gioire le persone, vibrare in quel modo lì. Poi davanti a qualsiasi commissione si bloccava. Allora abbiamo fatto un gioco anche lì, no? Giocare come forse un palcoscenico, non con tutto il corpo, 360 gradi. Io ho chiesto a lei, ma perché lei è così tirchia? È di Genova? Era veramente di Genova questa ragazza. Allora tu dici, forse non si può fare, sai che i genovesi sono tirchi,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: e dice, tu hai una balla di fuoco dentro e questi poveri gente della commissione non fai partecipare, non spendi questa cosa. Allora ho chiesto di cercare dal gruppo, perché in quel momento era un gruppo, un master course in un gruppo, una persona che rappresenta la sua parte che vuole far divertire le persone, che gioire le persone. E si cercava un'altra ragazza come un'autostima alta, che vuoi la sua motivazione profonda, che vuoi far gioire le persone. Allora entravano in due davanti alla commissione che abbiamo simulato, no? E questa ragazza la aiutava molto, è entrato nella risorsa, no? Ha giocato come fosse un teatro e l'ha toccato da dietro, dice dai fa vedere che la tua gioia a questa povera gente della commissione, fallo vedere. E poi alla fine ha cantato qualcosa di Mozart, no? E ha fatto gioire queste persone, no? In senso di entrare in apertamente, qualche volta abbiamo delle regole, delle obiezioni, delle, come fosse un passeggero nascosto che non facciamo uscire, perché ci vergogniamo, perché pensiamo, abbiamo paura della commissione, del giudizio, ma tu sei grande, perché non te la giochi, no? E questo è un esempio di giocare.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per presentare e esplorare il suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Cosa accade di particolare, Wolfgang, quando tu lavori con i musicisti usando questa rappresentazione giocosa? Parliamo della connessione fra gioco come concetto dell'arte, anche musicale, e l'atteggiamento di un musicista quando affronta uno stress grosso come la performance.
1: Allora, prendiamo una malattia che secondo me, anche se sembra un po' strano per qualcuno, è la distonia focale.
0: Sì.
1: Che si dice che il 5% dei orchestrali è colpito da questa malattia, che è ancora molto un grande tabù fra gli orchestrali.
0: Sì, sì.
1: No? Che è una malattia di origine in parte misteriosa, in parte anche molto localizzato nella interfaccia fra processi neurologici ma funzionali, non c'è un danno osservabile, e psicologiche, che si esprime in una difficoltà fino all'impedimento. Sai che abbiamo due muscoli che muovono le dita, che un agonistico e un antagonistico.
0: Sì, sì.
1: E questo normalmente in un equilibrio,
0: sì,
1: in un gioco libero. Gioco. Invece nella distonia questo si blocca, questo gioco, e esce il dito del musicista, questo il crampo del musicista, si dice anche in gergo,
0: sì,
1: no?
0: Vero.
1: E non riesce più a muovere un dito. Per compensare questo comincia a usare anche la mano in modo strano, eccetera.
0: Sì, dita che si arricciano.
1: Si arricciano,
0: sì,
1: no? Può portare alla invalidità alla persona. Ma oggi si sa molte cose di più, si può,
0: perché in realtà è invalidante per la musica, ma in realtà quel movimento tu lo fai normalmente, cioè devi prendere un bicchiere, lo prendi normalmente.
1: Sì, sì, non
0: è quel dito si ribella.
1: Nella vita,
0: sì.
1: Ma nella professione sì,
0: sì.
1: Non riesce più a muovere le dita. E, fino a 20 anni fa non si conosceva neanche il nome di questa malattia, si trattava con psicofarmaci. Adesso si sa, per esempio, con il Butolino si può anche intervenire a un certo punto, fare una pausa il muscolo, il nervo, nel senso ti inietti il Butolino dentro, i sinapsi vengono anestetizzati per 2 o 3 mesi, con la speranza così la persona riimpara di muovere bene questa cosa. Ma io ho sviluppato un metodo che è altrettanto complementare ma interessante, di ripristinare con la persona la sua passione di giocare, in senso che secondo me la distonia è un rifiuto di giocare nel gioco musicale, proprio un rifiuto, in senso che le regole di perfezione, di performance di altissimo livello, di evitare qualsiasi errore, sono così rigidi che alla fine vai in tilt, vai proprio, no? In certe situazioni di stress, di problemi, anche di crisi personali, emerge questa distonia. Allora, ripristinare il gioco, ti racconto due modi. Uno, il primo, comincio, sai, sempre giocando in modo teatrale. Abbiamo parlato del corpo, della poesia, della personificazione, delle qualità, delle capacità nel corpo, di trovare posti simboliche, attraverso l'idea della metafora, di dire va bene, il mio cuore sta per le mie emozioni, per l'amore, i polmoni sono quello che portano, come il termometro delle emozioni, eccetera. Allora tu puoi dire che il corpo è pieno di capacità, di risorse che hanno il loro collegamento simbolico, una espressione di quello è la mano destra, un altro la mano sinistra. Se tu pensi solo anche per il pianista, la mano destra è questo più virtuosistico collegato con le melodie, la sinistra porta alla profondità, all'accompagnamento, ha un ruolo diverso. Allora faccio parlare questi distonici, brutta parola, queste persone che soffrono di questo vestito molto stretto di giocare, dice ma provate di identificarvi, facciamo parlare la mano destra e la mano sinistra, con il scopo che spesso la mano che soffre di distonia hanno una rabbia con questa mano, ma che cavolo, mi rovina tutto, questa povera mano diventa oggetto di controllo, di interventi, di rabbiature, no, bruttissimo questo. E dice, va bene, provi a identificarti con tua mano sinistra, per esempio, cioè quello che soffre. E vengono fuori delle cose qualche volta di una sorpresa incredibile. Aveva un pianista che ha provato un certo momento della sua vita che la mano sinistra diventa veloce come quella destra, e faceva dei allenamenti pazzeschi per farlo. A un certo punto scoppia la distonia, come Schumann, non so se
0: sì, no? È stato il primo distonico, sì, acclarato,
1: con
0: stato
1: queste
0: Schumann.
1: Macchine che metteva, sì, lì, no? E scopriamo che la mano comincia a parlare come una poesia. Chi sei tu, mano? E il paziente si identifica, sono io la mano, è un parte del mio corpo. E abbiamo scoperto che questa mano era in fondo la musicalità, la profondità di questa persona. Questa persona provava di imitare sempre i grandi pianisti, andare sulle autostrade di Rachmaninoff, autostrade nel senso di concerti molto impegnativi, ma alla fine nel suo profondo a lui piaceva la musica più impressionistico, più particolare, pezzi molto calorose,
0: ricchi di colori,
1: sì, tanti colori. E questa mano era un po' il custode di questa musicalità, no? E l'ha violentata, l'ha portato di suonare il Rachmaninoff veloce come la destra. E scoprendo questo ha cambiato tutto il suo atteggiamento verso la musica, ha scelto altri pezzi, ha detto, ma io non sono uno delle autostrade, io mi piacciono andare in campagna, in Toscana, mi piace fare le strade laterali, sai, dove ti fai sorprendere dai paesaggi, queste cose lì, no? Allora la scoperta, no, del gioco della mano sinistra con questa destra, no, che spesso sono anche in contrasto uno con l'altro, in fondo non sono in contrasto, ma uno si arrabbia sull'altro perché non segue più, ha cambiato totalmente il suo atteggiamento verso queste due mani, e facendo questo la distonia diventava pian pianino di meno. Questo è interessante, no? Ripristinare il gioco come forza,
0: volendosi bene, in sostanza.
1: Volendosi bene e apprezzare le risorse che sono nelle mani, no? Anche le risorse diversificate, no? Nella sinistra altre qualità della destra, no? E poi un altro caso molto drastico. Tu puoi immaginare 30 anni di guerra. Un chitarrista, un tedesco molto conosciuto, per sfuggire dalla sua famiglia di origine ha diventato un virtuosista pazzesco e suonava 12 ore al giorno, invecchiando. A un certo punto, anche lì ho fatto parlare le mani, scopriamo che questa mano, che è distonica, non ne poteva più. Era, se tu invecchi non sei più così,
0: sei reattivo.
1: Reattivo, no? Dice, no, non ce la faccio più, non sono fatto per lui diceva proprio, io ho fatto la guerra. Come è sempre in battaglia, sempre il primo, sempre
0: a spingere, sì,
1: spingere, sì. Spingere. Gli altri sono i nemici, io devo uscire al top, devo essere al top. Allora qui, anche qui vedi la dimensione del gioco, e ripristinare anche il gioco da zero, dice. E l'ho invitato lui di diventare un altro personaggio. Dice, scegliti un altro nome. Sei un altro, chi ti piacerebbe essere? E lui ha scelto un altro nome, ha inventato questo personaggio che alla fine era libera di dire, io potrei anche lasciare la chitarra, non mi frega più niente. Poi, avendo questa libertà del gioco libero, ha detto, ma forse anche questo nuovo personaggio ha voglia di avvicinarsi di nuovo, di suonare, ma in modo diverso. E tu, non si deve dire queste cose, ma da quando lui ha fatto questo switch, no? Questa decisione, aveva un crampo enorme nella mano, era quasi sparito, come un personaggio diverso, nuovo, no? Mm. Allora capisci la forza di ripristinare il gioco, no? Di cercare un vestito più comodo, che può essere qualche volta un vestito radicale di essere qualcun altro, no?

0: Siamo in compagnia del dottor Wolfgang Heinz Ulrich per parlare del suo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. La musica, appunto, è un gioco con le forme, un gioco che ha anche un carattere simbolico, però tu parli anche di mimo nascosto e del musicista e il suo corpo poetico quando fai coaching con i musicisti. Spieghiamo un po' meglio questi due dettagli che tu metti in gioco a tutti gli effetti.
1: Ma questo linguaggio simbolico è una seconda nozione, diciamo, antropologico, che creiamo dei simboli per distanziarci dal mondo, no? L'abbiamo fatto nella mitologia, nell'immagine. Poi l'arte vive ancora di questo fare immagine, creare immagine, ma non ha più il vincolo della prigione della mitologia, no? Che ti metteva, tu vedevi la divinità nell'albero, no? Il totem o l'animale che ti accompagna nella tua... Nell'arte diventa libero, no? il simbolo, ma il simbolo, cos'è nella musica? Il simbolo è una espressione in un materiale che sono toni conglomerati di suoni, no? Che prendono una forma, che il compositore dà una forma, già nei tempi di Greci hanno cominciato, no? Il vecchio teatro era accompagnato dalla musica, no? Il canto, no? Il raccontare con la voce, con il gesto della voce, con il gesto della mimicità, con il gesto del movimento, qualcosa. E queste sono le radici anche del simbolo della musica, no? Il gesto, il gesto che diventa un movimento acustico, il gesto diventa una dinamicità, sviluppa una dinamicità che ti coinvolge, ma non è mai come la lingua una definizione compiuta, no? È sempre qualcosa in avvenire, non c'è una definizione. Poi è chiuso in se stesso, il simbolo della musica è la musica stessa, no? Non è un linguaggio, non è una grammatica come nel linguaggio, ogni opera è in sé un suo linguaggio, no? E nella musica di tonalità è molto legato anche alla parte semantica del linguaggio, parliamo del tema, della esposizione, della ripresa, sì. No? Come fosse qualcosa che ti racconto, no?
0: O la forma sonata famosa.
1: No, la forma sonata, sì, no? Sì. Allora l'intreccio fra una comprensione narrativa e quella musicale nella musica di tonalità è molto stretto. Anche se tu pensi a Bach, no? La fuga, sì. Mandare il proprio punto di vista in fuga è la nascita della prospettiva. Bach manda il proprio punto di vista in fuga e diventa la costruzione della fuga, no? Se tu pensi, tu hai fatto una fuga che ha tutte le sue le lettere dei suoi nomi, sì. L'ha mandato B, A, C, H, no? Che in tedesco sono dei nomi delle tonalità,
0: sì, no? Schoffer, se l'offerta musicale,
1: sì, no? Allora sono delle parallele anche ermeneutiche, no? Di vicinanza fra linguaggio, narrazione e musica, ma la musica è sempre il suo punto forte, è una cosa di comunità, di ritmo, di riunirci, che ha la sua linguaggio simbolica in quello che senti, no? Nella costruzione delle forme. Poi hai la grande rottura con Cage, con Langemann, non so se conosci, no? Con anche come si chiama l'italiano?
0: Ma sì, c'è anche tutta la scuola di Darmstadt, sì, le avanguardie, no, sì, a partire da Schoenberg, poi sì,
1: perché
0: sì.
1: Non si sono più trovato in questo linguaggio musicale, queste forme hanno cominciato di ridefinire l'approccio,
0: sì,
1: musicale,
0: ristrutturando,
1: no? Che diventavano più interessanti le costruzioni di suoni, no? Anche la quotidianità entrava nel suono della quotidianità, i rumori diventavano forme di musica, eccetera. È sicuramente un avvenire, anche di definire cosa è il linguaggio simbolico della musica.
2: No.

Allora, io penso che le forme della musica, i simboli della musica hanno un codice molto closed, molto dentro di sé che devi scoprire cos'è dentro un movimento musicale. Allora, di usare quello di cui abbiamo parlato nella puntata sul corpo, esperienza corporea, che ogni movimento musicale ha le sue radici veramente nell'espressività corporea, nel movimento, nell'immagine, nel profumo, eccetera. E di aiutare un musicista non di scoprire le sue interiorità e le sue emozioni per esprimere nella musica, ma scoprire quelle che sono dentro il spartito. Ti ho parlato di questo pianista, no? Di dire, va bene, immaginiamo questo che stai suonando, proviamo a tradurlo in un movimento, come sono i movimenti, come spingi, come tiri, e da lì di avere anche un piano più sofisticato di avere la pienezza del movimento musicale attraverso la ricostruzione anche del movimento stesso, come ti muovi con questo suono, con questo modo di muoverti con il tuo strumento, che movimenti sono. E più lo vive questo nella preparazione, questo mondo poetico che abbiamo in comune, perché in fondo è intersoccettivo. Con il corpo ci incontriamo molto prima che con delle parole, tu senti già delle cose, ci sono dei significati pre-riflessivi, no? Che nella musica creano una profondità delle Stimmungen, si dice in tedesco, delle atmosfere, delle sfumature che con nessuna parola tu potresti esprimere, no? Allora, di farlo vivere questo, ricostruendo tutto il mondo, diciamo, della espressività, il movimento, l'immagine, il profumo, e poi suonare con questa idea lì. E quello ho chiamato il mimo nascosto. Sai, pensi a, per esempio, al Picasso, no? Quando ha fatto con tre linee un torro. Quante torri lui ha visto per arrivare a questa mimesi, no? Di questo essenziale di un torro. Allora, per arrivare all'essenziale di un pezzo di musica, di viverlo tante volte e sperimentarlo e esplorarlo per arrivare alla tua voce, al tuo modo di esprimerti con questo pezzo.

0: Si chiude così questo terzo appuntamento dedicato alla lettura, a tutti gli effetti, questa presentazione del nuovo libro di Wolfgang Ulrich, La leggerezza creativa, approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Di cosa parleremo nel quarto e ultimo appuntamento?
1: Il luogo sicuro è la creatività del musicista.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Ulrich,
0: vi ringrazio per il cortese ascolto e buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Alessandro Marcello il concerto in re minore per oboe, archi e basso continuo, di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 455 per oboe, archi e basso continuo, di Tommaso Albinoni il concerto a 5 in re maggiore opera 7 numero 6 per oboe, archi e basso continuo, Hans-Jörg Schellenberger oboe, solisti italiani.

0: e con i concerti per oboe di autori barocchi. Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra setata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

Cristo è la risposta di Dio alla fame dell'uomo, perché il suo corpo è il pane della vita eterna. Prendete e mangiatene tutti. L'invito di Gesù abbraccia la nostra esperienza quotidiana. Per vivere abbiamo bisogno di nutrirci della vita, togliendola a piante e animali. Eppure mangiare qualcosa di morto ci ricorda che anche noi, per quanto mangiamo, moriremo. Quando invece ci nutriamo di Gesù, pane vivo e vero, viviamo per Lui. Offrendo tutto se stesso, il crocifisso risorto si consegna a noi, che scopriamo così d'essere fatti per nutrirci di Dio. La nostra natura affamata porta il segno di un'indigenza che viene saziata dalla grazia dell'Eucaristia. Come scrive Sant'Agostino, davvero Cristo è un pane che nutre e non viene meno, un pane che si può mangiare ma non si può esaurire. L'Eucaristia, infatti, è la presenza vera, reale e sostanziale del Salvatore, che trasforma il pane in sé per trasformare noi in Lui. Vivo e vivificante, il Corpus Domini rende noi, cioè la Chiesa stessa, corpo del Signore.

0: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
1: Pietà di me, oh Dio. In te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
0: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.

0: Grande è il Signore e degno di ogni lode. Nella città del nostro Dio, il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile. Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme. Essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti. Là sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
1: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda, a motivo dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratene intorno, contate le sue torri, osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
0: Questo è il Signore nostro Dio, in eterno sempre. Egli è colui che ci guida.

0: dei secoli. Amen.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
2: Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie al Signore, che ci dona la luce di un nuovo giorno, e invochiamo la sua benedizione.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Ti sei fatto vittima per i nostri peccati. Gradisci l'offerta dei nostri propositi e delle iniziative di questo giorno.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Donaci un cuore generoso, perché diventiamo segno e testimonianza della tua bontà.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dopo l'uscita di Dio da se stesso, primo esilio, nel gesto della creazione, dopo il suo lungo cammino al fianco del suo popolo, di giorno e di notte, deviazione dopo deviazione, l'ultimo esilio di Dio consiste nel venire ad abitare in mezzo a noi, in noi, al tempo stesso in ciascuno di noi e fra di noi. Dio, pura relazione, viene a conversare con l'uomo a livello dell'uomo. Stupore. Tutta la carne dell'uomo diventa la casa di Dio. Tutta la vita dell'uomo diventa il tempio di Dio. Non si tratta di vacanze divine che sarebbero durate 33 anni. No, è per sempre che l'Onnipotente sceglie di condividere assolutamente, integralmente, definitivamente la vita degli uomini. Il Cristo risorto rimane Dio divenuto uomo, parola divenuta carne, e apre in sé un posto per l'umanità nel cuore della vita trinitaria. Niente mangiatoia nel Vangelo di Giovanni, niente magi venuti dall'Oriente, nessuna fuga in Egitto, nessuna presentazione al Tempio, ma la gloria. Ciò che ha peso, ciò che ha densità, il contrario di ciò che è vano. La densità del Verbo che si fa carne, la densità della carne ormai sollevata, come il pane che lievita dallo Spirito. La densità dell'essere umano in tutte le sue relazioni espone il volto di Dio, nudo, povero, mendicante. Ecco la gloria. Indistintamente gloria di Dio e gloria dell'uomo. Allora, dopo che Gesù ha cacciato i mercanti dal tempio, i giudei presero la parola e gli dissero:

Gesù. Sei il Tempio, la casa di Dio, è il corpo e la vita degli uomini. Rovinare il Tempio è rischiare di rovinare il corpo, ma ancora di più, rovinare il corpo di chiunque è una profanazione. Il Tempio non è un luogo di commercio, né un luogo di ricatto. Indica un altro Tempio, le cui porte non sono mai chiuse. Un tempio in cui è possibile mettersi a riparo senza timore. Un tempio di pelle e di sangue. Un tempio con il costato aperto da cui sgorgerà senza fine l'acqua della vita. Il suo corpo, ferito, aperto, offerto per noi. Egli parlava del tempio del suo corpo. Il corpo del Cristo è un tempio. Egli fa del corpo di ogni uomo un tempio. Contrariamente ai preconcetti, la carne non è in alcun modo una maledizione da cui occorrerebbe fuggire. La carne, la nostra carne, il mondo, questo tempo, è il luogo di Dio. La salvezza dell'universo, dell'intera creazione, dipende da questo corpo di cui il Signore dell'universo fa un tempio. La salvezza della terra e del cielo comincia proprio su questa terra, nel nostro tempo, nella nostra carne. Ciò che accade sulla terra, nella nostra carne, trasforma il cielo. Con la sua incarnazione, il Cristo riesce a compiere il prodigio di offrire un tempio a Dio su questa terra. Se le nostre vite sono il tempio dello Spirito, la nostra condotta e il nostro modo di vivere non sono in primo luogo dei preliminari della vita cristiana, ma una liturgia per ringraziare Dio dei suoi doni. Le nostre vite sono un'offerta in cui il Signore spera, ammaccata forse, ma offerta, purificata dalla sua bontà. Subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni, meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

Cristo è la risposta di Dio alla fame dell'uomo, perché il suo corpo è il pane della vita eterna. Prendete e mangiatene tutti. L'invito di Gesù abbraccia la nostra esperienza quotidiana. Per vivere abbiamo bisogno di nutrirci della vita, togliendola a piante e animali. Eppure mangiare qualcosa di morto ci ricorda che anche noi, per quanto mangiamo, moriremo. Quando invece ci nutriamo di Gesù, pane vivo e vero, viviamo per Lui. Offrendo tutto se stesso, il crocifisso risorto si consegna a noi, che scopriamo così d'essere fatti per nutrirci di Dio. La nostra natura affamata porta il segno di un'indigenza che viene saziata dalla grazia dell'Eucaristia. Come scrive Sant'Agostino, davvero Cristo è un pane che nutre e non viene meno, un pane che si può mangiare ma non si può esaurire. L'Eucaristia, infatti, è la presenza vera, reale e sostanziale del Salvatore, che trasforma il pane in sé per trasformare noi in Lui. Vivo e vivificante, il Corpus Domini rende noi, cioè la Chiesa stessa, corpo del Signore.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, il giudicare gli altri, il giudizio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, oggi, cari amici, parleremo di giudizio e lo faremo in compagnia di Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
0: Allora, Don Claudio, con lei parleremo di un tema molto delicato, quello del giudizio, nel giudicare gli altri. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Ecco, Don Claudio, non giudicate per non essere giudicati, ma in che senso?
1: Il Vangelo è sempre sapiente, è una parola che libera, quindi meditarlo, il Vangelo comporta la liberazione del cuore e un atteggiamento sapiente della vita. Ecco, questo brano che lei mi ha citato, Orazio, è un esempio chiarissimo. Qual è la misura delle cose, la misura della relazione con gli altri? E come voglio essere misurato io stesso? Partiamo da noi stessi. Nessuno di noi vorrebbe essere valutato, penso, a partire dai propri errori. Nessuno. Se un campione olimpionico, facciamo l'esempio, fosse stato valutato e giudicato dai suoi sbagli, non sarebbe mai diventato un campione olimpionico. Nessuno di noi vorrebbe essere valutato a partire dai propri errori. Fosse così, nessuno avanzerebbe di carriera, non avremmo i premi Nobel o eccellenze nei diversi campi dell'espressione dell'umano. E allora, se è vero questo, il Vangelo ci invita allora a un atteggiamento di prudenza. Prudenza e misericordia, che non vuol dire far finta di niente, no, ignorare gli sbagli. Questo non è il Vangelo, che invece è improntato alla verità. Significa osservare l'altro per quello che è, cioè lo guardo con lo sguardo con cui Gesù guardava le persone. E qual è lo sguardo di Gesù? Sguardo di compassione, benevolenza, amorevolezza. Il giudizio perché è sempre pericoloso? Perché è parziale, vede soltanto un aspetto e da quel particolare, appunto da quell'errore, trae una conclusione generale. È un uomo cattivo, è un malvivente, è un poco di buono. Chi di noi può dire una cosa di un'altra persona? E chi di noi di fronte è sempre un uomo, una donna, quello che ho di fronte, un fratello, una sorella che magari è sbagliato? Ma se lo considero soltanto a partire da un suo errore, faccio un grave male. Ecco, noi siamo in un'epoca, no? Anche quando leggo a volte alcuni giornali, alcune interviste, alcuni personaggi, no? In cui assolutizziamo tutto, generalizziamo e dunque semplifichiamo e frettolosamente giudichiamo. È sbagliato e profondamente ingiusto. E forse è per questo che non abbiamo la pazienza di ascoltare e di considerare.

0: Don Claudio, Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. Ecco, possiamo affermare che il giudizio è una mancanza di amore. E perché bisogna astenersi dal giudicare?
1: Bello, questa parola di Don Tonino, proprio bello. Ecco, perché appunto, che ne sappiamo noi della storia di chi abbiamo di fronte? Io penso sempre, no, quando qualcuno sbaglia, la sua infanzia, le carenze di affetto, la solitudine patita, uno mica nasce cattivo, mica nasce per fare il male. Non vuol dire in questo senso che non si debba più dire nulla, ci sia un'amnistia per ogni reato. Non è questo, la magistratura, la giustizia deve fare la sua parte, ci sono delle regole, delle leggi. Ma l'uomo, io che non sono magistrato, io sono chiamato a capire l'altro. Cioè, come cambia, appunto, no? Tenendo presente queste parole di Don Tonino, come cambia la prospettiva della realtà vista da un attico del centro di Milano piuttosto che da un mondo di periferia? O come cambia la vista da un giovane europeo piuttosto che un giovane nigeriano o pakistano? Cambiano le cose. L'anno scorso incontrai Davide Cerullo, ora è uno scrittore, fotografo e un educatore. Un tempo era un giovane giovanotto camorrista. Ecco, io dissi, non poteva essere che così. Era cresciuto in quell'ambiente, respirando quell'aria. Un giorno finì in prigione. Dove in prigione appunto incontrò un'altra aria, grazie a Dio lì fu un'occasione di risorgere, no? Ecco, giudicare, quindi mi ha fatto pensare molto quest'uomo che poi ha cambiato totalmente perché ha respirato un'altra aria, un'aria di resurrezione. Ecco, è molto pericoloso giudicare perché rischiamo di tralasciare un pezzo di vita del nostro fratello, quello che magari l'ha condotto a comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro. Il Vangelo è pieno di questi terribili fraintendimenti, quante volte Gesù richiama i farisei, a volte per i loro giudizi spietati. Il pericolo quando è, Orazio, è quando si assolutizza la verità, ma non la si legge attraverso il filtro della carità. E la verità senza carità è spietata. Dunque la verità diventa una ganascia che stritola l'uomo, che annulla l'uomo. Ecco perché occorre stare attenti nel giudizio.
0: Don Claudio, ma quali sono i motivi principali per cui noi giudichiamo?
1: Non lo so, non sono uno psicologo, però credo che sia un po' insito nell'uomo un certo spirito di giudizio, no? Di puntare il dito. Ecco, forse perché ci fa piacere sapere o considerare che ci siano altri peggiori di me, no? Quando io vedo uno che è peggio di me mi fa stare tranquillo, insomma, nella mia incapacità, no? Sapere che io non sono come loro, anche se io ho degli errori e dei peccati, forse ci fa sentire a posto, no? Mi viene in mente la parabola di quei due uomini che salirono al tempio a pregare, no? Un fariseo e un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dice Gesù, dice il Vangelo, pregava: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, ed eppure come questo pubblicano. Ecco, ci fa, come dire, giudichiamo per sentirci meglio, però è pericoloso perché ci pone in una posizione di rilievo su un piedistallo e diventa un trono sul quale ci sentiamo superiori, no? E sappiamo quanto sia il peccato un assoluto più grave e più pericoloso, la presunzione, la superbia. Ecco, per rispondere un po' alla sua domanda, dico, credo che noi giudichiamo per esportare fuori di casa, cioè fuori da noi stessi, il peso di non essere a posto, di non essere migliori o di non essere come vorremmo essere, come gli altri vorrebbero che noi fossimo. Siccome non siamo migliori, abbassiamo gli altri perché non possiamo innalzarci noi.
0: Dio è un padre che ci ama con cuore di madre. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo. Ma nonostante abbia questa capacità propria, usa misericordia, bontà, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Don Claudio, allora perché dovremmo essere più precipitosi noi?
1: Qui entriamo in un tema molto teologico, di cui io dopo sto attento, ne sono un teologo. Cioè, a me pare che il giudizio di Dio sia un giudizio di misericordia, non di castigo. Dio non castiga. Se intendiamo il castigo come un atteggiamento direttamente conseguenza a uno sbaglio, cioè i castighi fra gli uomini funzionano così: ti do una punizione per pagare il tuo errore. Ecco, io non penso che il giudizio di Dio sia questo. Dove starebbe la novità del Vangelo? se Dio usa lo stesso metodo di misura degli uomini, dov'è la bella notizia? Io lo interpreto più come una presa d'atto, un atteggiamento, come dire, deliberatamente indifferente al bene e alla carità. Se uno ha vissuto per se stesso tutta la vita indifferente a Dio e agli altri, cioè non contempla la comunione, se ho rifiutato la comunione nella vita, perché Dio dovrebbe impormela per la vita eterna? Dunque il giudizio non me lo pone Dio, ma lo interpreto come un autoesilio. Ripeto, non vorrei scivolare in qualche errore teologico, mi fermo qui. Ecco, Dio guarda il cuore, dove non arriviamo noi a vedere, no? Ecco, io credo che anche tra di noi debbano moltiplicarsi momenti di confronto, di fraternità, anche di correzione fraterna, atteggiamento che non siamo più capaci di mettere in campo, no? A me piace quando confesso apparire così immediatamente un fratello chiamato ad amministrare il perdono di Dio, ma un fratello, pure io peccatore, Orazio, che non ha nessun motivo per sentirsi superiore a chi si inginocchia davanti a me per chiedere la misericordia. E guardi, Orazio, confessare mi ha aiutato molto. Sono cambiato, prete giovane, quando magari ero più su un uomo che giudicava e valutava essere un prete della misericordia. Ho imparato a guardare i fratelli come li guarda Dio e come guarda anche me, perché anch'io sono peccatore, no? E alla fine c'è sempre possibilità di conversione.
0: Tutti pensano di cambiare gli altri, Don Claudio, ma nessuno pensa di cambiare se stesso e farlo seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù e da tutti i saggi della storia. Fare silenzio sulla vita degli altri, Don Claudio, è il primo atto di carità.
1: Beh, più che fare silenzio direi avere misericordia, che non vuol dire tacere e basta. Se il mio fratello sbaglia lo correggo, perché se lo lascio continuare nell'errore, dove sta l'amore fraterno? Poi certo il silenzio buono, perché in giro ce n'è abbastanza di chiacchiere, di calunnie, di gente che usa la tastiera del computer per amplificare i contorni di uno scandalo, le debolezze di qualcuno, gli errori di qualcun altro. Si fa un gran baccano mediatico sugli errori di qualcuno, ma forse per nascondere i propri, no? È un modo per distrarre l'attenzione dai miei errori, dunque più si giudica gli altri, meno l'attenzione su me stesso. Dunque il silenzio non è un silenzio colpevole, ma è carità. Mi domando, Orazio, perché devo amplificare gli errori di qualcun altro? A cosa serve se non a moltiplicare il malcontento e il sospetto? Perché umiliare chi ha sbagliato, no? Ricordando quello che abbiamo detto all'inizio, con la misura con la quale misuriamo gli altri, anche noi con la stessa misura saremo misurati.
0: In un mondo pieno di parole, di gossip, anche all'interno della Chiesa, esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama, come dicevamo, si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi a volte facciamo fatica a sopportarlo, perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi, Don Claudio.
1: Detto che suona strano parlare di silenzio, non è una contraddizione, ecco, vabbè, basta questa battuta, ma più che non siamo abituati al silenzio, abbiamo paura del silenzio. A volte, prima di tutto, noi preti, no? Abbiamo paura che quando facciamo pregare che la gente si perda, no? La riempiamo subito di parole, no? Abbiamo paura magari di perdere tempo, perché oggi il tempo è più che mai oro, no? E allora se in quel tempo di silenzio non produco, ho l'impressione di buttare via il tempo. Ecco perché facciamo fatica a fare silenzio, perché temiamo sia un tempo sterile, vuoto, sprecato, no? In questo senso butto lì una cosa, no? Ci vuole allenamento e anche qualcuno che ci aiuti, perché nessuno lo nega che il silenzio all'inizio è soprattutto una fatica, un tempo da riempire, ma se noi che capiamo che il silenzio è fondamentale non aiutiamo i nostri fratelli a coltivarlo, ecco, diventa difficile poi accogliere anche una parola che è la parola di Dio, no? Certo, poi il silenzio è un vuoto, no? Lo vorremmo riempire subito qualcosa, ma il silenzio opera in noi una scarnificazione, in qualche maniera arresta il nostro desiderio di protagonismo, no? Viene in mente il silenzio del settimo giorno della creazione, no? Che è il principio del sabato ebraico, della domenica cristiana, no? Fermarsi, arrestarsi, smettere gli abiti da protagonisti e allenare a guardare ciò che ci precede, ciò che ci sta attorno, la meraviglia che non abbiamo fatto noi, quel silenzio per guardare il bene, il bello e il buono che c'è attorno a noi, che allora fa crescere in noi la speranza, la meraviglia, no? È un tempo per allenare il cuore e la mente e per diventare ancora uomini, ancora umani.
0: Don Claudio, grazie, sì. Grazie per le bellissime parole, per le sue riflessioni. Faremo tesoro di quanto ci ha detto.
1: Grazie a voi per la pazienza dell'ascoltarmi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le notizie della Radio Vaticana sono le 8, i titoli: Israele, Libano, intesa sulla tregua, l'annuncio da Washington, rinnovato il cessate il fuoco, Iran per Trump, fine colloqui con Teheran entro il prossimo weekend, caporalato in Italia, nuove vittime, ai nostri microfoni il vescovo Savino, vicepresidente della Chiesa italiana. Buona giornata da Luca Collodi. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che escludono gli Hezbollah. Nuovi colloqui tra 20 giorni mentre non cessano i bombardamenti su Gaza, almeno 9 i morti. Andrea De Angelis.
2: A seguito di negoziati condotti dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato di attuare un cessate il fuoco che sarà subordinato alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri, si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Il nuovo ciclo di colloqui è previsto a fine mese. Il futuro delle relazioni tra Israele e Libano deve essere deciso dai due governi sovrani, si legge ancora, con un riferimento implicito all'Iran accusato di sostenere Hezbollah. Intanto, secondo fonti dell'ospedale al-Shifa riportate da Al Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno 9 persone, di cui 4 bambini. Numerosi i feriti, tra cui donne e minori. Dell'attacco non sarebbe stato dato preavviso alla popolazione.
1: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione però è in gran parte simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento se ottiene l'approvazione del Senato. Ma intanto Trump annuncia di voler incontrare la guida suprema iraniana Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Marina Tomarro.
3: I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha spiegato. E il presidente americano ha aggiunto anche che vorrebbe incontrare la guida suprema Khamenei. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento legislativo teso a costringere Trump a interrompere il conflitto con l'Iran. La risoluzione è però in gran parte simbolica, perché il presidente può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. E i funzionari statunitensi hanno riferito che il presidente Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori di prendere in considerazione la possibilità di porre fine al cessate il fuoco con l'Iran se Teheran uccidesse soldati americani, insistendo sul fatto che la pausa di diverse settimane dei raid aerei rimane in vigore nonostante il susseguirsi di scontri violenti. Tuttavia, i ripetuti attacchi hanno aumentato la pressione su Trump e messo in dubbio la sostenibilità a lungo termine del cessate il fuoco.
1: E il presidente americano parteciperà al vertice della NATO di luglio in Turchia, che sarà l'incontro più importante per l'alleanza in questo momento storico. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Marco Rubio. E andiamo sull'altro fronte. Non si fermano gli attacchi tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson. L'esercito ucraino ha attaccato la Crimea. Intanto Germania, Francia e Regno Unito stanno collaborando con Kiev per elaborare nuovi piani che consentano di avviare colloqui con la Russia per porre fine alla guerra. Alberto Capannini, volontario dell'operazione Colomba, corpo di pace presente a Kiev, denuncia tuttavia l'assenza di una reale mediazione internazionale. Ascoltiamolo al microfono di Lorenzo Giovanardi.
4: Quello che sta cambiando è che forse per la situazione in Iran la Russia sembra meno forte e l'Ucraina sta militarmente proponendosi di più e affondando di più i colpi nell'interno del territorio. Il territorio russo, la risposta russa è molto, molto violenta, questo direi che sta cambiando in questo momento.
5: Sul piano diplomatico, quali margini esistono ad oggi per una de-escalation, secondo lei?
4: veramente molto pochi. Diciamo che sarebbe una guerra in cui sarebbe fondamentale la presenza delle Nazioni Unite e sarebbe fondamentale la presenza dell'Unione Europea ed è fondamentale la presenza della Chiesa, del Papa, diciamo, della Chiesa di Roma. E sappiamo molto bene la difficoltà che hanno le Nazioni Unite, praticamente la presenza è veramente in minimi storici, cioè quasi vicino allo zero, e l'Unione Europea non mi sembra che la voce principale sia quella di pensare al riarmo senza considerare che ci possano essere delle alternative.
1: E veniamo in Italia, vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari, in Calabria. Un omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani. Le indagini puntano alla rete di caporali che controllano i braccianti agricoli. Alessandro Guarasci ha sentito Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Chiesa italiana e vescovo di Cassano allo Ionio.
5: In questa vicenda drammatica, crudele, il caporalato ha la sua chiave di lettura chiara e precisa. Il superstite, che aveva anche le mani ustionate, ha detto giustamente che avevano chiesto una contribuzione almeno onesta, no? Giusta, e la risposta è stata quella che abbiamo tutti sotto gli occhi.
6: Ecco, ma c'è voglia di fare profitti a tutti i costi, oppure anche gli agricoltori a volte sono costretti a redditi quasi da fame?
5: Se una cassetta, supponiamo, di arancio, di clementini costa o la vendo 50 centesimi, è chiaro che poi a catena ci sono tutta una serie di ingiustizie che si perpetuano e crescono soprattutto certe situazioni nelle zone grigie, si alimentano di omertà, di connivenze opache, di silenzi interessati, dove il controllo sociale è debole, dove il timore chiude le bocche, dove poteri criminali o paracriminali lasciano fare, orientano, tollerano, proteggono, lucrano, e la violenza non è sempre un urlo, a volte è una rete muta.
1: Il disegno di legge sul fine vita torna all'esame delle commissioni affari sociali e giustizia del Senato italiano. L'aula di Palazzo Madama ha infatti accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla maggioranza di governo, contrari 59 deputati. E apriamo la pagina vaticana. L'esperienza di una liturgia viva e devota risveglia in tutti l'apertura all'incontro con Dio. Così Papa Leone all'udienza generale di ieri mattina, alla quale hanno preso parte in piazza San Pietro oltre 20.000 fedeli. Il servizio di Tiziana Campisi.
7: È una catechesi tutta dedicata al rito, al segno e al simbolo nella liturgia, quella di Leone XIV, che ai fedeli spiega anche il senso dell'azione liturgica, rendere capaci i credenti di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
8: Veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale.
7: Con i suoi ritmi e i suoi schemi il rito interrompe le attività frenetiche e riconduce l'essenziale, aggiunge il Papa, bisogna lasciarsene educare.
8: Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
1: La pagina della cultura, dalla fondazione di Bonifacio VIII alla recente visita di Papa Leone. Attraverso pergamene, documenti, busti e altri oggetti storici, la mostra La Sapienza e i Papi, allestita nell'Università Romana e visitabile su prenotazione, ripercorre oltre 7 secoli di storia. Ce ne parla Paolo Ondarza.
9: Una storia iniziata nel 1303, quando Bonifacio VIII fonda lo Studium Urbis, un percorso raccontato dalla mostra attraverso secoli, cultura, ricerca e dialogo tra l'Ateneo Romano e i pontefici. Per la curatrice Eliana Billi, il momento più significativo della visita di Leone XIV è stato il suo incontro con gli studenti.
10: Soprattutto il fatto che lui abbia fatto una riflessione sulla condizione di isolamento che spesso vivono i nostri giovani, condizione che tutte le università combattono.
9: Dalla stagione dell'Umanesimo alla Chiesa di Sant'Ivo, ideata da Borromini, dalla Biblioteca Alessandrina alla Cappella della Divina Sapienza nel secolo scorso, la mostra racconta un legame mai interrotto, seppur tra vicende alterne. Alessandro Zuccari è il coordinatore del Comitato Scientifico.
11: Per me è stato un onore accompagnare il Santo Padre in questa visita, che si è mostrato interessatissimo.
9: La recente visita di Leone XIV si inserisce dunque in una storia lunga oltre 7 secoli. We'll be right back.
1: tutto per questa edizione da Luca Collodi, grazie per l'attenzione. Collaborazione tecnica di Damiano Caprio, l'informazione torna alle 9:00.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta, bentrovati da Andrea De Angelis
2: e da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Giovedì 4 giugno 2026, anche oggi è il giorno giusto, è il giorno buono per essere con voi fino alle 11. Radio Vaticana è con voi anche attraverso i social, in particolare saremo in diretta sulla pagina Facebook dalle 10 ed è davvero una diretta video da non perdere oggi, Stefania, perché?
2: Beh sì, perché vi porteremo a vedere, a visitare degli ospedali che sono stati completamente cambiati dall'intervento di un artista che ha avuto un'idea geniale, come spesso gli artisti hanno, di colorare le pareti spesso grigie di un ospedale, soprattutto nei reparti, quelli dove ci sono dei bambini che devono affrontare delle sfide importanti, delle sfide difficili, a volte molto dolorose. Beh, cambiare lo scenario può aiutarli anche a guarire prima e soprattutto ad affrontare meglio le sfide che si trovano ad affrontare purtroppo ogni giorno.
1: Vedremo anche com'erano alcune sale prima e dopo queste pitture e lo faremo grazie alle foto che ci mostrerà in diretta, lo ringrazio fin da ora, il nostro tecnico Gabriele Di Domenico. Tutto questo dunque tra poco meno di due ore, ma prima tra l'altro ci recheremo anche in quel di Arezzo, in particolare a Rondine, cittadella della pace, perché oggi ha inizio lo Utopic Fest 2026 dedicato quest'anno all'inquietudine, che vedrà ancora una volta come primo momento la marcia per la pace da Arezzo a Rondine, una dozzina di chilometri con centinaia di persone, in particolare giovani, che marceranno per dire no alla guerra. Un festival, quello di Rondine, che è un festival dedicato al conflitto. Ancora una volta lo ricordiamo, conflitto non è sinonimo di guerra, il conflitto va abitato, va conosciuto, va affrontato, il conflitto armato semmai è la peggior risposta possibile. Tutto questo dunque nel corso di una mattinata che vedrà la prima ora come sempre dedicata all'informazione, poi sarà con noi il caporedattore della redazione in lingua armena. Torneremo però anche a parlare di quanto accaduto in Calabria.
2: Di quanto accaduto ad Amendolara, un fatto davvero drammatico che insomma sta scuotendo un po' le coscienze un po' di tutti, almeno vorremmo che questo fosse anche l'inizio di una riflessione diversa. E con Giusy Baggi, che è la presidente di un consorzio CGM, abbiamo commentato, proprio commenteremo la strage di Amendolara con il caporalato che continua ad essere purtroppo una piaga per l'Italia.
1: E infine chiuderemo questa lunga diretta con Don Francesco Preite, presidente dei Salesiani per il Sociale in partenza, assieme a tutta la realtà dei Salesiani che operano nel disagio giovanile, in particolare case famiglia, ma non solo, anche minori non accompagnati, perché avrà inizio domani l'Assemblea Nazionale in quel di Napoli, il momento più importante per questa realtà della famiglia salesiana, che quest'anno si svolgerà appunto in quel di Napoli fino a domenica 7 giugno. Cercheremo un po' di capire con Don Francesco quali sono le sfide per il futuro, però sarà anche l'occasione con lui di parlare ad esempio di questa Repubblica che ha compiuto 80 anni e che vede ad esempio gli oratori, le case famiglia come alcune delle tra le realtà più preziose per lo stivale. Tutto questo nel corso della mattinata, iniziamo con loro?
2: Sì, con i Rolling Stones, In the Stars.

0: Rolling Stones fino all'ultima nota, grazie Gabriele Di Domenico. In the Stars, davvero c'è da dire che continuano a splendere nel firmamento della musica, del rock and roll. I Rolling Stones, nonostante gli anni che passano, arrivano i vostri messaggi come ogni mattina. Ringraziamo Roseli che ci dice: buongiorno, è sempre bello stare con voi. Grazie, naturalmente ricambiamo. E poi un sorriso arriva anche da Filomena, un sorriso particolare da te, Andrea. Dice: ti ho sentito poco questa settimana, ti hanno scoperto che eri in vacanza. Comunque, insomma, va bene, grazie, ricambiamo sorrisi e buongiorno. E come sempre però andiamo a scoprire anche chi è il santo del giorno.
1: Sì, lo scopriamo tra un attimo, perché volevo anche salutare Vittorio,
0: certo,
1: che nel salutarci ci ricorda che quando l'amore di Dio mette le radici profonde in una persona, questa è capace di amare anche chi non merita, come fa Dio precisamente con noi. A proposito di Filomena, la nostra amica torna anche su quella che è stata la catechesi di ieri del Papa e commenta: la Santa Messa è ricca di segni che ci permettono di esprimere la nostra fede per tornare alla liturgia. Nella liturgia riviviamo anche la passione, la morte, la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo per noi, e così partecipare alla messa vuol dire rinnovarci in Lui. Salutiamo anche Mirella che ci segue dalla Toscana. Sono tantissimi messaggi, vediamo se riusciamo a leggerli tutti o quasi. Un saluto anche da Ludovico: serena giornata a tutti, sia un giovedì di amore, pace. Un giovedì di un mese, quello di giugno, ci ricorda, dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Va bene, continuiamo dopo con i messaggi, perché ora, Stefania, come dicevi, il santo del giorno.
0: Oggi la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo, sacerdote, fondatore dei Chierici Regolari Minori. Nato in una delle famiglie più in vista dell'Italia meridionale, i Caracciolo, Ascanio prenderà il nome di Francesco in onore del Santo di Assisi all'approvazione del nuovo istituto. Devoto di Maria, innamorato dell'Eucaristia, si adopera per diffonderne l'adorazione sino alla morte avvenuta nel 1608. E oggi si ricorda anche San Quirino martire, il suo corpo riposa a San Sebastiano. Si sa poco di Quirino, chiamato di Tivoli perché nella Basilica di San Lorenzo riposavano le sue spoglie. Si ipotizza si tratti del vescovo di Siscia in Croazia, incarcerato nel 309 durante le persecuzioni di Diocleziano. Ebbene, era riuscito a convertire il carceriere prima di essere martirizzato.
1: E questo dunque il santo di oggi. Saluto anche Veronica che ci scrive da Ischia e Paolo che invece ci manda il suo buongiorno da una fresca Milano. E probabilmente c'è anche un po' di stupore in questo commento di Paolo, in effetti siamo a pochi giorni all'inizio della stagione estiva. Qualche appuntamento di oggi: vi ricordo che alle 12 potremo pregare assieme dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Rosario, questa sera alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario del Santissimo Crocifisso in quel di Cosenza. Poi ci spostiamo al Bambino Gesù.
0: Eh sì, alle 9:30 all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, un convegno del quale abbiamo parlato anche qui in diretta su Radio Vaticana, che celebra 50 anni di scuola in ospedale, una storia che parte dall'anno scolastico 75-76, pensate, con due insegnanti nella sede del Gianicolo, e arriva poi agli 80 insegnanti nell'anno 2025-26 che operano nelle sedi di Roma, Palidoro, Santa Marinella e Passoscuro per gli alunni della scuola primaria fino alla maturità.
1: A inizio in quel di Rondine con la marcia da Arezzo a Rondine, lo dicevamo, lo Utopic Fest 2026, festival internazionale sul conflitto, il tema quest'anno: inquietudine, come custodire la scintilla dell'umano.
0: Ed oggi è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. La giornata è stata istituita nel 1982 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l'obiettivo di riconoscere il dolore sofferto dai bambini in tutto il mondo, vittime di abusi fisici, psicologici ed emotivi.
1: 8:24, ci ha raggiunto in studio Luca Collodi. Vedo Luca che stai leggendo un editoriale che ci riporta ancora in quella in quel di Rondine. Ben trovato.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi e agli amici ascoltatori.
1: L'inquietudine che diventa decisiva.
2: È un tempo di inquietudine a Rondine, si parla di pace, c'è un editoriale su Avvenire a firma di Franco Vaccari che declina il concetto di pace attraverso il dialogo tra i popoli, ma avremo modo poi di parlarne anche con Michele Raviar, con te Andrea De Angelis e anche con altri colleghi, avremo interviste e servizi. Comunque in questo momento in Italia si parla di pace a Rondine, che poi è alla periferia di Arezzo, in quel di Toscana.
1: Tra l'altro quest'anno anche la medaglia della Presidenza della Repubblica per questa iniziativa, che ha visto proprio il Presidente della Repubblica Mattarella lo scorso anno partecipare al festival. Noi però volgiamo lo sguardo al di fuori dei confini italiani, ci spostiamo in particolare in Medio Oriente, perché stamane il GR che hai condotto, Luca, ha visto una doppia apertura, se così possiamo definirla, dedicata proprio a altrettanti paesi di quella parte del mondo.
2: Sì, ci sono diverse novità maturate nella notte, nella tarda serata di ieri, noi ne abbiamo dato conto quest'oggi nel giornale radio. E allora, Israele e Libano hanno annunciato una tregua, ma in realtà è un rinnovo del cessate il fuoco che era già in vigore. Tra l'altro il Libano andrà a pattugliare alcune zone di confine al sud del fiume Litani, e da questo accordo Hezbollah è stato escluso. Il punto su Hezbollah è stato rinviato ad una successiva trattativa tra Israele e Libano, che ci sarà intorno alla fine del mese di giugno. Per il momento Israele e Libano quindi hanno rinnovato questo cessate il fuoco. Vediamo nelle prossime ore se questo cessate il fuoco sarà mantenuto, ma soprattutto la reazione di Hezbollah a questa tregua. Naturalmente Israele è tornata a bombardare Gaza, naturalmente nel senso che i bombardamenti di Israele su Gaza, mirati, come dice il governo israeliano, sono proseguiti, e anche qua c'è un cessate il fuoco che più volte è stato violato.
1: Attenzione, perché le fonti di Al Jazeera ci dicono che tra i 9 morti in quel di Gaza ci sono 4 bambini. Quindi bombardamenti mirati, poi sono definizioni, no, che la cronaca talvolta smentisce.
2: Queste sono, diciamo, frasi utilizzate dai vari governi quando bombardano altri paesi. E altro tema, stavo dicendo, altro fronte, quello iraniano-americano, e anche qua, al di là delle scaramucce, Trump le ha definite scaramucce, qualche missile che si sono diciamo scambiati Stati Uniti e Iran nella zona del Golfo di Hormuz. Anche qua, a quanto pare, Trump si dimostra ottimista per chiudere i colloqui con Teheran, annosi colloqui che vanno avanti da molto tempo, entro il fine settimana. E tra l'altro una piccola novità, che vedremo che cosa potrà maturare in futuro: Trump ha annunciato il desiderio di incontrare la guida suprema iraniana Khamenei. Ecco, questa è la notizia che nella notte, sono le notizie principali che nella notte sono maturate. Tra Kiev e Mosca ci sono scambi di attacchi, la Russia ha attaccato Kherson, l'Ucraina ha attaccato la Crimea, e anche qua sembra che a livello internazionale soprattutto gli alleati più stretti dell'Ucraina, la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, stiano cercando di trovare una quadra per allacciare i colloqui con Mosca. A Mosca qualche generale sta convincendo Putin di diciamo fermare la guerra ad oggi con i territori che sono stati presi dalla Russia, e anche qua vediamo se nelle prossime ore si potrà muovere qualcosa. Cioè, tutti parlano di pace tra Medio Oriente e Russia-Ucraina, vedremo se ci saranno delle novità sostanziali.
1: Pace, disarmo, unità, giovani, migrazioni, cultura, nuove tecnologie sono alcuni dei temi chiave del prossimo viaggio apostolico che vedrà il Papa in Spagna da dopodomani, dal 6 al 12 di giugno. Noi ovviamente seguiremo minuto dopo minuto tutto il viaggio apostolico, che avrà inizio in quel di Madrid, terminerà alle Canarie, che giorni ci aspettano. Luca, anche da un punto di vista prettamente radiofonico, se il viaggio apostolico in Africa ci ha visto per poco più di 100 ore in radiocronaca diretta, questo è un viaggio che come durata è più breve, però sono davvero tanti momenti, comprese due veglie, a partire la prima proprio sabato 6 giugno.
2: Ma io direi di sottolineare, e ne parleremo tantissimo dai nostri microfoni, seguiremo in diretta il viaggio del Papa, un aspetto: il viaggio del Papa in Spagna inizia e termina sul mare a pochi chilometri dalla costa africana. Il Papa andrà anche a Lampedusa, quindi il tema dei migranti, mentre in Europa sta passando una linea dura nei confronti dei migranti, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di espellere i migranti in maniera più rapida e veloce e meno burocratica, certamente il viaggio del Papa, ripeto, inizia e finisce sul mare, e questo diciamo a pochi chilometri dalla costa africana. Tra l'altro, una rotta di migranti, anche questa, tra Spagna e Nord Africa, e quindi credo che il tema dei migranti sia uno dei temi simbolicamente forti che arrivano da questo viaggio. Tra l'altro, dobbiamo anche ricordarlo, la Spagna anch'essa non è mai stata tenera con l'arrivo di migranti, per esempio dal nord dell'Africa, quindi è un tema che sicuramente sul quale il Papa tornerà a parlarci.
1: E tra l'altro il collega Gambassi su Avvenire a pagina 5 titola oggi: Leone XIV, pellegrino al molo dei migranti, viaggio in Spagna, tappa alle Canarie, che distano un centinaio di chilometri appunto dalla costa nord-occidentale dell'Africa. Tra l'altro la traversata atlantica, vale la pena ricordarlo, è la più mortale a livello mondiale secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Lì sarà il Vescovo di Roma la prossima settimana, viaggio che avrà inizio, lo ricordiamo, tra 48 ore, vedrà il Papa atterrare sabato intorno alle 11 in quel di Madrid. Grazie a Luca.
3: Grazie.
1: Collodi con
2: Lucio Dalla. Grazie a voi, saluto gli ascoltatori, grazie.
3: Apriti cuore, c'è Lucio Dalla.

e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore.

0: oggi è un giorno di festa in Vaticano e non solo, si celebra il Corpus Domini che verrà poi celebrato anche nella giornata di domenica in Italia, in particolare domenica 7 giugno. Ci scrive Don Andrea: buongiorno a voi, grazie per la vostra compagnia. Ieri il Papa ci ha ricordato come partecipare alla processione eucaristica, dunque ecco riferimento al Corpus Domini, sia una coraggiosa testimonianza di fede. Ricorda a tutti che Dio è presente in mezzo al suo popolo, lo accompagna nella vita quotidiana. Buon lavoro a voi tutti. Mirella ci invia la foto di un fiore che io puntualmente non riconosco, eccetto il colore, che è uno splendido rosa. Non so se tu, Stefania, riesci a cogliere il... No, neanche tu. Siamo in due.
1: Sembra non è un iris, no, assolutamente.
0: Non è un iris,
1: no.
0: È quasi un iris.
1: Quasi un
0: va
1: iris.
0: Bene, magari ce lo dirà l'amica all'ascolto. Tanto sono abituate al nostro non riconoscere, ma ad apprezzare molto ciò che ci inviate spesso al mattino.
1: Una
0: e salutiamo
1: peonia?
0: Una peonia.
1: Forse.
0: Graziano, buongiorno anche a te. Noi adesso entriamo nelle edicole italiane.

0: Malvone antico è il fiore. E qui veramente ero colto, palesemente impreparato. Grazie Mirella, grazie. Di cuore. Grazie. Adesso iniziamo dunque questa lettura dei giornali, poi vi ricordiamo dopo il GR Flash delle 9 sarà la volta dei siti internazionali. Partiamo da Avvenire. Gli ultimissimi è il titolo. La strage dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara in Calabria rilancia l'allarme caporalato. Oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i radar rider. In un anno sono 1249 i casi certificati, figuriamoci quelli che non sono emersi, scrive Marco Birolini. Noi parleremo di quanto accaduto in Calabria poco dopo le 10 con un ospite che da anni è in prima linea per dire no al caporalato. Poi ancora come detto a centropagina si parla del viaggio del Papa in Spagna, Leone Pellegrino al molo dei migranti, e ancora sempre di spalla la notizia che ci porta nel continente europeo. L'Unione Europea concede, e non è scelto a caso questo verbo dai colleghi di Avvenire, concede 14 miliardi vincolati all'energia verde, una flessibilità fiscale limitata che conferma la possibilità di usare parte del PIL, lo 0,3%, un limite cumulato allo 0,6 nei 3 anni. Insomma, si è fatto qualcosa, ma qualcuno, più di uno, dice si poteva fare di più. Stefania,
1: l'apertura del Corriere della Sera, ecco, sull'energia. Energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Meloni dice: abbiamo indicato la strada. Intanto l'altra, sempre l'occhiello di questa apertura del quotidiano, è raid iraniano in Kuwait, un morto. Trump: ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. Di spalla invece un articolo che appunto ripropone il dramma avvenuto in Calabria, dei braccianti appunto uccisi in maniera orribile, dati fuoco. Braccianti, violenza inaudita, c'è un muro di omertà, è quanto dice il procuratore capo di Castrovillari D'Alessio. Questo sulla prima del Corriere della Sera, dove c'è anche una fotonotizia che riguarda il tennis, le semifinali del Roland Garros. Come sapete sono arrivati in semifinale 2 azzurri, Matteo Arnaldi 25 anni e Flavio Cobolli 24, che si affronteranno per conquistare appunto lo storico finale a Roland Garros.
0: Ancora il Fatto Quotidiano: l'Unione Europea striglia Meloni, lei esulta, Pichetto Fratin, il ministro dell'ambiente, però la smentisce, i risultati non si vedranno prima del 2028. Poi ancora si parla

0: Parla sul fatto di politica estera, Iran e Stati Uniti, guerra anche sul Kuwait. Rubio dice è finita, hanno vinto gli Stati Uniti.
1: Ancora sull'energia, sull'apertura della UE alla maggiore flessibilità, è l'apertura anche della Repubblica. Energia, più flessibilità, le condizioni della UE, Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione. Recepite le nostre proposte. Ma Bruxelles chiede comunque investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. Questa è l'apertura della Repubblica, che porta anch'essa in prima pagina per Berrettini un altro infortunio, quindi notizie da Roland Garros, e Cobolli e Arnaldi in finale a Parigi.
0: Ancora il giornale Soldi per l'energia, vince l'Italia, tutt'altra chiave di lettura dunque rispetto al Fatto Quotidiano. E poi ancora si parla della guerra in Ucraina, l'articolo di Marco Zucchetti, perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin ma anche l'Europa, un attacco simbolico pesantissimo.
1: Il Messaggero apre, come spesso accade, con notizie di economia, e in questo caso sono i riflessi di questa apertura della UE alla maggiore flessibilità. Voucher energia da 100 euro. Nel Consiglio dei Ministri di oggi 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili. Sì, di Bruxelles alla flessibilità, sino a 14 miliardi. Risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni dice: indichiamo noi la strada. Un italiano in finale invece, tra parentesi, purtroppo sappiamo non è Sinner, per quanto riguarda appunto gli internazionali di tennis, gli appuntamenti di tennis a Roland Garros.
0: E dunque occhi degli amanti dello sport tutti sulla Francia, su quel
1: e
0: campo,
1: sull'Italia, perché insomma
0: sicuramente ci sarà un italiano in finale. Beh, ma sai, anche ce lo faceva notare un ascoltatore, non ricordo il nome, l'altro giorno, in particolare questo cambiamento d'epoca per quanto concerne lo sport azzurro lo si vede anche dai siti italiani, alcuni delle testate più importanti online, spesso come prima notizia, perché lo sapete, insomma, i siti aggiornano spessissimo quella che è l'apertura, a differenza ovviamente di quanto accade nelle edicole. Il tennis è in primissimo piano ed è un qualcosa di assolutamente impensabile fino a una manciata di anni, mi verrebbe quasi a dire di
1: questo
0: mesi.
1: Questo è l'effetto Sinner.
0: Di mesi fa. L'effetto Sinner che però traina, no? Poi una serie di. Stanno cambiando un po' i tempi e vedremo, insomma, cosa accadrà al Roland Garros. Ma chiudiamo queste prime pagine con Il Tempo. C'è un reportage su Don Coluccia, il prete coraggio, titola Il Tempo nell'inferno di Tor Cervara, a pagina 16. Iniziamo dunque a entrare all'interno dei quotidiani. Partiamo, come ci piace fare spesso, con Popotus, il giornale di attualità per bambini, che riporta spesso in prima pagina, come giusto che sia considerando anche i lettori, ma vale anche per i più grandi, delle notizie a dir poco curiose. Sentite questa, si va in quel di New York. Non è ora di andare a letto. Fin qua direte in che senso, forse perché chiudono le scuole, che poi in realtà no, il tema è un altro. È ora di andare a letto, scrive Popotus, e genitori che li richiamano al proprio dovere. I bambini di New York potranno esibire l'ordinanza del sindaco Mamdani, che ha cancellato l'ora di andare a letto. In che senso? Qualcuno già dirà, ma come si permette? Non per sempre, ma per un breve periodo, quale quello in cui si giocheranno le finali del campionato dell'NBA, per le quali si è qualificata la squadra di basket proprio cittadina di New York. Le partite, infatti, di basket, che è lo sport più amato dagli statunitensi, finiscono molto tardi, iniziano intorno alle 20:30, così il sindaco ha deciso: non è ora di andare a letto. I tra l'altro tifosi newyorkesi sono esaltati perché non vincono l'NBA dal 1973, non entravano in finale dal 1999. Dunque tutti a tifare, comunque vada, sarà una festa, senz'altro per i bambini che potranno stare alzati davanti alla televisione oppure tanti maxi schermi montati per l'occasione in vari quartieri di New York assieme ai genitori, incrociando le dita per la vittoria, perché altrimenti non ci saranno più partite e tutti andranno a letto presto.
1: Andiamo invece sul Messaggero per raccontare quanto è avvenuto ieri nella capitale, ma quanto sta avvenendo purtroppo in gran parte del paese con l'arrivo improvviso del maltempo che ha portato piogge anche di forte intensità, in particolare a Roma. Un vero e proprio tornado spaventa la capitale, così dalle pagine 13 del Messaggero. Due feriti, 60 alberi crollati, tromba d'aria con venti ad oltre 100 km l'ora, si abbatte nella zona nord, danneggiati semafori, tetti, marciapiedi, piedi e auto. Gualtieri, il sindaco della capitale, evento estremo e improvviso. Leggiamo in particolare un'intervista al meteorologo Luca Mercalli. Episodi sempre meno rari, dice, sarà come negli Stati Uniti. Più che meteorologo, climatologo è meglio dire. Viene chiesto a Mercalli: quello che è successo a Roma rischia di diventare la nuova normalità? Sicuramente, risponde, aumenteranno frequenze e intensità. Attenzione però, normale non significa sopportabile. Più eventi estremi ci saranno, più aumenteranno i danni economici e speriamo non anche quelli in vite umane. Dobbiamo preoccuparci? Chiede la giornalista Laura Pace. Certo che sì, e tanto. Si può arrivare ai livelli degli Stati Uniti, dove tornado e trombe d'aria sono devastanti, ma qualcosa possiamo ancora fare: ridurre le emissioni e applicare davvero gli accordi di Parigi sul clima. Indietro non si torna, ma possiamo evitare che la situazione peggiori ulteriormente.
0: Ancora a venire, e vogliamo adesso tornare, non se ne parla abbastanza, non lo so, noi vogliamo parlarne ancora, lo faremo anche con un ospite, come dicevamo poco sì, dopo le 10. C'è un editoriale di Luca Mazza, Le schiavitù che non vediamo. Il titolo dice già molto: le schiavitù che non vediamo. Non nei libri di storia, oggi, adesso, qui, tra noi. Dal caporalato ai nuovi invisibili, scrive Luca Mazza. La strage dei braccianti bruciati vivi in un minivan con le portiere bloccate a un distributore di benzina nel Cosentino sconcerta per la brutalità della morte. Eppure non siamo di fronte all'eccezionalità di un'esecuzione barbara, ma alla manifestazione estrema di una violenza che rappresenta la punta di un iceberg molto più vasto. Il dramma di Amendolara è l'apice di un caporalato multiforme sempre più diffuso nel nostro paese. Basti pensare all'inchiesta della Procura di Milano che pochi giorni fa ha alzato il velo sullo sfruttamento degli operai indiani impegnati nella costruzione del consolato americano a Milano. 400 persone costrette a lavorare con turni massacranti e paghe da fame. Non solo, a inizio settimana nel Mantovano, non a caso cita due esempi del nord Italia, mentre giustamente i riflettori ora sono puntati sulla Calabria, a inizio settimana nel Mantovano i carabinieri hanno scoperto un laboratorio clandestino dove una quindicina di operai in nero confezionava pacchi lavorando di notte per 12 ore consecutive. Quanto prendevano in 12 ore? 9,75 euro l'ora. 12 ore di lavoro di notte, 9 euro complessivi. Così come inquietano le 5 aggressioni in solo un giorno nelle campagne intorno a Marsala e danni di migranti impegnati nella raccolta di frutta e verdura, quella che mangiamo poi nelle tavole. Raid a opera di bande e delinquenti da identificare che arrivano ad appena 3 settimane. Solo 3 settimane sono passate dall'assassinio di Sacco Bacari, lavoratore agricolo ucciso a Taranto da giovani italiani. L'elenco delle cronache dell'orrore potrebbe essere lunghissimo e dovrebbe interpellare le coscienze di tutti. Invece c'è il forte rischio di restare indifferenti di fronte a questo schiavismo ramificato e pervasivo.
1: E c'è che contro questo schiavismo si è ribellato, e c'è la storia riportata sulle pagine della cronaca della Repubblica di Teor Kulwant, 37 anni, indiano, è arrivato in Italia grazie al decreto flussi, ma era purtroppo, come spesso accade, una truffa. E allora la storia di Teor Kulwant, che ora 37 anni, vive a Padova, dove ha un contratto da macellaio, un regolare contratto, e racconta in questa intervista come si è ribellato appunto alla schiavitù. Dice: sono arrivato, ho girato tutta l'Italia per le raccolte stagionali, per badare alle bestie, c'era dove ti pagavano una miseria, ma quasi sempre solo vitto e alloggio, poi botte, minacce, la paura di essere rimandata a casa. Poi ho visto un video e sono finito dai pakistani. Un adescamento social, sì, in Veneto per la raccolta di radicchio, invece mi sono ritrovato prigioniero con altre 48 persone ammassate come animali in un casolare nelle campagne di Treviso, senza luce, acqua, niente soldi, solo minacce e spranghe. Poi un giorno sono spariti e siamo rimasti sotto l'alluvione, isolati e disperati. La comunità indiana di Latina ci ha messo in contatto con il sindacato e sono venuti a prenderci. E poi ci hanno spiegato che in Italia c'è una legge che ci avrebbe potuto aiutare, ma dovevamo denunciare i caporali. Avevamo tutti paura. Siamo rimasti di 48 in 13. Ci hanno messo a disposizione un avvocato, abbiamo fatto i nomi. Ci sono voluti tanti mesi, ma alla fine il permesso di soggiorno è arrivato, e poi anche il lavoro e una vita dignitosa, anche se manca una casa vera. Nessuno qui vuole affittare a immigrati. Per avere un posto letto in un alloggio con tanti altri paghiamo cifre altissime, ma senza la residenza perderemmo tutto. E i caporali, la domanda che avete denunciato alla fine, che fine hanno fatto? Sono fuggiti, ma c'è un mandato di cattura internazionale. Ha paura di vendette? Sì, la paura c'è sempre, ma mi fa più paura vivere da schiavo, e dunque denuncerei ancora, e tutti dovremmo farlo. Vorrei trovare stabilità in Italia e un giorno poter far venire anche mia moglie e i miei figli qui.
0: Il Fatto Quotidiano, pagina 13, balneari, affitti brevi e guide, l'estate del turismo fai da te. Parte in crescita la stagione del settore, dove sindaci e regioni coprono i vuoti del governo tra leggi mancanti e altre in deroga. Il particolare, Il Fatto, punta il dito contro la mancanza di guide turistiche. Il primo bando di abilitazione dopo un decennio di attesa nel 2025, su 29.000 iscritti, 13.000 che si sono presentati alle prove, ha visto più di 12.600 bocciati. Però i numeri del turismo sono positivi. Il turismo va alla grande in questo inizio di anno, nel primo trimestre più 7%. Il ponte del 2 giugno ha confermato numeri entusiasmanti. Crescono moltissimo gli stranieri, più 12%. Tornano in particolare i tedeschi, ma crescono anche gli italiani. Adesso bisogna capire cosa accadrà quando i prezzi aumenteranno, perché si entrerà nella alta stagione. Così Il Fatto a pagina 13.
1: Dalle pagine invece del Foglio leggiamo una cronaca di qualcosa che avverrà tra poco al carcere di Rebibbia. Quelle della Donne del Muro Alto, una storia di bellezza, commozione, partecipazione. Il racconto di persone dimenticate da tanti e rese di nuovo consapevoli e restituite ad una dimensione di presenza e dignità. Ci troviamo all'interno del carcere di Rebibbia, nella sezione femminile, dove un gruppo di detenute si cimenta settimanalmente con il teatro. Le Donne del Muro Alto è una compagnia nata nel 2013 per volontà dell'attrice e regista Francesca Tricarico, e dal 2020 attiva anche con Donne in Misure Alternative. Il carcere annulla la maggior parte della relazione, dice appunto la regista e attrice Tricarico. Il teatro, nella sua natura più profonda, è invece relazione con se stessi, con il personaggio, con il testo, con i compagni, con il pubblico. Fare questo in un luogo dove la relazione è recisa significa tentare di ricucire gli strappi. E poi si va alla cronaca di questo spettacolo che è stato messo in scena. Desdemona Studio 1 vuole allora essere l'occasione per dire che c'è speranza anche per chi sbaglia. Le Donne di Rebibbia debuttano al Teatro Nazionale con Shakespeare.
0: 335 12 43 722, fate sentire la vostra voce mandando, se volete, se vi va, un messaggio vocale. Noi ci fermiamo in musica, giro delle 9 e poi torniamo. Con chi ci fermiamo?
1: Con chi ci fermiamo?
0: Cioè, ci fermiamo,
1: con...
0: sì, iniziamo,
1: ci fermiamo
0: a ballare,
1: esatto,
0: a cantare.
1: Andiamo con Roxette, abbiamo parlato di cuore che si apre, a Listen to Your Heart.

Le 9, Luca Collodi in studio. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zona di sicurezza libanesi che escludono Hezbollah. Nuovi colloqui tra 20 giorni, mentre non cessano i bombardamenti su Gaza. La Camera dei rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione è in parte simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento. Intanto Trump annuncia di voler incontrare la guida suprema iraniana Khamenei, che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. La Germania, considerata fino ad alcuni mesi fa tra le favorite, non è stata eletta come membro non permanente per il nuovo Consiglio di sicurezza dell'ONU per il biennio 2027-2028. L'agenzia di sicurezza serba ha avvertito il presidente Vučić di non recarsi in Montenegro domani per un vertice con i leader dell'Unione Europea e dei Balcani, citando minacce alla sua sicurezza.

0: Ci scrive Katia, eccoti, sì. Ciao Katia, buongiorno. Parlerete delle elezioni in Armenia? Certamente. L'appuntamento di domenica molto molto molto atteso per quanto riguarda quel paese, e lo faremo Katia, grazie di averci anche ricordato quello che è un appuntamento dell'agenda internazionale. Noi vi ricordiamo invece che siamo in diretta, sono passate da 5 minuti le 9 del mattino di questo 4 giugno 2026, il Corpus Domini, oggi è un giorno festivo in Vaticano, una festa che in Italia si celebra domenica, proprio domenica 7 giugno. Vi ricordiamo anche che sabato avrà inizio il viaggio apostolico di Papa Leone, il quarto viaggio apostolico dopo che in autunno si è recato in Turchia e in Libano, ancora nel Principato di Monaco, poi in quattro paesi del continente africano, adesso sarà Pellegrino, il Vescovo di Roma, in Spagna dal 6 al 12 di giugno. Salutiamo anche Francesca e... Si va sui siti?
1: Sì, prima però non l'abbiamo ancora ricordato il nostro numero telefonico. Vai. Per i vostri WhatsApp, anche vocali, 3351243722.
0: I tecnici lo sanno a memoria? No.
1: A memoria no, ci dicono.
0: Ma non è
1: come
0: vero, lo
1: sanno.
0: Vero. Anzi, a volte rischiano di dare quello.
1: Lo diciamo a beneficio anche di qualcuno che magari si mette all'ascolto. Ci sarà qualcuno che oggi ci ha scoperto?
0: Allora, se ci hai scoperto te lo ridiciamo, perché puntualmente è come quando ti presenti. Esatto. Piacere Andrea, piacere Stefania, dopo un minuto ricordo che sono Andrea, non ricordo più che tu sei Stefania. 335 12 4 3 7 2 2. Iniziamo dunque la lettura di alcuni dei principali siti internazionali di informazione, partendo dalla CNN, stessa apertura del nostro radiogiornale delle 8. Israele e Libano concordano di attuare un cessate il fuoco, ci saranno nuovi colloqui, lo abbiamo detto, alla fine di questo mese, in particolare dal 22 giugno, ma intanto si va in una direzione precisa. Ancora sempre sulla CNN si parla di quanto accade in Medio Oriente, in particolare in Iran, Trump messo sempre più alle strette, ma anche quanto accaduto in Kuwait, decine di feriti negli attacchi iraniani che hanno colpito appunto l'aeroporto del Kuwait, ci sono le immagini della devastazione del principale aeroporto del paese. Stefania,
1: andiamo su Nigrizia, si parla di mondiali e di Ebola, squadra e staff in isolamento in Belgio, la Repubblica Democratica del Congo verso i mondiali, quarantena e pallone, prima vittima dell'emergenza Ebola, cancellata l'amichevole del 9 giugno con il Cile. In Spagna i Leopardi, restano così vengono chiamati i giocatori della Repubblica Democratica del Congo, restano in attesa del via libera per entrare negli Stati Uniti, mentre a Kinshasa salta anche il saluto del presidente. Doveva essere il mese dell'attesa, leggiamo sul sito di Nigrizia, delle bandiere e dell'orgoglio nazionale, invece per la Repubblica Democratica del Congo la strada verso il mondiale di calcio passa da quarantene, aeroporti sorvegliati e da un ritiro cancellato a Kinshasa. Il ritorno dei Leopardi sulla scena più grande del calcio rischia di essere oscurata da un nemico invisibile, l'Ebola.
0: Grande festa per il Corpus Domini, la marcia dei cristiani riunisce i credenti e blocca il traffico a San Paolo, così titola proprio Foglia de San Paolo. E ancora c'è un articolo che spiega in cosa consiste questa celebrazione e quali sono i momenti salienti nelle varie città del Brasile. Poi si parla di molto altro sul quotidiano brasiliano, in particolare di Bolivia. Le proteste della scorsa settimana hanno portato alle dimissioni di ben tre ministri e paralizzato il paese sudamericano. In particolare i manifestanti hanno bloccato un centinaio delle principali arterie di tutto il paese. Altra notizia, sempre da Foglio San Paolo, riguarda i mondiali di calcio che avranno inizio tra poco, la Coppa del Mondo 2026. Ci sono una serie di curiosità che presenta il giornale. Tra queste ve ne dico una: qual è il club che contribuisce con il maggior numero di giocatori ai mondiali 2026? È una squadra inglese, il Manchester City, che ha ben 19 giocatori convocati ovviamente in varie nazionali.
1: Sul sito di Asia News invece leggiamo una ricorrenza drammatica, quella che cade oggi. Avveniva nel 1989, il massacro del 1989, così leggiamo su Asia News, durante la strage di, così definita, di Tiananmen 37 anni fa. Ebbene, secondo quanto riferisce Asia News, Pechino vieta alle madri di piangere sulle tombe. Alla vigilia del 37esimo anniversario del massacro di piazza Tiananmen, diversi parenti delle vittime della repressione hanno appreso che quest'anno, il 4 giugno, quindi oggi, sarà loro vietato visitare le tombe dei propri cari. Sono stati loro stessi a riferirlo al sito Radio Free Asia. Il gruppo denominato Madri di Tiananmen ha reso noto di aver ricevuto una comunicazione dall'ufficio municipale per la sicurezza di Pechino, secondo cui per la prima volta in oltre 30 anni non sarà loro consentito di accedere al cimitero di Huanan, luogo di sepoltura di molte delle vittime, né tenere le loro annuali cerimonie commemorative post-funerarie.
0: La BBC, la notizia di apertura, ci conduce negli Stati Uniti, perché la Camera dei rappresentanti ha votato per limitare i poteri di Trump in materia di guerra. La Camera dei rappresentanti ha approvato una misura molto attesa, 215 voti a favore, 208 contrari. Perché? Perché quattro repubblicani si sono uniti ai democratici per dire no alla guerra in Iran. Era il quarto tentativo da parte della Camera di limitare i poteri di Trump in materia di guerra, che secondo i critici non godono dell'approvazione del Congresso. Ora, questa risoluzione della Camera, che certamente ha una valenza molto importante anche da un punto di vista prettamente politico, ripetiamo, quattro repubblicani si sono uniti ai democratici, deve ora essere approvata dal Senato statunitense, che è controllato dai repubblicani. Il voto ha rappresentato l'ennesimo segnale, scrive la BBC, di divisione all'interno del partito repubblicano di Trump, giungendo a pochi giorni di distanza dalla rivolta dei conservatori al Congresso. Tutto questo sulla BBC, ma certamente è una notizia, amiche e amici all'ascolto, che resterà in primissimo piano questa. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per limitare i poteri di Trump in materia di guerra in segno di protesta contro l'Iran, e l'apertura della BBC.
1: Sul sito di Le Monde invece leggiamo degli approcci ambiziosi, così definiti, del laboratorio co-diretto da Thomas Piketty per ridurre le disuguaglianze globali e al contempo limitare il riscaldamento globale. Costruire un mondo più equo nel rispetto dei limiti planetari è possibile, così affermano gli economisti del World Inequality Lab in un rapporto pubblicato proprio oggi. Per raggiungere questo obiettivo, spiegano, saranno necessarie misure di austerità mirate in determinati settori, una drastica riduzione dell'uso di combustibili fossili e cambiamenti nelle abitudini alimentari.
0: Andiamo ancora in Germania, sullo Spiegel, e anche qui stessa notizia. In primo piano, la Camera dei rappresentanti americani ha votato per limitare il potere di Trump nella guerra contro l'Iran, una sconfitta per la Casa Bianca. La Camera, sorprendentemente, scrive il quotidiano tedesco, ha votato a favore di una risoluzione che lo obbligherebbe a porre fine alla guerra con l'Iran, decisivo il sostegno di alcuni repubblicani.
1: E poi naturalmente il sito spagnolo del Paese riporta i 7 giorni della visita del Santo Padre in Spagna, 7 giorni, 3 comunità e una visita senza precedenti al Congresso. Questo il programma del Papa in Spagna.
0: Adesso Serena Brancale, poi la redazione romena.

0: Vittoria ci scrive al 335 12 43 722. Parlate anche delle elezioni in Perù. Certamente. Che bello, oggi ci sollecitate sul voto dall'Armenia al Perù. Grazie, davvero. Bellissimo avere questo tipo di stimoli che ovviamente arrivano a noi che siamo in diretta, ma che condividiamo con tutta la redazione del canale italiano di Radio Vaticana. Prendiamo l'aereo.
1: E l'aereo chi ci ha portato in studio, non in studio quest'oggi però in collegamento telefonico, padre Adrian Danca, che è il caporedattore della redazione in lingua rumena. Benvenuto padre Adrian.
2: Buongiorno Stefania, buongiorno Andrea, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Adrian, con te oggi vogliamo parlare di cronaca, lo faremo tra un attimo tornando a quanto accaduto lo scorso 30 maggio proprio in Romania, però vogliamo ancora una volta pronunciare con forza quella parola di quattro lettere che inizia per P, che finisce per E e che il Papa ci ha ricordato ancora una volta con l'ennesimo appello. Adrian.
2: Sì, è vero. Purtroppo oggi voi parlavate di prendere l'aereo. Oggi dovrei dire che sono arrivato con un drone, ma non un drone pacifico, purtroppo, perché è vero, la Romania è piombata nel terrore, perché alle ore 2 della mattina del 29 maggio, del 30 maggio, un drone russo è entrato in un palazzo di 10 piani, ha sfondato praticamente l'ultimo piano, incendio gravissimo, due feriti gravi portati all'ospedale, evacuazione d'urgenza durante la notte, poi il terrore perché non si sapeva, di solito questi droni non vengono da soli, quindi si temeva uno sciame di droni così. Per fortuna non c'è stato uno sciame, però l'impatto sociale e psicologico è tremendo. La Romania ha reagito subito, ha espulso il console russo della città più vicina romena di Costanza, l'antica Tomis, sul Mar Nero, ultimandoli di lasciare il paese in breve tempo, ha attivato l'articolo 4 della NATO, ha chiesto per la prima volta in 70 anni la convocazione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU, perché dall'inizio delle ostilità russe in Ucraina abbiamo per la prima volta feriti romeni sul suolo romeno. E questo è un fatto senza precedenti negli ultimi 70-80 anni. E questo è il quadro generale che sta preoccupando tantissimo, perché la Romania non è in guerra. Condivide quasi 600 chilometri di frontiera comune con l'Ucraina, però la Romania non è un paese belligerante in questo momento. Quindi è davvero una situazione, un quadro molto preoccupante.
0: Caro Adrian, certamente questo dato storico che hai riportato, che ci conduce indietro di praticamente tre quarti di secolo, dà proprio l'idea del terrore che si alimenta dalla storicità di un evento che forse, correggimi se sbaglio, è stato anche raccontato in maniera un po' frettolosa, un po' superficiale da certa stampa europea, come se fosse quasi un incidente collaterale di un conflitto più ampio, cioè non ci si è immedesimati fino in fondo con il popolo romeno. Anche tu hai avvertito, magari non volontariamente, anche in maniera un po' inconsapevole, però hai notato anche tu un po' questo sui quotidiani italiani, ma non solo.
2: Questo è vero, per fortuna la reazione dei paesi, in primo l'Italia con la Premier Giorgia Meloni, poi la Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, altri paesi e varie istituzioni come il Parlamento Europeo, le reazioni di solidarietà con il popolo romeno sono state rapide e molto significative, perché eravamo davvero nell'occhio del ciclone, come si dice, e non sapevamo neanche come reagire, perché la Romania fa parte della NATO, quindi non può reagire da sola. E difatti la convocazione d'urgenza del Consiglio della NATO fa parte di questa tappa di consultazione con gli alleati. Ma in genere diciamo che il conflitto in Ucraina passa in secondo piano nella stampa occidentale, liquidato frettolosamente, sì, come una guerra intestina tra paesi slavi, così. Ma non è così, perché stiamo parlando di due entità statali politiche che sono attori globali, sia sul piano economico che sul piano energetico. Quindi sono delle situazioni molto significative, con delle conseguenze sulla vita di tutti i giorni, anche dei paesi occidentali. Quindi meraviglia un po' questa direi superficialità, la fretta con cui si parla di questo conflitto oramai entrato nel paesaggio abituale, ma senza suscitare più reazioni. E la Romania, la Polonia, i paesi baltici, siamo il fianco diciamo orientale che in questo momento fa un po' da muro di protezione anche dell'Occidente, perché se cade questa linea anche gli altri paesi sono a rischio. E in questo momento la Romania si trova davvero in una situazione molto complicata e ha bisogno di solidarietà, non solo diciamo a parole, ma anche attraverso i fatti e il sostegno diciamo materiale.
0: Si avverte la durata della guerra, forse, e non è una giustificazione, una guerra iniziata 51 mesi fa. Hai preparato un inserto per noi, un appello del Papa, Adrian?
2: Sì, giusto per non abituarci a questa situazione, perché pensate un po', solo nei primi 5 mesi di quest'anno in Romania ci sono stati più di 30 incidenti con i droni russi caduti sul suolo romeno, quindi questo è il più grave diciamo che si è verificato. Quindi non vogliamo rassegnarci di fronte a questa realtà, e per questo vorrei aprire una prospettiva spirituale e teologica, che è una delle più importanti e fa parte di una breve riflessione del Santo Padre alla chiusura del mese mariano dedicato al mese del Rosario nei Giardini Vaticani il 31 maggio alle ore 19. Ascoltiamo questo breve inserto del Papa.
3: Anche in questo tempo di tensioni e conflitti, la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato. Bambini innocenti, madri e padri angosciati, prigionieri maltrattati, profughi, persone sofferenti di ogni età. Tutti costoro hanno sulle labbra una sola parola: pace. Noi lo sappiamo, la pace è sempre possibile perché è dono di Dio. Questa pace, la sua pace, ha il volto di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, come scrive l'Apostolo Paolo. Egli è la nostra pace. La nostra preghiera diventa così missione e profezia. Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe. La bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità. Ma ognuno può e deve fare la sua parte, cominciando da cose piccole ma importanti, astenendosi da ogni violenza verbale o fisica nella vita di ogni giorno e anche nei social media.
1: Padre Adrian, la pace è sempre possibile.
2: È sempre possibile, Stefania, è sempre possibile, perché per noi la pace non è un prodotto diciamo dei compromessi politici, la pace è un dono di Dio e ha il volto di Gesù Cristo, come ci ha ricordato il Santo Padre. Ma questo significa per ognuno di noi una missione e una profezia, appunto, cioè se ognuno fa la sua parte nel piccolo ambiente in cui si svolge la propria vita, a partire, ecco, come diceva il Santo Padre, astenendosi da ogni violenza verbale o fisica, E allora anche la pace, diciamo, nella società, tra i popoli, sarà possibile, mentre vediamo che si alimentano sempre più, soprattutto a livello verbale, un linguaggio che è degenerato, quasi se una persona parla in maniera normale non viene più ascoltata, non viene più presa sul serio, non viene, come dire, capita nella sua verità. Uno deve gridare per farsi sentire, per farsi rispettare, e questo è un indizio, è un sintomo veramente di un degrado del linguaggio pubblico che non vogliamo, diciamo, accettare come normalità. E il Santo Padre ci invita a fare questo a partire dal piccolo spazio che abbiamo, diciamo, nella nostra vita, incluso i social media.
1: Padre Adrian, grazie per essere stato con noi. So che come sempre ci hai portato qualcosa in musica.
2: Sì, abbiamo un inno dell'incontro nazionale dei giovani in Romania in cui si cantano le beatitudini di Gesù. E com'è bello sentire quella beatitudine: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ne abbiamo tanto bisogno di operatori di pace in questo tempo, e credo che con questa canzone, che è una preghiera, possiamo chiudere anche la nostra finestra qui sulle priorità editoriali del programma romeno, augurandoci ancora una volta che per noi la pace è una missione ed è una profezia.
1: Grazie, grazie Padre Adrian Danca, alla prossima.

0: Le 9.30 in punto, il momento di dare uno sguardo alle agenzie per darvi conto di quelle notizie che ancora non si trovano sui siti perché appunto appena battute dalle agenzie di stampa. Partiamo con un'agenzia nuova delle 9.20 che ci conduce in Libia. L'Alto Consiglio di Stato libico, l'organo consultivo con sede a Tripoli nato dal processo politico sostenuto dall'ONU, ha espresso un rifiuto categorico di qualsiasi progetto, accordo o intesa che possa portare all'insediamento o al reinsediamento delle persone migranti in Libia. L'Alto Consiglio di Stato afferma di seguire con grande attenzione il dossier dell'immigrazione irregolare e le sue conseguenze sulla sovranità nazionale. Qualsiasi misura, si legge, capace di incidere sulla struttura demografica o sull'identità nazionale della società libica è respinta sotto qualsiasi nome o pretesto.
1: Un'ANSA invece di pochissimi minuti fa riporta quanto scrive su Telegram il presidente ucraino Zelensky. Oggi, 4 giugno, l'abbiamo ricordato, nella giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressione, si onorano i bambini che hanno sofferto di guerra e violenza. Dall'inizio dell'invasione, su larga scala, la Russia ha ucciso almeno 707 piccoli ucraini. Ogni morte è un bambino a cui è stato sottratto il futuro. La Russia deve assumersi la responsabilità di questi crimini, così Zelensky.
0: Sentite quest'agi delle 9.28, dunque battuta 3 minuti fa. Roma, sequestrata una cava di tufo di età romana adibita a discoteca. Un'antica cava di tufo di epoca romana adibita a discoteca. È la scoperta fatta dalla Polizia di Stato impegnata a monitorare un fenomeno sempre più diffuso. Serate danzanti pubblicizzate sui social con campagne promozionali, prevendite online, format itineranti in diverse location della capitale. Lo spazio sequestrato, trasformato abusivamente in una sala da ballo, si trova lungo i laghetti di Tor Cervara. Il blitz e gli agenti della divisione amministrativa della questura è scattato nel corso di una delle 3 serate programmate. All'interno dell'area si trovavano 700 persone. Lo spazio era stato concesso in uso temporaneo dal proprietario e organizzatori di eventi. Tra le criticità rilevate, la non conformità dell'impianto elettrico, la scala individuata come uscita di emergenza senza illuminazione, alcuni estintori privi di revisione. Tutto questo accade a Roma.
1: Una La Pressa invece piuttosto inquietante ci riporta questa informazione. La Russia ha acquisito un vantaggio nella guerra dei droni rispetto ai paesi della NATO e potrebbe cercare di sfruttare una finestra di opportunità entro la fine del 2028 per invadere gli stati baltici. E questo l'avvertimento del capo delle forze armate della Lettonia che lo ha dichiarato oggi al Financial Times.
0: Ancora linea alla regia, vedo al di là del vetro uno dei prossimi ospiti, lo ricordo, saremo in diretta video tra mezz'ora alle 10 perché sarà con noi Silvio Irilli, colui che ha fondato Ospedali Dipinti. Vi mostreremo proprio come è cambiato il volto di tante strutture dove bambine e bambini si curano e cercano una luce. Certamente questa luce arriva anche da questa iniziativa. Prima ancora andremo in quel di Arezzo, ma dopo il brano musicale che già possiamo ascoltare in sottofondo, torneremo indietro di qualche ora perché ieri si è celebrata la giornata mondiale della bicicletta ed Eugenio Murrali ha parlato delle due ruote con Luigi Menna, che è il presidente della Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Dunque musica, bici e poi torniamo in onda qui Radio Vaticana
1: con voi.

0: la mobilità attiva cresce e supera il 5% degli spostamenti quotidiani. Tuttavia ci sono ancora moltissime vittime. Le chiederei prima di tutto di commentare insieme questi dati. Cosa ci dicono?
1: Ci illustrano un quadro in chiaroscuro. Da un lato c'è l'aumento della mobilità ciclistica. Un aumento del 5% è molto importante, anche perché non ha soltanto una valenza numerica, indica proprio un approccio concettuale diverso alla bicicletta, cioè la bicicletta viene vista finalmente come un valido strumento di movimento, di trasporto in ambito urbano ed extraurbano e non soltanto come un mezzo ludico per il fine settimana o per i momenti di libertà e di vacanza. Quindi diciamo che c'è questa consapevolezza da parte dei cittadini all'utilizzo utile, corretto, proficuo della bicicletta. D'altro canto, sì, è vero, abbiamo 222 morti ciclisti uccisi nel 2025 su un totale di 3.000 vittime della strada. Molte di queste vittime sono automobilisti, quindi l'uso sconsiderato, eccessivo se vogliamo, dell'automobile senza il rispetto delle regole porta a dei risultati che sono molto preoccupanti. Ecco, diciamo che c'è veramente ancora molto da fare.
0: Quali soluzioni si potrebbero mettere in atto per favorire una sicurezza sulle strade e specialmente, ecco, per ridurre il numero di vittime?
1: Mi vengono in mente due soluzioni. Una a lungo termine e una a breve termine, quindi sicuramente mettere in sicurezza i ciclisti, ma io direi anche i pedoni, no? Perché molti pedoni sono vittime della strada oltre ai ciclisti, e questo lo possiamo fare per quanto riguarda i ciclisti creando una rete di piste ciclabili nei centri abitati, e questo ovviamente richiede del tempo. Però ci sono anche delle soluzioni che possono essere applicate a breve termine e anche con delle spese relative, perché ricordiamoci che possono essere tante le cause delle uccisioni stradali, ma c'è sempre un comune denominatore che è la velocità. Una autovettura che investe un ciclista a 20 all'ora lo ferisce, a 50, 70 all'ora lo uccide. Quindi bisogna creare degli ostacoli all'eccesso di velocità, degli ostacoli fisici, possono essere dei cuscini berlinesi, no? Che sono quei rialzi che impediscono alle autovetture di prendere velocità, oppure anche dei passaggi pedonali rialzati, magari non dappertutto ma nei cosiddetti black point, no? Nei punti dove statisticamente ci sono più incidenti.
0: Come FIAB quali iniziative promuovete per educare all'uso della bicicletta?
1: FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ha circa 40 anni di vita. Si è nati come un gruppo di amici della bicicletta, infatti all'epoca ci chiamavamo amici della bicicletta, ma poi diciamo che c'è stato questo voglia di sociale e abbiamo trasformato la parola da amici in ambiente e bicicletta. In tutti questi anni abbiamo messo in campo una serie di iniziative per avvicinare le persone all'utilizzo della bicicletta. E in ordine cronologico, se mi passa il termine, iniziamo dal percorso casa-scuola o come si dice in gergo back to school. Interveniamo presso gli istituti scolastici insegnando ai bambini delle primarie ma anche oltre la teoria ma soprattutto la pratica della bici, dal pedalare insieme verso scuola ai primi rudimenti della manutenzione. Quindi incominciamo a coinvolgere i cittadini già in età scolare. Il culmine di questa attività, che copre tutto l'anno scolastico, è l'iniziativa Bimbi in Bici. Ormai sono 25 anni che la mettiamo in campo, e consideri che siamo una federazione di 170 associazioni in tutta Italia, per cui veramente tutto il territorio nazionale viene diciamo coinvolto in questa iniziativa Bimbi in Bici. Quindi portiamo migliaia ormai di bambini con i genitori.

0: strade, nei campi, nei parchi cittadini, ovviamente in bicicletta. Altra iniziativa molto importante ci sarà a settembre, sarà la SEM, la Settimana Europea della Mobilità, che quest'anno va dal 16 al 22 settembre e avrà luogo in diverse città italiane, che diventeranno lo scenario di giornate speciali, come ad esempio il Parking Day, che è un'iniziativa molto carina, molto interessante, dove utilizzeremo lo spazio destinato al parcheggio delle automobili per fare altro. Quindi chiediamo ovviamente al municipio di liberare una piazza, ad esempio, e questa piazza diventerà un parco giochi, diventerà un momento d'incontro, ci saranno delle sedie, delle panchine che verranno messe per poter giocare a carte, giocare a dama, stare insieme ai bambini. Ecco, mandare il messaggio che le automobili non solo inquinano, sono anche strumenti purtroppo per avere dei morti sulla strada, ma occupano anche spazio. Quindi ripensare quello che è un modello di città spostato più verso pedoni e ciclisti e non piuttosto verso le autovetture. Ecco, per esempio, questo concetto è stato messo veramente a regime con il modello Città 30, che è un ottimo esempio dell'applicazione di questi principi, e i risultati sono tangibili. Si è riscontrata una diminuzione di incidenti e di morti, un miglioramento della vita. Non è soltanto limitare la velocità delle autovetture, ovviamente in certe strade, ma anche ripensare gli spazi veramente a favore di pedoni e di ciclisti, proprio per farli riguadagnare e farli rivivere la città per quello che è, non un dormitorio, no? Un punto di spostamento da una zona all'altra, ma proprio un luogo da vivere.
1: In questi 40 anni di attività che la FIAB ha avuto, ci sono dei progetti particolarmente originali?
0: Noi iniziamo ad accompagnare i cittadini all'uso della bicicletta fin dalla tenera età, però diciamo che la crescita delle persone porta anche a utilizzare la bicicletta per altri motivi. Ad esempio, siamo ente certificatore da parte dell'Europa delle aziende bike friendly, cioè sono quelle aziende che favoriscono l'uso della bicicletta nei confronti dei propri dipendenti, ad esempio creando degli spazi per poter parcheggiare la bicicletta, creando delle strutture, delle changing room, degli spogliatoi dove le persone, i dipendenti possono cambiarsi, magari farsi una doccia e avere degli armadietti dove riporre i propri vestiti. Ecco, queste sono tutte delle iniziative da parte delle aziende che favoriscono l'uso della bicicletta, e noi aiutiamo le aziende in questo percorso. Ma la nostra attività non si ferma soltanto, diciamo, a favore diretto dei cittadini, ma opera anche a favore delle amministrazioni locali. Una nostra attività molto importante è l'iniziativa Comuni Ciclabili. Noi invitiamo i comuni a seguire un percorso virtuoso che dura 3 anni, un percorso di accompagnamento, per diventare comuni favorevoli all'utilizzo della bici, ma anche con decisioni pratiche, quindi la creazione di piste ciclabili, l'aumento di controlli sui limiti di velocità e così via. Tenga presente che siamo giunti alla 9ª edizione di Comuni Ciclabili e attualmente accompagniamo 180 comuni in tutta Italia.
1: La bicicletta in qualche modo è un'alleata della cura del creato.
0: Per quello che riguarda i risvolti etico-sociali e la sostenibilità, la bicicletta è lo strumento principale, ma a me vengono in mente solo aspetti positivi riguardo l'uso della bicicletta e la sostenibilità. Ecco, ricordiamoci che FIAB significa Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, quindi queste due ultime parole, ambiente e bicicletta, sono legate in maniera indissolubile. Direi pure che la bicicletta è un livello sociale. Nelle nostre iniziative noi organizziamo uscite in bicicletta tutti i fine settimana e anche durante la settimana. Partecipano persone di tutti i livelli sociali, economici, cioè non c'è né distinzione economica, né distinzione sociale, né distinzione di sesso. Anzi, ho notato che la maggior parte dei partecipanti alle nostre uscite sono donne. Oltretutto la bicicletta non è uno strumento di guerra, ma è contro la guerra. Ricordiamoci le staffette partigiane, no? Che insieme alle loro bici hanno contribuito a salvare tante vite umane nel corso dell'ultima guerra mondiale. La bicicletta, inoltre, nel suo picco calcolo, diciamo, che in questo momento di difficoltà economica per la crisi energetica la bicicletta può essere anche un aiuto, no, economico alle famiglie. Mi viene da dire in estrema sintesi che veramente la bicicletta è il simbolo assoluto della sostenibilità.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: E 49 sempre in diretta Radio Vaticana con voi. A inizio oggi a Rondine in provincia di Arezzo, 4 giugno, lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto di Rondine, cittadella della pace. Il tema di quest'anno: inquietudine, come custodire la scintilla dell'umano. E come ogni edizione, il primo atto di questo festival, che come Radio Vaticana Vatican News seguiamo in quanto media partner, vede la marcia per la pace svolgersi proprio da Arezzo fino al borgo di Rondine. In marcia c'è anche il vescovo della diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, che è collegato con noi. Eccellenza, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
1: È molto significativo questo collegamento in diretta con lei, che guida una diocesi così importante, mentre è in marcia per la pace. Cosa rappresenta da un punto di vista simbolico ma anche molto concreto la marcia, l'essere in cammino, lo sporcarsi, come diceva Papa Francesco, le suole delle scarpe? Cosa sta accadendo ancora una volta in quel di Arezzo e in quel di Rondine?
2: Allora, siamo in marcia con i giovani, sono i giovani delle scuole, non solo della diocesi di Arezzo, ma vengono anche da altre parti d'Italia. Per esempio, prima stavo chiacchierando con un gruppo di studenti che vengono da Bergamo, e il fatto di essere qui mi sembra bello perché tutti sanno perché sono qui, stanno marciando. Tra di noi c'è la festa, l'allegria, la gioia di essere insieme, ma è chiaro che il messaggio che vogliamo e che vogliono veicolare i giovani è quello della pace. Direi che le caratteristiche, le note sono due. Anzitutto reclamare la pace come esigenza, come orizzonte di cui abbiamo assolutamente bisogno, e a fronte di voci sulla guerra i giovani qui dicono che noi chiediamo la pace. E il secondo elemento, la seconda nota, è che camminare vuol dire noi facciamo il nostro passo, cioè noi vogliamo partire da noi, esserci con i giovani, e i giovani ci sono, per essere costruttori di pace come testimonianza e anche nel proprio piccolo.
3: Monsignor Migliavacca, il tema di quest'anno è inquietudine. Come mai avete scelto questo tema, custodire la scintilla dell'umano?
2: L'inquietudine è qualcosa di positivo, perché l'inquietudine vuol dire un insieme di domande, di ricerca, di interrogativi, di stimoli che si portano nel cuore e che in modo particolare i giovani hanno nella loro vita, nel loro cuore, nel loro crescere. E l'inquietudine appunto è positiva perché avvia un processo, perché mette in ricerca. E quindi questo è un primo elemento positivo. Riconoscere il valore positivo, capace di risorse, dell'inquietudine che può esserci nel cuore di ciascuno di noi e dei giovani. E in questa inquietudine c'è la ricerca della pace. A volte è in condizioni contraddittorie, perché noi stessi nei nostri rapporti non sempre riusciamo a essere presenti di pace, eppure c'è una domanda di pace, c'è una ricerca, è qualcosa che sta davanti a noi. Quindi l'inquietudine dice il cammino, l'orizzonte, la direzione, la voglia di raggiungere una meta e anche l'impegno di camminare.
1: Eccellenza, il Festival del Conflitto. Il conflitto che ha la peggiore risposta alla sua risoluzione nel conflitto armato. Come presenterebbe Rondine a chi non la conosce?
2: La presenterei come una comunità viva, come un luogo di giovani, un luogo dove non si parla di pace, ma si costruiscono orizzonti, esperienze di pace, perché poi il lavoro è molto concreto, non è solo lo studio del tema della pace, ma è la convivenza di ragazzi, di giovani, per esempio, che vengono da paesi attualmente in guerra. Basterebbe dire Ucraina e Russia o Palestina e Israele. Quindi ci sono giovani che vivono insieme quotidianamente e che scoprono che l'altro, anche l'avversario, non è un nemico ma è un tuo fratello. E questo lo si scopre non a parole ma convivendo, vivendo insieme. E poi si aggiunge l'esperienza dei ragazzi del quarto anno delle superiori, arrivano da tutta Italia e vivono un anno a Rondine incontrando questa esperienza e facendo percorsi di gestione del conflitto. Dunque direi che almeno il mio modo di presentare Rondine è presentare un luogo che non è portatore di parole prima di tutto, ma di esperienze di vita.
1: C'è tutta una dimensione poi più prettamente politica, di cittadinanza, di partecipazione in quel di Rondine. Lo scorso anno il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella è voluto essere presente di persona proprio nel primo giorno del festival. Quest'anno la medaglia della Presidenza della Repubblica allo Utopic Fest, l'edizione 2026. Una Repubblica che ha compiuto eccellenza 80 anni. Quanto contano simili realtà per il bene dell'Italia tutta?
2: La presenza l'anno scorso del Presidente Mattarella e l'attenzione che ancora c'è a questo evento dice la rilevanza anche a livello nazionale di Rondine e del messaggio che porta. Ed è bello sentirci parte della nostra società civile. Rimane la grande gratitudine di tutti noi nei confronti del Presidente Mattarella, ed è anche un riconoscimento che l'impegno civile dei giovani è rilevante, è qualcosa che si può riconoscere e che dobbiamo valorizzare e promuovere. E mi sembra bella questa marcia di giovani pacifica che adesso si sentono urlare, tra l'altro, che è la vera, direi la vera marcia per la nostra Repubblica.
1: Grazie davvero.
3: Grazie
1: a Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, e viva Rondine, viva lo Utopic Fest, eccellenza. Grazie.
3: Grazie.
2: Grazie e un saluto a tutti.
1: E noi come Radio Vaticana, Vatican News, continueremo a raccontare quanto accadrà da qui fino a domenica. Lo scorso anno, così come negli ultimi anni, Stefania, ero presente proprio a Rondine in occasione del festival. Ricordo bene quando il presidente fondatore Franco Vaccari annunciò il tema di quello che sarebbe stato l'anno successivo, cioè adesso, inquietudine come custodire la scintilla dell'umano, un'inquietudine che ci riporta, tanto per citare uno scrittore famoso, a Pessoa, un'inquietudine che ci riporta ovviamente anche a Sant'Agostino, a quel santo di cui il Papa ama ricordare che è appunto un suo figlio.
3: Torneremo. Inquietudine, però, parola che in genere viene usata in un'accezione negativa, in questo caso è assolutamente positiva, no? Come ci diceva Monsignore.
1: Chi è che non è inquieto in fondo? Forse vale la pena esserlo.
3: Vale la pena esserlo.
1: O ricordare di esserlo stati per dare delle risposte che magari abbiamo messo un po' in frigo.
3: Esatto.
1: Le scongeliamo magari anche attraverso simili eventi. Adesso
3: sentiamo cosa ci dice Mario Venuti, che dice: non sono i soldi, ma è il tempo quello che ci manca.
1: Il GR Flash alle 10 e poi saremo anche in diretta video. Radio Vaticana era e resta con voi.

Le 10, l'informazione della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio. Nella notte Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zona di sicurezza libanese che invece esclude Hezbollah. Ma poco fa la stampa libanese ha riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese, poche ore dopo l'annuncio del cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano a seguito dei colloqui negli Stati Uniti d'America, come detto. L'agenzia di sicurezza serba ha avvertito il presidente Vučić di non recarsi in Montenegro domani per un vertice con i leader dell'Unione Europea e dei Balcani, citando minacce alla sicurezza nel contesto di una guerra diplomatica tra Serbia e Montenegro. La Germania, considerata fino ad alcuni mesi fa tra le favorite, non è stata eletta come membro non permanente per il nuovo Consiglio di sicurezza dell'ONU per il biennio 2027-2028. Sono entrati per il blocco Europa occidentale Portogallo e Austria.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ben ritrovati da Andrea De Angelis. Siamo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook. Saluto coloro che ci stanno rivedendo invece sul canale di YouTube, ovviamente chi è collegato in diretta radiofonica. Grazie al nostro tecnico del suono Damiano Caprio, Gabriele Di Domenico che cura la parte video. Stiamo per aprire una finestra a cui teniamo molto e ringraziamo colui che ci ha raggiunto in studio, perché ci permette di dare un esempio concreto di ciò che spesso noi auspichiamo, ovvero cambiare è possibile, l'arte può essere a servizio di chi sta vivendo un momento di difficoltà, può essere un motivo di riscatto, può alleviare le ferite e molte altre cose che spesso ci diciamo, però finiamo per desiderarle. Qui c'è qualcuno che le ha messe in pratica, continua a farlo, ha avuto un'idea, l'ha realizzata e merita di essere conosciuto e ascoltato. Stefania Ferretti, ben trovata.
1: Sì, ben trovato a te, soprattutto ben trovato a Silvio Irilli, benvenuto soprattutto qui negli studi di Radio Vaticana per parlarci di questa idea meravigliosa che ha avuto qualche anno fa diventata concreta, cioè quella di dipingere, di dare luce, di dare bellezza e colore a luoghi in genere di sofferenza come sono gli ospedali, soprattutto gli ospedali pediatrici, soprattutto i reparti dedicati ai bambini. Ospedali dipinti, così è quello che tu hai fondato e da qualche anno realizza opere meravigliose un po' in giro per l'Italia, perché la cosa bella è che da nord a sud hai coperto varie realtà. Allora, benvenuto all'arte che umanizza le cure. Grazie Silvia.
2: Grazie, buongiorno, grazie per la bella accoglienza. Racconteremo sicuramente questo progetto che, come hai detto tu, sta attraversando l'Italia e i reparti degli ospedali da nord a sud, isole comprese, e sta portando appunto una trasformazione nei reparti, soprattutto pediatrici, dove non è solo decorare le pareti, non è solo abbellire, ma c'è dietro veramente tanto di più, c'è uno studio, c'è una ricerca, c'è, diciamo, il concetto di cambiare l'approccio tra il medico e il paziente, soprattutto per il bambino, perché il bambino quando entra in ospedale entra spaventato, il suo sogno resta fuori. E quindi con questo progetto cerchiamo di far continuare quel sogno del bambino che resta fuori dall'ospedale, cerchiamo di portarlo all'interno dell'ospedale e nel reparto. Trasformiamo totalmente il reparto, quindi diventa un reparto a tema, che può essere con il tema del mare, dei fondali marini, quindi i bambini si ritrovano i delfini, le tartarughe, che se per noi sono soggetti statici, sono fermi, per il bambino non è così. Per il bambino vedere un delfino è come se fosse lì per lui, stesse nuotando, lo stesse incoraggiando soprattutto, e quindi questo lo aiuta il percorso di terapia ed è anche un momento di sollievo per la famiglia, per i genitori, perché chiaramente il bambino è più inconscio rispetto al genitore che soffre un po' di più. Quindi è un progetto che abbraccia, no? Porta un grande abbraccio nel reparto, grande empatia, grande simpatia e dei risvolti simpatici che poi adesso racconteremo anche.
0: Anche perché è una questione di colori, nel senso che spesso noi ai bambini diamo delle matite, dei pennarelli, degli acquarelli nella migliore delle ipotesi, e li invitiamo a colorare. Poi quando ci si ritrova costretti in una struttura, spesso le pareti sono solo bianche. Questi colori però a me, Silvio, ti confido, incuriosisce molto questo aspetto, perché parleremo ovviamente di tutti i benefici per le piccole e i piccoli pazienti agli ospedali, ma è un supporto anche per i medici tutto questo?
2: Guarda, su questo ti posso raccontare un aspetto simpatico, perché quando realizziamo il reparto, quindi con i temi, possono essere dell'acquario, in versione cartoon, oppure del bosco incantato, dopo qualche mese il medico mi chiama e mi dice: Silvio, devi sapere che adesso i bambini quando ci vedono pensano che noi medici siamo usciti dal cartone animato, no? Quindi questo cambia totalmente, cioè l'approccio chiaramente diventa simpatico, immediato. Io ho assistito in pronto soccorso a dei momenti dove i medici si devono inventare la qualunque, no? Per poter far star fermo il bambino, fare la cura, fare la punturina. Ecco, con questa immagine che c'è intorno c'è la possibilità di raccontare anche una storia, prepararli prima, no? Distrarli. E in queste immagini che vediamo, ecco, sono ambienti totalmente trasformati. Io
0: qui dove siamo, Silvio?
2: Qui siamo a Savona, dove addirittura ho disegnato un tavolo a forma di veliero e il pavimento è stato anche rivestito. E qui è la particolarità che su questo tavolo i bambini fanno, è una sala giochi, fanno i laboratori con le associazioni. Quindi per loro è come salire a bordo del veliero e navigare, proprio come se fosse un aspetto quasi reale per loro.
0: Lo diciamo per chi ci segue in radio: in questo ambiente c'è una parete che vediamo sulla sinistra, colorata con appunto delfini, tartarughe e altri pesci. Sulla destra invece questo tavolo che ricorda anche un po', chiaramente lo dico per facilitare chi è all'ascolto, non so se sei d'accordo, quei banconi dei pub di una volta, no? Dove si poteva anche, ecco, questo legno scuro però a ritrarre in realtà un veliero mi ha ricordato anche un po' quei banchi di quei locali. Tutto questo rende veramente unico l'ambiente, Stefania.
1: Assolutamente sì. A proposito di quello che dicevi dei medici, ho pensato anche ai medici che adesso sempre di più utilizzano le bandane con i colori, i disegni dei bambini. Anche questo è un modo di approccio diverso, no?
2: Sì, ma io, guarda, quando sono entrato a contatto con questa realtà che è successo nel 2011 proprio qui al Policlinico Gemelli di Roma, dove ho realizzato la prima opera, quello che mi aveva colpito, perché io il medico lo pensavo solo come un medico, cioè che ti curasse da parte, diciamo, fisica, no, esterna. Invece no, in loro ho proprio scoperto quell'altra parte, cioè la parte psicologica, la parte di accoglienza. C'è un rapporto che deve essere instaurato tra il medico e il paziente, soprattutto in terapie che sono importanti, quando parliamo poi di radioterapia oncologica, quindi c'è proprio ci deve essere un aspetto di umanità. Ecco, a loro mancava questa parte, no? Il contorno che con questo progetto riusciamo a portargli, a mettere a disposizione.
1: Silvia, una curiosità, insomma, personale, nel senso, come hai avuto, come è nata questa idea in te? Tu sei un artista, però facevi altre cose prima di dedicarti agli ospedali dipinti.
2: Sì, la mia è una carriera lunghissima, perché io ho iniziato nel 1991, quindi con i giornali, ho fatto anche in televisione, in alcune trasmissioni televisive ero disegnatore come solletico.
0: E quindi ti vedevo, lo scopro adesso.
1: Esatto. Quando eri bimbo.
0: Solletico lo vedevo.
2: Nel 1998, dal 1998 al 2000 ero solletico a disegnare in diretta su Rai 1. E poi è successa una cosa particolare, perché a volte, guarda, penso che certi percorsi sono guidati da qualcuno, perché nel 2008 io ho avuto la fortuna di essere contattato dall'Acquario di Atlanta, negli Stati Uniti, dove sono andato a dipingere il soffitto dell'ingresso, oltre 300 metri quadri dipinto tutto a mano, quindi con i delfini e i fondali marini sul soffitto. La particolarità è che dopo qualche anno, nel 2011, dei medici del Policlinico Gemelli si trovavano ad Atlanta per un convegno sull'oncologia. Sei ad Atlanta, non puoi non andare a vedere l'Acquario d'Atlanta, che viene visto da oltre 4 milioni di persone. Quando loro entrarono e videro tutto il soffitto dipinto e videro che era stato realizzato da un artista italiano, mi contattarono quando tornarono in Italia e mi chiesero di andare a realizzare, dipingere, decorare il corridoio del reparto di oncologia pediatrica qui al Gemelli. Quindi io, quando entrai nel reparto in ospedale, entrai in contatto con una realtà che non avrei mai immaginato, cioè bambini di 2-3 anni che venivano colpiti da un male incurabile come il cancro, il tumore. E questa cosa veramente mi colpì molto, quindi pensai, oltre alla grande ingiustizia di una malattia così grave, c'era l'ingiustizia che erano circondati da pareti bianche o grigie. Quindi pensai, no, qui non bisogna fare solo un corridoio, secondo me bisogna allestire tutte le pareti in modo integrale, in modo che sia un abbraccio corale a coroli, ecco come stiamo vedendo.
0: L'abbraccio, infatti.
2: Eccolo qua.
0: Cosa stiamo vedendo, sì.
2: E qui è successo qualcosa di particolare, perché adesso nel bunker di radioterapia, che c'è questo grande acceleratore dove i bambini dovevano stare fermi, quindi i laser devono colpire le cellule tumorali, non stavano chiaramente fermi, non sta neanche un adulto fermo, quindi dovevano addormentarli con la sedazione. La piccola magia che è successa è che quando poi è stato trasformato il bunker con il tema del mare, i bambini, quando si coricavano, gli veniva detto: dovete stare fermi, se starete fermi avrete i delfini chiudendo gli occhi che vi ruoteranno intorno, vi creeranno uno scudo protettivo e vi aiuteranno a raggiungere gli obiettivi. Ecco, questo ha funzionato, e quindi per oltre il 70% dei bambini, anche su bambini di 3 anni, non è stato più necessario addormentarli con la sedazione. Quindi questo è
1: un risultato incredibile.
2: Cioè, io quando lo racconto ogni volta mi commuove, perché certo, non ce lo saremmo mai aspettato, no? con i medici, però questo fa capire quanto un ambiente che emoziona può affiancare la cura, ecco, può intervenire.
0: Da Roma a Genova, da Milano a Padova, Messina a Bologna, Lecce, Napoli, Brescia, Mantova, tanti altri ospedali in 12 anni, oltre 10.000 metri quadri di ospedali sono stati decorati, ma qualcosa mi dice che non ti fermerai qua.
2: No, sì, questo è un progetto che continua a viaggiare, è come se fosse un tour a colori, no? Che attraversa e arriva negli ospedali, e abbiamo degli ospedali che realizzeremo a breve. C'è una campagna, tra l'altro, perché queste opere vengono realizzate grazie al sostegno di associazioni, fondazioni o aziende, e quindi adesso abbiamo una campagna per il reparto pediatrico di Castrovillari. Tra l'altro la Calabria è una regione sulla quale non siamo ancora arrivati, quindi lo faremo con questo progetto, dove trasformeremo tutta la pediatria, dove arriveranno i miei personaggi, che sono Capitan Delfino, la Sirenetta Sofia, sono personaggi che ho creato io, e quindi animeranno il reparto, e poi saremo all'ospedale Buzzi di Milano settembre-ottobre per trasformare il reparto di terapia intensiva neonatale, e quindi sono opere poi molto grandi, perché parliamo di centinaia e centinaia di metri che ogni volta vengono allestiti.
1: Silvio, tra i tanti ricordi e tanti aneddoti che magari avremo modo nel corso del tempo di raccontare, ce n'è uno in particolare, no? L'incontro con i bambini e Papa Francesco.
2: Sì, questa è stata veramente un'esperienza bellissima, fatta qui a Gemelli, perché in occasione della giornata del sollievo, che viene celebrata ogni anno, e la viene celebrata proprio con un evento anche al Policlinico Gemelli di Roma, io proposi loro di fare un evento con i bambini, quindi di far diventare artisti per un giorno i piccoli pazienti che erano ricoverati. Quindi abbiamo allestito in una stanza, ho fatto portare dei cavalletti proprio da pittore, ho dato a loro una singola tela, dove su questa singola tela c'era un tracciato in bianco e nero. Loro non sapevano cosa stavano dipingendo singolarmente sulla tela, sapevano che stavano colorando, ma non sapevano nel dettaglio che cosa. Quindi alla fine, quando poi loro hanno completato le singole tele, me le hanno consegnate una per una sul palco, dove ho fatto allestire questa grande parete, e ho affiancato ogni singola tela, un po' come se fosse un puzzle, e affiancando le singole tele è stato scoperto, è venuto fuori l'immagine, il ritratto di Papa Francesco. Quindi loro erano emozionatissimi, certo, perché non pensavano di aver dipinto, no? Un'immagine così bella, importante, ed è stato molto, molto emozionante, molto bello. Quindi fare anche loro attività in reparto si può fare.
0: Silvio, a chi ti senti di dire grazie oggi?
2: È stato un percorso lunghissimo, perché io quando ero bambino avevo un sogno, no? Che era quello di fare il pittore da grande. Sicuramente non avrei mai pensato che in questo percorso poi si sarebbe sviluppata un'esperienza come questa. E quindi sicuramente il grazie va ai miei genitori, che sai, io sono stato anche un po' una mosca bianca, no? nella mia famiglia, perché mai nessuno ha fatto un artista. Io ho avuto la testa dura, ho voluto assolutamente inseguire questo percorso. Loro mi sono stati a fianco fin dall'inizio. E poi sicuramente quello che poi è nato nel 2011-2012 è stata questa coincidenza dell'incontro con i Medici del Gemelli, che a me ha cambiato il mio percorso artistico, ma non solo, ha cambiato la mia visione sulla vita.
1: E allora Silvio, noi ti ringraziamo, noi sappiamo a chi dire grazie in questo momento, a te e soprattutto a nome anche di tutti i bambini che hanno nella sfortuna della malattia, no? Magari la fortuna di stare in questi ospedali che dedicano loro attenzione, a partire dai medici, ma anche dalle pareti che li circondano. Tra l'altro c'è una cosa che non possiamo ancora dire in via di definizione e di sviluppo, ma insomma l'idea c'è, è quella di utilizzare la tecnologia, quella della...
2: Sì. Sì, abbiamo veramente adesso abbiamo già lanciato una grandissima novità, perché le mie opere diventeranno anche realtà aumentata e potranno essere viste con i visori VR all'interno dei reparti, quindi i bambini, indossando poi i visori, saranno immersi totalmente, quindi avranno proprio i delfini nella realtà, nella stanza di degenza, che nuoteranno intorno a loro, quindi per loro sarà come accarezzarli, quindi diventano immagini ancora molto più immersive. E come mi dicono a volte dei medici quando realizziamo le opere, mi dicono, dopo un po' di tempo mi dicono: guarda Silvio, c'è un problema, prima i bambini non volevano venire in ospedale, adesso c'è un problema, non vogliono più andare a casa, quindi cambiamo, stravolgiamo totalmente l'esperienza in ospedale, che cambia in modo positivo, ecco.
0: Insomma, tu hai imparato, come hai detto, entrando per la prima volta in quel reparto, l'interazione tra medici e pazienti, però mi sembra di capire che qui è un'altra interazione ad essere protagonista tra questi piccoli, queste piccole e le opere d'arte, che non sono un qualcosa di separato, ma richiedono una relazione quasi, come avviene tra persone, così concepisci così l'opera.
2: Sì, per me deve essere interattiva, deve interagire, deve comunicare, deve emozionare. Io quando ho realizzato la sala giochi col tema del bosco, qui a Roma, in un ospedale, lì i bambini avevano problemi neurologici e fisici, e mi ha colpito quando noi avevamo appena terminato di allestirla, è arrivata questa bambina mano nella mano con la mamma, e le altre volte quando entrava sempre con la mano nella mano e non la mollava mai. Quando è entrata in questa sala e ha visto le pareti con i soggetti, ha mollato subito la mano, si è diretta verso le pareti e ha iniziato a salutare, a indicare tutti i personaggi. Quindi questo, quando lo vediamo, ci commuove parecchio.
0: Grazie a Silvio Irilli, e viva Ospedali Dipinti. Grazie a voi che ci avete seguito. Tra poco proseguiamo in radio.
2: Grazie.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: E alle 10:27, amiche e amici all'ascolto di Radio Vaticana con voi, vogliamo tornare a parlare del... come definirlo? Ma lo sai che... non lo so, una strage commessa da persone, perché... quando usiamo il termine tragedia, a volte lo usiamo anche, no, legato a fattori altre calamità.
2: Sì.
1: Questa è una vera e propria strage deliberata, frutto di un male assoluto, quale il caporalato, che probabilmente, anzi sicuramente, sì, ci sono le leggi, per carità, sulla carta magari siamo anche come paese Italia avanti, ma poi da qui all'applicazione ce ne passa. Non vogliamo però emettere giudizi, ma insistere su cosa è accaduto e su cosa è possibile fare perché non accada più. Ne vogliamo parlare della tragedia di Amendolara, ho ridetto tragedia, della strage di Amendolara, con Giusy Biagi. Lei è presidente del consorzio CGM, una rete di consorzi territoriali, imprese, cooperative sociali, che è nato proprio con l'obiettivo di supportare in tutta Italia quelle che sono le reti locali per rispondere ai bisogni della comunità, per dare forma alla produttività economica dei soci. Giusy, ben trovata, buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e tutti.
1: Eccoci, Giusy. Insomma, ho letto anche quanto tu hai scritto in una nota, in particolare hai detto che quanto accaduto mostra un problema certamente annoso. Di problema annoso, tra l'altro, ha parlato anche il vescovo Savino, che ha chiesto di non voltare lo sguardo altrove. Come si fa, Giusy Biagi, a non voltare lo sguardo altrove?
3: Ci proviamo tenendo duro con il lavoro quotidiano in favore appunto della legalità e dell'integrazione di tutte le persone, ecco, all'interno della comunità. In particolare mi sento di dire le persone che hanno un'origine non italiana e che si trovano comunque ad affrontare anche delle fatiche maggiori trovandosi in Italia. La nostra rete di cooperative e di consorzi opera su due fronti: un fronte legato all'accoglienza e al supporto alla persona per la costruzione di un progetto di vita, e dall'altra parte le nostre cooperative di lavoro, di inserimento lavorativo, hanno moltissime persone di origine straniera che lavorano all'interno delle nostre attività. Ecco, quindi puntare a non abbattersi e proseguire con forza il lavoro quotidiano che facciamo.
2: Ecco, ma come fare a non farli sentire soli di fronte appunto a questa realtà? Come invogliarli, come aiutarli a rivolgersi a voi?
3: Guardi, è molto difficile, però diciamo, noi abbiamo messo in campo tutto ciò che appunto è nelle nostre possibilità in termini di capacità di ascolto, di presidi di prossimità, di sportelli, di agenzie per il lavoro, il più possibile proporre, ecco, un percorso di legalità è la nostra arma, diciamo così. Purtroppo però a volte la fretta, diciamo così, di ottenere il risultato, e quindi uno stipendio, seppur indecoroso sia in alcuni casi, oppure il desiderio di guadagnare di più rispetto a quanto non possa accadere con un percorso lavorativo che magari è graduale, di inserimento, eccetera, porta spesso le persone a capitare in queste condizioni disumane.
1: C'è una grande scrittrice italiana, nonché una collega, Silvia Vallone, che nel suo ultimo romanzo Cuore Nero, a un certo punto la protagonista, nel descrivere quelle che sono le carceri femminili e in particolare gli istituti penitenziari per minori, dice: io pensavo che, perché prima tu, Giusy, hai parlato giustamente di persone non italiane, pensavo che le persone migranti fossero quelle che si trovano in strada oppure che fanno quei lavori lì che nessuno vuole fare, e non immaginavo fossero persone come me. Poi quando sono entrata in carcere ho capito che erano come noi. Con il caporalato è un po' la stessa cosa, cioè non ci rendiamo conto di ciò di cui stiamo parlando perché molto banalmente non lo conosciamo, non l'abbiamo mai incontrato, non l'abbiamo mai visto negli occhi.
3: Sì, sì, io penso che ci sia una assenza di consapevolezza da parte di noi tutti i cittadini della società civile rispetto a quanto è grande questo problema, nel senso che sicuramente l'ambito dell'agricoltura con i picchi di lavoro stagionali è uno dei settori principali, ecco, ma ne cito altri due: la logistica, l'edilizia, ne aggiungo un altro, la ristorazione. Cioè ci sono mondi dove davvero dilaga, ecco, questo fenomeno, quindi è sotto i nostri occhi, è dentro i prodotti che acquistiamo, e penso che davvero sia necessario fare un'azione culturale importante anche che ci porti, un po' come dice il professore Becchetti, a votare con il portafoglio, ecco, quindi a fare anche delle scelte di acquisto e di consumo che siano assolutamente consapevoli del processo che ha portato quel prodotto nelle nostre case.
1: Professor Becchetti, che tra l'altro spesso è nostro ospite qui a questi microfoni, Stefania.
2: Allora, Giusi, Baggi, Biaggi, come fare per non voltarsi dall'altra parte? L'abbiamo detto in qualche modo, ma concretamente?
3: Ma dicevo, adesso un atteggiamento di un consumo consapevole deve essere assolutamente prioritario, e per gli addetti ai lavori come me e come coloro che operano proprio nell'ambito del lavoro e dell'accoglienza, davvero cogliere tutte le minacce, tutte i segnali, ecco, che ci fanno vedere che una persona sta per scegliere o sta scegliendo comunque di lavorare fuori dall'ambito della legalità, e proporre con forza percorsi invece alternativi di legalità.
1: Giusti, tra l'altro, perdonami, sì, perché insomma so un po', no, ciò di cui ti occupi anche per quanto riguarda alcune battaglie, definiamole così, che superano i confini italiani ma che sono mosse da principi ben saldi. Mi piace farti un'ultima domanda prima di salutarci, che ha a che fare col concetto di gratitudine. In che modo ti senti grata nello svolgere una professione, nel vivere una vita che ti porta comunque ogni giorno a occuparti di questioni serie, di diritto, di lavoro, di futuro, di speranza? C'è questa gratitudine in te, questa consapevolezza che sarà complicato però vale la pena farlo?
3: Assolutamente sì, sì, sì, non ci si sposta di un centimetro, perché comunque diciamo siamo qui per questo, cioè il nostro obiettivo è quello di seminare, di una semina continua, proprio per costruire nuove opportunità, un mondo più giusto, ecco, più equo e più giusto. Quindi anzi, quando succedono queste cose purtroppo sentiamo ancora più il bisogno di essere testimoni, ecco, di quello che viviamo nella relazione tutti i giorni e quello a cui puntiamo per favorire percorsi di legalità. Quindi non si arretra di un millimetro, anzi,

Amiche e amici di Radio Vaticana, ancora ben trovati da Andrea De Angelis in questo giovedì 4 giugno, che è anche la vigilia di un evento molto importante per degli amici e delle amiche, proprio della nostra emittente. Sapete, Salesiani per il Sociale ogni mese è ospite di questa trasmissione, solitamente lo facciamo in diretta anche video. Oggi dobbiamo limitarci a quella radio perché il presidente dei Salesiani per il Sociale è pronto a

0: Raggiungere in quel di Napoli assieme a tante giovani e giovani collaboratori, lavoratori, lavoratrici di questa realtà che ben conosciamo, in quanto nel capoluogo campano da domani fino al 7 giugno ci sarà proprio l'Assemblea Nazionale di Salesiani per il Sociale dal titolo Chi ama educa. Don Francesco Preite, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
0: E dunque Napoli diventa il cuore di Salesiani per il Sociale da domani fino al 7 di giugno. Dicevo, il titolo di quest'anno Chi ama educa, che chiama a sua volta, perdonami la ripetizione, o meglio non è una ripetizione perché chiama è un verbo, chi ama invece sono tutti coloro che amano, chiama, dicevo, ciascuno a un impegno, cioè non basta amare, dobbiamo anche fare altro, un po' questo il senso?
1: Sì, l'idea, anche il titolo di questa assemblea nasce proprio dall'espressione di Don Bosco, che aveva appunto questa idea di un amore educativo. E per noi Salesiani per il Sociale, impegnati ogni giorno a contatto con minori in difficoltà, l'educazione si fa anche un accompagnamento alla giustizia sociale, quindi è un tema anche di diritti dei minori, è un tema anche di accompagnamento nelle fragilità dei ragazzi di oggi. E quindi chi ama educa è anche voler vivere il sistema preventivo di Don Bosco alla luce di cammini che siano più responsabilizzanti sia per gli educatori ma anche per i ragazzi, e soprattutto di attenzione, di accompagnamento e di ascolto per le giovani generazioni.
0: Don Bosco sapeva come coniugare i verbi per farci arrivare appunto a questa responsabilità condivisa. Condivisa è anche la scelta del luogo, perché dopo la casa madre di Torino Valdocco nel 2025 l'assemblea prosegue in quello che è un vero e proprio percorso itinerante, perché Francesco, è importante essere presenti sul territorio.
1: Assolutamente, siamo partiti appunto da Torino l'anno scorso con l'Assemblea Nazionale e adesso pian pianino ogni anno toccheremo tutti i territori nei quali insomma la presenza salesiana diventa anche uno stimolo ad attenzionare le fragilità dei ragazzi, ma anche quelle che sono i tempi dell'oggi, quindi i contesti sociali. Napoli con le sue ferite, ma anche con la bellezza di fede e di cultura, è molto significativo per noi svolgere l'assemblea, proprio perché rappresenta il nostro, ecco, il nostro impegno quotidiano non solo nel curare le ferite, ma dalle ferite creare opportunità e possibilità. Scegliere i luoghi non è un caso, ma è proprio una scelta della provvidenza, perché ci mette in contatto con quelli che sono le nostre città, i nostri territori, e Napoli in modo particolare ci racconta questa bellissima esperienza di fede, ma anche di ferite e di ripartenze, di rigenerazioni. È un programma anche molto ricco, non solo di ascolto, ma anche avremo la possibilità di visitare le catacombe di San Gaudioso con la cooperativa fondata da Don Antonio Loffredo, che con i ragazzi ha dato vita a una rigenerazione urbana molto significativa di quel territorio. Ecco, quindi nell'Assemblea Nazionale ha proprio questa caratteristica, cercare di ascoltare le esigenze del territorio, ma anche poter mostrare come poter ripartire con i giovani, a partire anche da ferite che in qualche modo ci sono state nel territorio e nei contesti sociali.
0: E dunque si va verso il nuovo documento programmatico, che vuole essere poi una bussola per tutta la rete, perché ci saranno alcune parole chiave quali fragilità, dispersione scolastica, ma anche la povertà educativa. Però mi piace con te, Don Francesco, anche raccontare come voi siate protagonisti di un tentativo, cioè quello di trasformare il mero ascolto, che è fondamentale qui in Vaticano quando parliamo di sinodo, diciamo sempre che la premessa è l'ascolto, ma trasformare l'ascolto in un vero e proprio orientamento politico, in un impegno, in una partecipazione attiva, e in tutto questo c'entra quel percorso che si chiama Organizzare la Speranza. Cosa è stato, cosa sarà, vuoi descrivercelo?
1: Assolutamente, è un percorso molto interessante che abbiamo iniziato già nel 2021 con la prima esperienza di un percorso di progettazione dal basso, quindi di ascolto dei territori e dall'ascolto dei sogni, ma anche delle necessità degli operatori, in modo particolare gli educatori, che non smetterò mai di ringraziare, si è addivenuti a delle scelte operative e concrete secondo cinque ambiti di intervento che caratterizzano il nostro modo di operare, e quindi l'educazione, quindi il mondo della tutela dei minori, delle case famiglie, dei centri diurni, delle fragilità dei giovani, il mondo del lavoro giovanile, quindi l'accompagnamento dei giovani NEET in modo particolare, di ogni ragazzo che cerca lavoro, ogni ragazzo e ogni ragazza che cerca lavoro, quindi l'attivazione di percorsi di ascolto ma anche di formazione e anche di inserimento lavorativo. E poi c'è il grande mondo del servizio civile universale, quindi l'attenzione a coloro che si impegnano per la costruzione di un mondo fondato sulla pace, sul dialogo, sulla solidarietà. E la formazione è un altro ambito di intervento importante per noi, perché ci permette di dare qualità al nostro agire educativo, quindi la formazione in primis dei coordinatori e degli educatori delle opere, dei servizi sociali per giovani vulnerabili. E poi non per ultimo, ma anche un elemento molto prioritario, è l'accoglienza e l'integrazione dei migranti, e quindi tutta l'attenzione che dobbiamo ai nostri fratelli che vivono un'esperienza diversa, anche molto faticosa, anche molto sacrificata, e quindi il tema appunto dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti nel nostro contesto sociale.
0: Hai citato il servizio civile universale, ne abbiamo parlato anche un mese fa o poco più con una delle protagoniste della vostra realtà che si occupa proprio di questo, dei volontari. Mi piace però sottolineare ancora una volta come uno degli aspetti, dei volti più belli dell'Italia sia proprio questo servizio verso i più fragili da parte di chi comunque ha una fragilità in quanto giovane e giovanissimo, i volontari del servizio civile che si mettono in gioco per chi è ancora più fragile di loro. E in questo contesto abbiamo appena celebrato 2 giorni fa gli 80 anni della Repubblica. Vogliamo, non so, raccontare in che modo poi questo volto, qual è proprio la fisionomia, la bellezza di chi decide di dedicare il proprio tempo agli altri anche attraverso il servizio civile universale. Dinanzi, Francesco, per intenderci, a i cosiddetti avvelenatori di pozzi, no? Chi dice che comunque tutto andrà male, andrà necessariamente male, il servizio civile va in una direzione esattamente opposta.
1: Esatto, è un'esperienza semplice ma molto potente quella del servizio civile, perché in un mondo segnato da guerre e da divisioni, in un mondo dove il riarmo sembra l'unica soluzione, proprio i giovani, le giovani generazioni, con le loro fragilità, i loro limiti, ma anche i loro sogni, le loro capacità, si mettono a servizio di altri ragazzi, di altri giovani, di altri contesti anche particolarmente esigenti, per poter costruire dialogo, costruire ponti, costruire amicizia, costruire la pace. E quindi credo che sia davvero un esempio della nostra Italia, soprattutto da parte di questi nostri giovani, poter mettersi a disposizione degli altri, testimoniando così che il mondo è fatto anche di persone che si mettono a servizio per il dialogo, per l'ascolto, per il servizio appunto, ma soprattutto per costruire un mondo di pace, un mondo di fraternità. E questo mi sembra un messaggio bellissimo, e anche mi permetterà anche di ringraziare i tantissimi ragazzi del servizio civile che non solo in Italia ma anche all'estero scelgono tra i servizi per il sociale proprio per servire i ragazzi e i giovani dei nostri territori.
0: Appena 10 giorni fa la pubblicazione della prima enciclica di Papa Leone dedicata alla persona nell'era dell'intelligenza artificiale. Qual è il vostro impegno nell'educazione dei giovani, Don Francesco, al tempo dell'intelligenza artificiale?
1: Siamo in una rivoluzione digitale, quindi una trasformazione molto forte dei contesti giovanili, ma dei contesti sociali in generale, e questo, come il Papa ci ha indicato, è un elemento da dover in qualche modo affrontare in maniera etica, responsabile, e noi diremo in maniera educativa. E le giovani generazioni sono le più esposte a questo tema, perché nascono proprio nel tempo della rivoluzione digitale. L'intelligenza artificiale accresce il contenuto tecnologico della nostra vita, trasformando a volte lo strumento nel fine stesso. Questo è per noi davvero un tema caldo, un tema importante da dover affrontare con i nostri giovani, perché dobbiamo ricordarci che appunto la relazione umana, la relazione educativa non può essere sostituita da un algoritmo. Detto questo, bisogna però capire come la relazione umana entra in contatto in maniera etica e responsabile con questo tempo di cambiamento, no? Con questo cambiamento d'epoca, quindi con questa trasformazione digitale. E questo lo facciamo a partire proprio dai ragazzi più fragili, perché probabilmente sicuramente se indirizzata bene le tecnologie digitali possono aiutare e aiutano, l'abbiamo visto in tante occasioni, soprattutto in ambito sanitario, ma adesso bisogna capire in ambito educativo anche come fare dei collegamenti con appunto l'intelligenza artificiale, si possono aiutare i minori in difficoltà. Ovviamente il tema è educare i giovani, gli operatori, gli educatori all'utilizzo responsabile di questi strumenti. Quindi apprezziamo molto l'intervento del Papa, la stiamo studiando con i nostri esperti, con i nostri educatori, perché è il tema dell'oggi che va accompagnato e va anche ad essere importante per il nostro modo di operare.
0: Ricordo, da domani fino al 7 giugno l'Assemblea Nazionale di Salesiani per il Sociale in quel di Napoli. C'è un'espressione Francesco, che mi ha colpito, mi colpisce, quando parli di organizzare la speranza, di trasformarla in opportunità concrete. Certamente l'assemblea è un'occasione per fare questo, certamente lo sono le tante e tanti che decidono di sostenere concretamente voi Salesiani per il Sociale. Vogliamo ricordare come si può dare il proprio contributo, piccolo o grande che sia.
1: Sì, ci sono diverse possibilità di aiutarci, quello forse più semplice in questi tempi è il 5 per 1000, ma oltre il 5 per 1000 abbiamo la possibilità di attivare delle donazioni regolari o comunque mettendosi in contatto con la nostra sede nazionale, sul nostro sito di Salesiani per il Sociale è possibile avere informazioni e aiutarci in questa missione educativa che riguarda i giovani. Organizzare la speranza è un'espressione coniata da Don Torino Bello e mi è sembrato opportuno appunto riprendere questa citazione, proprio perché ci parla di un Don Bosco dell'oggi. Don Bosco oggi avrebbe appunto organizzato la speranza partendo dal protagonismo giovanile, e quindi è una citazione a noi non molto cara, che ci permette appunto di organizzare la nostra azione a favore dei ragazzi e delle ragazze dell'oggi.
0: Infatti Don Torino Bello diceva proprio non basta sperare, bisogna organizzarla, no? Questa speranza.
1: Esatto, è proprio a dire la concretezza esatto. E la speranza, che non è un idealismo, un'idealità, ma è proprio un'esperienza di fede, ma anche di impegno.
0: Bene, dal Vaticano a Napoli, dunque, buon lavoro, buona assemblea a te, a tutte e tutti coloro che parteciperanno. Grazie a Don Francesco Prete.
1: Grazie a te, grazie a tutti quanti e a presto.

0: Termina qui Radio Vaticana con voi in questo giorno festivo del Corpus Domini. Abbiamo voluto raccontare un po' questo mondo fatto di belle storie, come quella di Silvio Irilli, di denunce attraverso Giusy Biagi e il caporalato, di assemblee nazionali importanti quale quella che inizia oggi per i Salesiani per il Sociale, di festival in quel di Rondine. Lo Utopic Fest, è stato con noi il vescovo
1: in marcia,
0: Miglia Vacca. In marcia per la pace.
1: Bellissimo.
0: Marciamo anche noi?
1: Sì, marciamo. Del resto Forever Young canta Bob Dylan, no? Giovani per sempre. 58 minuti dopo le ore 10, tra poco le notizie del GR Flash. Grazie a Damiano Di Caprio, Gabriele Di Domenico, grazie soprattutto a tutti voi che ci avete seguito sino a questo momento. Restate sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Sono le 11, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Israele e Libano concordano un cessate al fuoco, la tregua è subordinata alla cessazione degli attacchi di Hezbollah. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato il ritiro delle truppe dall'Iran, ma Trump ha il diritto di veto. Il voto ha però portata simbolica, il presidente può bloccarlo, il presidente Trump si dice ottimista con un accordo entro il weekend con Teheran. E ancora, i media ufficiali libanesi hanno riportato di alcuni attacchi in mattinata israeliani nel sud del paese, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. E ancora, ITA Airways e Aero Italia hanno sottoscritto un accordo con lo scopo di sviluppare collaborazioni commerciali tra le due compagnie italiane. Entrambi adotteranno un approccio progressivo alla cooperazione commerciale.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: E anche oggi sulle frequenze della Radio Vaticana raccontiamo le nostre storie di sport e ci auguriamo che divengano anche le vostre storie di sport, perché dietro ogni storia c'è un esempio, c'è un valore e c'è qualcosa di importante. Valori che Atletica Vaticana, e qui c'è,
3: diciamolo.
2: E qui c'è il nostro presidente Giampaolo Mattei che condivide con me le fatiche
3: e le gioie di questa trasmissione.
2: Sa bene, insomma, perché l'Atletica Vaticana, insomma, si dedica allo sport visto
3: a Roma. Si dice ci riesce.
2: Saluto anche da parte mia Giancarlo Lavella. Tra poco saremo, come tradizione, anche in video sulla piattaforma Facebook, potrete anche rivederci poi su YouTube, ma volevo dare una comunicazione di servizio. Siamo già quasi in fase estiva e d'estate storie di sport Atletica Vaticana racconta non vi lascerà soli.
3: No. Recupereremo tutte le storie e diciamo le condivisioni più belle di tutta questa stagione, e quindi ci accompagneranno per l'estate fino alla ripresa della proposta di altre storie, di nuove storie.
2: No, ma attenzione, non saranno solo delle pure semplici repliche, perché noi le commenteremo, quindi noi saremo qui presenti insieme a voi. Il 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione per i vostri messaggi, i vostri commenti, i vostri consigli. Ma passiamo a presentare, e lo faremo tra poco in video, la nostra ospite in studio, perché oggi a Storia di Sport si vola. Meno 5, 4, 3, 2, 1, tra poco in video. Amici, eccoci di nuovo, salutiamo anche, dopo aver salutato coloro che ci stanno seguendo via radio, anche coloro che ci seguono in video sulla piattaforma Facebook, Giancarlo Lavella, Giampaolo Mattei. Giampaolo Mattei, abbiamo detto prima, oggi a Storia di Sport si vola perché?
3: Si vola perché sono molto contento di poter presentare la nostra ospite, che è una delle saltatrici in alto più forti in assoluto, grazie a Dio è italiana, è la primatista italiana con 2,04 m, Antonietta Di Martino. Antonietta, benvenuta anche sfidando il traffico di Roma a Palazzo Pio.
4: Buongiorno a tutti. Sono contentissima di essere qui stamattina. Sì, un po' di traffico, ma neanche tanto. Sì, devo dire la verità, sono stata abbastanza fortunata.
3: Andato, vedi. Allora, Antonietta Di Martino, 2,04 m, appunto, primatista italiana, ma c'ha una caratteristica molto, molto davvero straordinaria. Lei è la primatista del mondo del differenziale, cioè la differenza fra la propria altezza e l'asticella che si è superati. Antonietta sì.
2: Lei non è bassa.
3: Appunto, Antonietta è 1,69, tutto dichiarato, ma non è che si può barare nessull'età, nessull'altezza, e ha saltato 2,04, quindi sono 35 centimetri, e nessuno ha fatto meglio, nemmeno l'attuale primatista del mondo. Quindi è un differenziale, insomma, è un bel record.
4: Bello importante. Sì. Diciamo che 35 centimetri sono tanti. Diciamo che io come donna, anche Holm come uomo che ha 50 centimetri, se non mi sbaglio, lui è straordinario. Diciamo che non è proprio un record del mondo dichiarato, però c'è questa...
2: Tra di voi ve lo riconoscete.
4: Sì, anche perché vedere persone che non sono altissime in un mondo di giganti saltare così alto fa sempre un po' impressione.
3: Sì, ecco. Ci diciamo prima che iniziasse la trasmissione che una delle tue avversarie che hai trovato in pedana tantissime volte, la croata Blanka Vlasic, è 1,95, quindi vicino a te, dice, quando salivate sul podio era insomma, la differenza si vedeva.
4: Sì, c'era mia sorella, mi prendeva sempre in giro, perché quando ci presentavano all'inizio tipo delle finali c'era sempre una voragine dove c'ero io, e mia sorella diceva: vabbè, io lo so dallo schermo dove c'è la voragine, ci sei tu, perché le altre erano la Vlasic 95, come hai detto, ma le altre da 90 a 75 la più bassa, perciò quindi, diciamo che io ero abbastanza
3: e nonostante questo titoli, medaglie mondiali, medaglie d'oro in Europa, vittorie e record italiano, ecco. Quindi sì, anche chi non ha tra virgolette il fisico insomma canonico per il salto con l'asta, sì, quello usato in alto lo può fare.
4: Sì, ma ci sono tante che poi nella storia non erano altissime, ma sono riuscite comunque a saltare misure abbastanza importanti. Io personalmente non all'inizio per me era un disagio il fatto di essere bassa. Poi da un certo...
3: Sempre bassa tra virgolette.
4: Sì, bassa diciamo tra le saltatrici, sport, ecco. Poi a un certo punto non ho più pensato a questa cosa. Ho detto ok, vabbè, non sono altissima, però... posso compensare con altro, e infatti sono diventata molto tecnica nel salto, e infatti tanti studiano il mio salto perché effettivamente a livello tecnico è rimasto uno dei migliori, sarebbe stato impossibile per me salire a quelle
2: distanze. Tra l'altro vedete in video questo scudetto che Antonietta ha nella divisa sportiva della Guardia di Finanza, ecco, è proprio lo scudetto del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che ti ha consentito, insomma, di raggiungere i massimi livelli in questo sport.
4: Nel 2002 sono stata arruolata con il ex comandante Parinello, di cui stavamo parlando.
3: Nostro carissimo amico.
4: Simpaticissimo.
3: Assolutamente.
4: Lui mi volle, diciamo, fu anche una scommessa, tra virgolette, perché poi mi feci male l'anno dopo. Diciamo, ci ho messo tre anni per ingranare, poi da là sono...
3: È andata.
4: Sì.
2: Quindi tu lavoravi contemporaneamente nella Guardia di Finanza e poi ti allenavi, chiaramente.
4: No, ero nel gruppo sportivo.
2: Certo.
4: No, sono nata come gruppo sportivo, ho iniziato solo da atleta, poi dopo, quando ho finito la carriera, sono stata 8 anni al Comando Provinciale di Salerno.
2: Ecco, il tuo record chiaramente è ancora quello in carica, insomma, diciamo, sì. No? Quello 2,04 m, ha detto Giampaolo Mattei, ma sei stata tu che hai superato la Simeoni, che rappresenta, insomma, con la sua medaglia d'oro di Mosca,
3: sarà Simeoni,
2: il top in questo, un po', insomma, un'icona, no?
3: Tra l'altro tu eri nata da 2 mesi quando Sara ha fatto il record del 78.
4: Io sono nata il primo giugno del 78.
3: Auguri,
4: grazie.
3: Il primo giugno siamo
4: qualche giorno. E lei poi a luglio, no, agosto, scusatemi, poi fece
3: a Brescia, no, se non sbaglio, Brescia
2: 2-0-2.
4: No, lei fece 2-1, che allora fu il record del mondo.
2: Che allora fu il record del mondo.
3: E oggi è 2-10 record, no? Sì. 2-10 record del mondo.
4: La Maucic.
3: Sì,
4: l'ha
3: ragazza
4: fatto
3: ucraina.
4: 2 anni fa.
3: A Parigi l'ha fatto alle Olimpiadi, se non sbaglio.
4: Durante un meeting. Ora non mi ricordo dove, ma l'ha fatto durante un meeting.
3: 2-10, quindi tanta roba, sì.
4: 2-10 è tantissimo. Però lei si vedeva che se avesse continuato così sarebbe riuscita comunque
3: a farlo.
4: Negli anni ci hanno provato tanti, compresa la Vlasic. Ad esempio, che l'ha sfiorato varie volte, ma tante altre ci hanno provato e non ci sono mai riusciti. Invece, poi alla fine lei è stata brava.
3: Perché il salto in alto è particolare, cioè non ci vuole solo, non ci vuole solo la grande prestazione, devi mettere insieme tante cose, no? Rispetto a un centometrista che magari dà tutto e fa il suo tempo. Voi dovete mettere insieme. E anche le condizioni ambientali, se c'è all'aperto il vento, se c'è, no,
4: si
3: immagino,
4: deve incastrare tutto. Poi un record che durava da tantissimi anni, anche un muro psicologico, poi alla fine, come quando il record della Simeoni, spesso, cioè tanti potevano anche in passato batterlo, però era più una sudditanza psicologica che fisica. Perché poi dopo, quando io ho saltato 2-1, poi ci sono state altre due ragazze che comunque hanno superato il muro dei 2 metri.
3: Perché se ho visto bene siete in 4 averlo fatto in Italia. Tu che hai il primato, Sara?
4: Seconda Elena Vallortigara, terza Sara Simeoni e poi c'è Alessia Trossi.
3: Che abbiamo avuto ospite Alessia qui.
4: Fiamme gialle.
3: Sempre Fiamme gialle, quindi...
4: Perciò poi altre due, ecco, diciamo che ho dato il là per...
2: Un tuo collega nel settore maschile mi diceva che ci sono... All'interno della tecnica Fosbury, chiamiamo così, del ventrale, c'è chi mette in evidenza la sua esplosività muscolare e c'è chi invece lavora sull'agilità.
4: Sì,
2: quindi
4: ci sono vari fattori.
2: Sono due sottotecniche queste? Ecco,
4: ma
2: qual è la
4: sono
2: tua?
4: Delle per me era la velocità, perché essendo bassa riuscivo a entrare veloce, certo, e a tenere con la gamba il puntello per salire. Poi ero molto, diciamo, brava a trasformare la velocità orizzontale in verticale. Questa, diciamo, che era la mia caratteristica migliore, perché riuscivo a non perdere velocità. Nel momento in cui arrivavo allo stacco, poi riuscivo a incanalarla tutta nello stacco. Poi nell'arco ero brava perché ero abbastanza flessibile, rispettavo i tempi.
3: Ci sono tante cose che vorrei uscissero fuori oggi dalla dialogo.
2: Siccome abbiamo anche il supporto di immagini che abbiamo registrato, ci dovrebbe essere, ecco, un
3: questo dovrebbe essere
2: una performance.
3: È il 204 di cui parlavamo.
2: Ecco, lo vediamo, Antonietta, fantastico.
4: Infatti io rimasi ferma perché per me 204 era
3: 204
4: era un muro, però io in quel momento non pensai che fosse 204.
2: Abbiamo visto l'asticella che tremava, no?
4: Sì, ma c'è
2: ancora la regola che se esci dal materasso prima che l'asticella cada
4: deve stare
2: record è valido,
4: sì, qualche secondo su
2: deve stare, qualche secondo su, certo,
4: e non cadere, perché se cade dopo un secondo
2: ci riproviamo.
4: In genere cade sempre.
3: Sì. No, ci sono
4: se viene toccata in un certo modo, cade.
3: Ecco, tra le tante cose che vorrei che uscissero fuori da questo incontro con Antonietta, cioè innanzitutto la sua capacità di arrivare a questi livelli venendo da una realtà del sud, ce lo possiamo dire, senza nulla, cioè o pochissimo, cioè tu non avevi dove allenarti, cioè, o comunque era difficile a cavare i terreni trovare per allenarti.
4: Io mi allenavo a Salerno, infatti.
3: A Salerno,
4: poi per un po' mi sono allenata a Cava perché mi hanno rifatto un pezzettino della pista. E poi mi allenavo comunque a Formia, perché poi Formia c'era comunque il piscina al coperto, potevo saltare al coperto. Spesso io mi allenavo sotto l'acqua, cioè, ma per me era normale.
3: Anzi,
4: io mi divertivo pure ad allenarmi
3: sotto
4: l'acqua.
3: Di una che in quel momento era tra le primissime 3-4 al mondo di salto in alto. Immagino tutti gli altri, cioè quelli che non sono a livello tuo, come si potevano allenare? Non si potevano allenare? È un miracolo che esca fuori un campione da
4: ma io
3: da
4: penso che
3: storie.
4: Sia. Penso che
3: o
4: sia.
3: O ci si arrangia?
4: Sì. Se uno sa arrangiarsi da un certo punto di vista, poi riesce ad arrivare. Io non ho mai visto limiti. Cioè, che ne so, non avevo una cosa, cercavo comunque di farla in un'altra maniera. Mi mancavano gli ostacoli, un esempio, andavo sui gradoni, mi mancava
3: sui gradoni dello stadio. Dello stadio,
4: Non avevo questo, sopperivo con un altro, cioè un'altra cosa. Sono sempre stata molto creativa da questo punto
3: che
4: di
3: forse
4: vista.
3: Avere tutto magari
4: momento in cui poi avevo tutto non riuscivo a dare il meglio di me, perché è come se mi addormentavo un po'.
3: Era troppo tutto facile
4: abituato. Bello. Poi ad avere, cioè a non avere quasi mai niente, quando poi hai tutto c'è una stasi, invece
3: vale per la vita, non solo per il salto in alto, per l'atletica,
4: ma infatti
3: sport.
4: Io nella mia vita mi sono sempre trovata bene, perché sono una che si adatta molto facilmente, sono molto elastica mentalmente, per me questo è stato, infatti cerco anche di farlo capire a mio figlio.
2: Senti, i nostri ascoltatori che ci seguono e ci comunicano, ci dicono la loro al 335 12 43 722, sono curiosi di sapere, insomma, quando si entra nel mondo dell'atletica, l'atletica è un super sport.
3: È la regina.
2: Cioè, dalla corsa lenta, la corsa veloce, i salti,
3: la maratona,
2: il lancio dei pesi.
3: C'è tutto.
2: Ecco, com'è che si sceglie e... Tante ragazze lo fanno, da quello che ci hai detto, dai quattro nomi che ci hai detto prima, tante ragazze scelgono il salto in alto.
4: Ma per me è stato un caso, diciamo. Io ho iniziato con gli ostacoli.
3: Sempre qualcosa da saltare comunque.
4: Sì, ho iniziato con gli ostacoli, ho fatto i giochi della gioventù.
2: 110, anzi 100.
4: Gli 80
2: per...
4: metri. Allora 80. Io iniziai con i giochi della gioventù, andai in due, cioè sono arrivata a due finali nazionali dei giochi della gioventù. Poi contemporaneamente io facevo l'heptathlon, le prove multiple, dove c'era anche l'alto. Per un periodo sono stata proprio una multiplista. Però poi nel 2001, durante un campionato italiano, saltai 1,98 m, allenandomi non in maniera specifica per l'alto. Io facevo le prove multiple, ma allenavo 5 volte a settimana, cioè mi allenavo pochissimo per essere... E da lì poi, io ero una abbastanza anche fragile, mi facevo male spesso, e da lì poi scelsi di fare l'alto. come specialità, perché poi nelle multiple potevo migliorare, ma non quanto nell'alto.
2: Vabbè, ringraziamo Filomena per questa domanda, ringraziamo Paola che ci sta seguendo, ecco, saluta Gianpaolo Mattei, Giancarlo Lavella e Antonietta di Martino. Proseguiamo allora con questa così analisi un po' della tua vita, no? Una vita fatta di sport è qualcosa che toglie qualcosa al resto?
4: Vabbè,
2: immagino che gli allenamenti durante una giornata occupino la parte
4: sì, diciamo
2: importante.
4: Che non fai proprio una vita mondana.
2: Esatto.
4: Comunque per fare sport ad alto livello, anche iniziare, sì, puoi avere cioè, amici, esci, però comunque o devi fare le gare, o devi partire, o devi riposare, comunque è un po' limitata. Infatti un po' all'inizio ne soffrivo perché vabbè, a parte che io avevo mio padre era molto è stato molto severo, mamma mia, mio padre è stato molto severo nei miei confronti. Diciamo che l'atletica per me è stata anche una valvola di sfogo, perché mio padre, io ero la secondogenita, prima figlia femmina.
3: Ah, ecco, fratello maggiore.
2: Praticamente avevi riflettori puntati su di te, cosa
4: mia,
2: fai,
4: sì,
2: con chi vai.
4: Non voleva che uscissi la sera, è stato abbastanza rigido nei miei confronti. L'atletica mi ha aiutato anche sia a conoscermi e sia a evadere, perché potevo uscire, potevo andare in giro e mi allenavo. Poi lui, devo dire la verità, anche mia madre, non mi hanno mai vietato di fare sport. Ci sono state, diciamo, anche ragazze che io conosco che i genitori non hanno voluto. Mi ricordo quando ero piccola una ragazza, il padre non volle, io rimasi sconvolta perché è impossibile, mio padre mi mandava dappertutto, era rigido, però capiva che per me quello poteva essere,
3: certo.
4: Poi mio padre gli piaceva l'atletica tantissimo, lo sport in generale, e infatti io ringrazio tanto i miei genitori per avermi dato comunque questa libertà di viaggiare, di fare quello che poi volevo fondamentalmente,
3: sì.
4: Di raggiungere il mio sogno, ecco, perché allora è il mio sogno.
2: Io faccio sempre il parallelo anche con Atletica Vaticana, cioè abbiamo delle saltatrici in alto?
3: No, bisogna essere onesti sulla risposta, non provo manco a dire no, non ne abbiamo. Fra l'altro veniamo adesso dai campionati dei piccoli stati d'Europa, sabato scorso.
4: Ho visto, mi sa, su Instagram.
3: Sì, dove c'era un atleta che vince sempre tutte le edizioni dei piccoli stati, che è Montenegrina, Macedone, Maria Vukovic.
4: Ah sì, che ha saltato 98.
3: Sì.
4: Sì. Ho visto il video.
3: Questo lo diciamo a Giancarlo qui vicino a me. No, ma sto scherzando, naturalmente, quella fraternità che ci è, che quando andiamo ai campionati dei piccoli stati ci sono atleti di livello assoluto. Cioè, questa saltatrice,
4: sì,
3: argento mondiale, ha vinto
4: argento
3: europeo.
4: Quest'anno alle indoor.
3: Stiamo parlando di un atleta di un valore straordinario. Noi non avevamo in gara nessuno, però nelle altre gare troviamo atleti, per esempio nel lancio del peso, nel lancio del giavellotto, nei 100 metri, troviamo ragazzi e ragazzi di livello olimpico e
2: mondiale.
3: Sì,
2: certo.
3: Sì, perché anche i piccoli stati, che tanto piccoli non sono, perché per esempio nella Bosnia c'è Tuka, uno degli 800 metristi più forti della storia, insomma ti trovi questi atleti. In Albania c'è la Gega che fa i 3000 siepi, mi pare che anche lei è una medagliata olimpica e mondiale. Ecco, ci troviamo a che fare con loro e noi siamo quello che siamo, quindi è anche una grande soddisfazione poter condividere la pista o la pedana a questo livello.
2: Antonietta Di Martino, una curiosità: abbiamo citato Sara Simeoni prima, no? Il record di Sara Simeoni è stato ottenuto quando c'era il passaggio definitivo dal ventrale alla tecnica,
4: al Fosbury
2: o di schiena, chiamiamo la sua avversaria
4: Ackermann
2: praticava il ventrale.
4: Sì.
2: Oggi c'è ancora qualcuno che
4: nelle gare più importanti
2: è come
4: no.
2: Il rovescio a due mani per il tennis.
3: Sì, è cambiato.
4: Diciamo che sì, alcuni lo fanno tipo
3: per
4: allenarsi.
2: Sì.
4: No,
2: ma
4: però
2: sono doti muscolari diverse.
4: Sì, il ventrale era molto di forza.
2: Esatto.
4: Poi la rincorsa era dritta, vabbè, poi l'hanno fatto con la curva, c'è stata un'evoluzione, però la forza.
2: Infatti
4: era,
2: c'erano i russi, i sovietici che dominavano all'epoca, che erano tutti molto ben piazzati, che erano i migliori al mondo.
3: Sì, sì, sì, sì. Quindi questo è. Invece un'altra caratteristica della tua carriera è brutto dirlo, sono stati gli infortuni. Cioè, tu,
4: mamma mia, tanti.
3: Io mi ricordo una volta ci siamo parlati, mi hai detto il tuo obiettivo era riuscire ad avere una stagione senza avere un infortunio, tra l'altro significativo, operazioni e via dicendo.
4: Sì, perché se fossero stati infortuni così per me sarebbero state bazzeccole.
3: Sì. Cioè. Io ricordo, a proposito di Sara Simeoni, in un Golden Gala poco dopo il rientro alle gare di Gianmarco Tamberi, sì, che ha avuto un infortunio importante anche proprio a pochi giorni dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro, dove era il grande favorito. Ecco, e seduti vicino allo Stadio Olimpico, già stare seduto vicino a Sara Simeoni è tanta roba. Lei mi spiegava a me, che non avevo la competenza per capirla, ma annuivo, qual era il dramma di Gianmarco, cioè dopo un infortunio del genere, cioè tornare a fare certi movimenti col piede, con la caviglia, non solo è impossibile, cioè, certo, ma ci vuole una determinazione, è come se ti non ritorni più come eri prima. Questo sì, è quello che in pratica diceva Sara di Gianmarco Tamberi, che essendo un cavallo pazzo può fare qualunque cosa, ecco. Sì.
4: Allora, io nel 2004 anche io dovevo fare le Olimpiadi, sono stata operata anche io alla caviglia. Infatti ho due placche in titanio al lato della caviglia, perché mi hanno ricostruito tutti e tre i legamenti esterni e mi hanno bloccato il collo caviglia, perché avevo un cassetto del 100%. Io dopo ho fatto tutte le corde italiane. Dopo questa operazione mi avevano detto che io non potevo
2: più saltare a certi livelli.
4: No. E infatti poi io dissi ok, vabbè, vado, ci provo, e poi alla fine ho fatto comunque sono riuscita a saltare. Io mi ricordo la prima volta che sono entrata in pedana. Io allora avevo saltato
2: dopo
4: 98,
2: certo,
4: dopo l'operazione, dopo tutta la riabilitazione, mi ricordo come se fosse ieri, io tremavo.
3: Certo.
4: E dovevo fare solo due o tre appoggi e staccare dritta dopo aver fatto lungo, dopo aver fatto un po' di cose. E mi ricordo che ero traumatizzata, poi alla fine lo recuperi. Se sei forte mentalmente come Gianmarco,
3: lo recuperi.
4: Io ad esempio ho fatto 2-4, cioè dopo.
2: Certo.
4: Ho fatto tutti gli record italiani.
2: Certo.
4: A un certo punto ho capito che quella cosa la dovevo superare, perché sennò per me sarebbe stata una cosa che mi avrebbe bloccato la carriera, non avrei più saltato. E da lì ho capito che dovevo mettere da parte la paura. O usarla.
3: Che è umano, dopo un infortunio del genere, rifare lo stesso gesto.
4: Dopo tutto quello che avevo passato, per capire che c'era la caviglia.
2: Invece Gianpaolo, raccontaci un po' insieme ad Antonietta la storia di una medaglia consegnata 10 anni dopo.
3: Questa è una cosa.
2: Che è un argomento che poi ci introduce al nostro ospite telefonico.
3: Sì,
2: che
3: poco. Questa è una cosa straordinaria. Che
2: introduci e poi voglio sentire Antonietta.
3: Che Antonietta ha vissuto sulla sua pelle, quindi molto meglio di me lo dirà. Praticamente lei, dopo 10 anni da un campionato del mondo, a Doha nel 2019, riceve a Doha nel 2019 la medaglia che avrebbe dovuto ricevere su un podio
2: del 2009,
3: perché nel frattempo era stata squalificata un atleta che l'aveva preceduta, mi pare che era giunta seconda, che è Anna Cicerova, che è un atleta russa, tra l'altro, che ha incrociato mille volte sulle pedane Antonietta, è stata squalificata per doping, e quindi dopo 10 anni viene ridata la medaglia ad Antonietta, con tutto il rovescio della medaglia: da una parte la giustizia che arriva, dall'altra parte, e quindi anche un segno di speranza, perché alla fine
2: parte è una gioia soffocata.
3: D'altra parte è una gioia soffocata.
2: Ecco, Antonietta, ma cioè, scoprirono 10 anni dopo si era dopata, perché se no se l'avevano scoperto prima.
3: L'hanno scoperto dopo per Pechino, vero? Se non sbaglio,
2: potevano dare prima,
4: non ricordo precisamente, ma dopo 2-3 anni da Berlino 2009, dai mondiali. Però lei poi ha fatto vari ricorsi, perché non voleva mollare l'osso, non voleva mollare la medaglia, e sono passati vari anni, fino a quando poi ha dovuto per forza deporre le ali.
2: È quella stessa medaglia che era di proprietà di Anna Cicerova, che è stata presa e data a te. Non hanno stampato un'altra,
4: era quarta. Praticamente la medaglia della Cicerova è stata data ad Ariane Friedrich, la tedesca.
2: Certo.
4: E poi Ariane mi ha mandato la sua medaglia, e poi io ho scelto di ricevere.
2: Quindi ci fu un passaggio sia dell'argento che del bronzo.
3: E in quell'occasione vinse la Vlasic.
4: Sì.
3: Ecco, torniamo vince la Vlasic. E questa cosa, tu c'hai sicuramente, non lo so, non sono mai stato a casa tua, c'hai sicuramente un medagliere con lui.
4: No,
3: non ce l'hai,
4: io
3: sbagliato.
4: Le vado
3: però quella medaglia è diversa? cioè la vedi in maniera diversa, la medaglia restituita, diciamo così, chiamiamola.
4: Ma guarda, io mi ricordo che quando arrivai quarta non ero proprio felicissima. Vabbè, certo. Meglio quinta, sì. Perché quarta è brutta essere ai piedi. E diciamo che mi è rimasto un po' di amare in bocca, perché giustamente una, cioè, poi salire sul podio, quello è poi il sogno dell'atleta.
3: Eh beh, certo.
4: Però dopo tanti anni, io infatti scelsi di andare a Doha a ricevere la medaglia perché io dovevo salire sul podio. Infatti certo. Ero l'unica, perché Ariane aveva scelto di riceverla a un meeting di Berlino e poi la Vlasic no, perché
3: non,
4: la Vlasic
3: non cambiava
4: lei, già
3: nulla,
4: aveva
3: lei,
4: loro,
3: lei
4: sì.
3: Già loro, sì.
4: Però un po' quando la guardo è strano, perché è mia, ma
3: è particolare,
4: è strano, sì.
3: Sì,
4: perché non l'ho vissuta veramente in toto. Però è comunque una medaglia mondiale. Con quella io sono riuscita in tre mondiali consecutivi a salire sul podio in tre mondiali consecutivi, cosa difficile.
3: Difficile, sì, la continuità di questo tipo, sì. Sì, sì. Ecco, questa cosa del doping, ora al di là del discorso di Anna Cicerova, cioè il doping, cioè molti atleti ci dicono anche, io me ne posso, cioè, come dire, non sono sorpreso che alle volte succeda questo, cioè,
4: diciamo
3: in qualche
4: un
3: maniera,
4: po' noi qualcosa, ecco, qualcosa, cioè, vediamo, sì, sì, però c'è solo il sospetto,
3: certo, non è che poi non sta nemmeno all'atleta andare a fare l'indagine o
4: ma
3: altro,
4: infatti
3: cioè.
4: Io non ho mai, quando mi diceva ma tu che pensi, io penso a me,
3: sì,
4: devo andare in pedana
3: però
4: e saltare,
3: però c'è questa cosa, diciamo, del pensiero, no, quando vieni superata ti dispiace, che cioè, se vieni sconfitta lealmente ci sta, brava l'avversaria, ma quando non c'è la lealtà, insomma, tutti i valori di cui noi parliamo vengono travolti.
4: Parliamo
3: però,
4: io durante le Olimpiadi di Pechino, io sono arrivata in finale in undicesima. Io, come invece, poi con le varie squalifiche, ora sono settima.
3: Ma troppo, cioè, ci siamo al podio anche lì.
4: Tutte squalificate.
3: Quelli che poi vengono trovati, ora non vogliamo fare le polemiche, quelli che vengono, tra virgolette, beccati, come si dice nel. Lo so, questa.
4: Perciò là poi non puoi farci nulla. Però io all'epoca non ci pensavo proprio. Non ero una che diceva, quella è dopata, quella è così. No, io. Ok, e in pedana bisogna batterla.
3: È regolare, bisogna batterla, sì.
4: È regolare, ora allora, poi sta alla sua coscienza.
2: Raccontiamo quanto è importante la lealtà e il fair, sì, play nello sport, e per questo ci siamo collegati. Anzi, salutiamo anche la nostra regia, Damiano Caprio per la regia audio e Gabriele Di Domenico per quella video. Siamo collegati con il premio Fair, sì, Play.
3: Premio Fair Play, sì. Dovremmo avere in linea Alessandro Lancione. Alessandro, ci sei? Benvenuto su Radio Vaticana e Vatican News.
0: Buongiorno a tutti. Buongiorno Giancarlo, buongiorno.
3: Ciao.
0: Gianpaolo.
3: E Antonietta la conosci. E Antonietta,
0: sì,
3: la conosci.
0: Mi permetto di salutare Antonietta Di Martino, che so che sta in lì in studio.
3: Della famiglia delle fiamme gialle. Allora, senti, allora, vabbè, vediamo se sbaglio mi correggi. Proprio adesso, fatto a mezzogiorno, nel Salone d'Onore del CONI, dove tu sei in questo momento in collegamento, viene assegnato il premio Menarini Fair Play Giovani 2026 a tre, appunto, giovani atleti che si sono particolarmente distinti proprio per dei gesti di fair play. E ne stavamo parlando adesso con Antonietta della sua vicenda della medaglia restituita per il doping, ce ne vuole tanto di fair play, lì devi proprio fare delle overdosi di fair play. Allora, il premio Giovani è una categoria speciale dedicata a questo premio, che festeggia quest'anno i 30 anni. E in questi 30 anni ha premiato circa 400 atleti di valore straordinario. Adesso vado a memoria, ma nell'atletica Edwin Moses, cioè Robetta come si dice a Roma, quindi dei giganti straordinari, un elenco, Pietro Mennea, l'elenco sarebbe Blanca Vlasic, torniamo con Blanca. Allora, dedicato alle nuove generazioni di sportivi che si sono appunto distinti per gesti di correttezza, rispetto e lealtà, spesso anteponendo questi valori al loro risultato agonistico. I vincitori di quest'anno, a cui appunto tra poco verrà dato il premio al Salone d'Onore del CONI, sono Alberto Belluzzi per la scherma, Gloria Tanaburri per l'equitazione e Matteo Pasqualetti per il volley. Alessandro, tu hai vicino i nostri tre giovani vincitori, due, tre, uno?
0: Sì, esatto, no, li abbiamo tutti e tre, sono qui davanti a noi, e io partirei subito nel passarti al collegamento uno dei ragazzi.
3: Vai.
0: Per galanteria inizierei con Gloria, la nostra amazzone, e eccola qui, te la passo.
3: Gloria, benvenuta a Radio,
5: grazie,
3: Vaticana.
5: Buongiorno, grazie mille.
3: E complimenti per il premio innanzitutto.
5: Grazie.
3: Senti,
5: grazie,
3: ce la racconti tu la storia? Io ho qui le motivazioni ufficiali. Dimmi tu, se la vuoi raccontare tu forse è meglio, sei la protagonista.
5: Purtroppo ai mondiali del 2025 Giovanni Cavalli, la mia avversaria.
2: Stiamo parlando di equitazione.
3: Equitazione,
2: eh?
3: Sì.
5: Sì, corsi di endurance a 3 chilometri dall'arrivo, è caduta insieme al cavallo. E purtroppo è rimasta incosciente, perciò io sono scesa immediatamente, ho chiamato i soccorsi e ho atteso 40 minuti insieme a lei, tenendola diciamo calma e tranquilla finché non sono arrivati diciamo appunto i soccorsi per aiutarla, e poi ho potuto riprendere la mia gara, ecco.
3: Naturalmente la gara compromessa a quel punto, ma consapevolmente compromessa.
5: Sì, sì, assolutamente. Non, sinceramente nella gara non era più importante per me era importante la salute della donna, ecco.
3: Certo. Ecco, tu la conoscevi questa tua avversaria, ma a questo punto immagino anche amica, perché dopo questo gesto magari sarete rimaste anche in contatto.
5: Assolutamente no, io non la conoscevo perché faceva parte della squadra dell'Inghilterra. Però adesso comunque siamo rimasti in contatto anche con il marito, ogni tanto ecco ci sentiamo, chiacchieriamo un po'.
3: Ah, che bello vedere.
2: Allora, chi ci passi adesso invece degli altri premiati?
5: Alberto.
3: E quindi siamo della scherma.
2: Alberto Belluzzi.
6: Buongiorno.
2: Qual è la tua storia di fair play, Alberto?
6: La mia storia è a metà marzo ai campionati Under 23 di scherma nazionali. E eravamo in un girone da 7 e finito il girone avevo concluso con 3 vittorie e 3 sconfitte. Andando a guardare la classifica ero più in alto rispetto al mio punteggio, perché ero nei primi 20 e perché avevano sbagliato a mettere nel tabellone, avevano scritto 4 vittorie e una sola sconfitta invece delle reali, quindi c'è stato un errore arbitrale. Sono andato insieme al mio maestro a notificare l'errore in direzione di torneo e per una, due, tre volte ci hanno detto che non era possibile più cambiare il tabellone, perché stavano già formando le eliminazioni dirette. E dopo un po' che abbiamo insistito hanno chiamato anche l'altro atleta, gli hanno chiesto quanto fosse finito il nostro assalto, lui ha confermato la mia versione che era a suo favore e hanno notificato la cosa.
2: E quindi tu di buon grado hai rinunciato a questo regalo,
3: sì,
2: che ti avevano fatto,
3: che arrivato, sì,
2: dandoti una classifica superiore a quella che meritavi. Non tutti l'avrebbero fatto,
3: no.
5: Sì, sì, esatto,
2: i calciatori devono imparare da,
3: diciamo,
2: questo.
3: Che quelli che si buttano in aria per prendere il rigore non l'avrebbero fatto, ecco, diciamo, ci noti c'è una nota polemica, sì. Molto evidente. Complimenti davvero, Alberto.
2: E manca il terzo premiato, chi è? Matteo Pasqualetti.
6: Glielo passo subito, arrivederci.
2: Matteo, ci sei?
3: Ma che bel collegamento, mi piace tantissimo questo collegamento. Matteo.

0: poi perché non l'aveva visto, e allora gli faccio cenno che l'ho toccata.
1: Ah, vedi, quindi ha riconosciuto, come dire, il tocco, ma anche questo non è scontato, assolutamente non è scontato. Quindi abbiamo tre ragazzi che vincono questo premio Fair Play, e davvero giovanissimi. Bravo. Giovanissimi.
2: Tornerei ad ascoltare ancora, prima di salutarci, Alessandro Lancione.
1: Insomma, c'è chi ha rinunciato a una vittoria per ristabilire la classifica, c'è chi ha interrotto la propria gara per soccorrere un avversario ferito, e c'è chi ha scelto appunto a muro la correttezza nel volley nel momento decisivo della partita. Quindi hanno scelto la lealtà davanti a una vittoria facile, diciamo così, vero? Alessandro, non so se tu vuoi aggiungere o concludere qualcosa su questi tre ragazzi.
3: Eccoci,
1: no, dico Alessandro, quindi non so se vuoi concludere con un pensiero su, anche tu sei uomo di sport,
2: anche una mini storia di questo premio.
1: Ecco, se ci dici qualcosa in più anche su quello che avverrà fra pochi minuti al CONI con i tre ragazzi.
3: Sì, assolutamente, adesso al CONI verranno svelati i nominativi di quelli che saranno premiati nella serata del 2 luglio a Firenze.
1: Diciamo gli assoluti, il premio assoluto, questo sarebbe quello di Firenze.
3: Il premio assoluto, diciamo, ma delle varie categorie, ci sono varie categorie, per cui ogni categoria verrà assegnato il premio per ogni categoria a quell'atleta internazionale, nazionale, ovviamente a breve lo sapremo, che si è distinto per un gesto di fair play o per un comportamento ovviamente riconosciuto da tutti come gesto di fair play. Noi collaboriamo da tanti anni con il premio fair play e, beh, come hai detto tu prima, negli anni sono passati grandissimi campioni, campioni per i risultati, ma campioni anche perché sono rimasti nel cuore degli sportivi per i gesti che hanno segnato.
1: Assolutamente, grazie davvero, e magari ci torniamo con gli altri campioni, quelli di, diciamo, che verranno premiati all'inizio di luglio con altre storie di sport e di fair play. Alessandro, io ti ringrazio, ma ringrazio anche Alberto.
3: Anche una cosa, se me la fai dire, anche che poi sempre che riguarda i giovani, il 2 luglio verrà assegnato anche il premio Fiamme Gialle Studio Sport per un giovane atleta che si è contraddistinto sia nei risultati sportivi che nell'andamento scolastico.
1: Ah, ecco, quindi anche quello. Questo è importante davvero, davvero.
2: C'è anche il resto della vita che è importante.
3: Certo. Quindi i giovani sono sempre in prima linea e vengono riconosciuti anche più avanti, insomma, insieme ai grandi campioni. Tra
1: l'altro, questa è la cosa bella, no? Diciamo l'altissimo livello e quelli che magari un giorno ci arriveranno. Assolutamente.
2: Grazie.
3: Ce lo auguriamo tutti. Grazie a voi.
2: E noi torniamo in compagnia di Antonietta Di Martino. Ecco, quanto è importante, cioè meglio, è un sentimento diffuso questo di ottenere secondo riconoscimenti, secondo le proprie capacità, secondo il proprio valore, o insomma ogni tanto nel vostro sport è un po' difficile ottenere più di quello che si dimostra, no?
1: Si vede l'asticella, non c'è
4: modo. Però è bello sentire queste storie di questi ragazzi, perché ti rendi conto che ci sono comunque sono tanti che hanno dei valori, perché non tutti avrebbero fatto quello che hanno fatto loro. Ad esempio il bimbo di 11 anni che dice ho toccato la palla, oppure il ragazzo della scherma che...
2: Beh, io che sono un peccatore.
1: Che discute, il ragazzo della scherma che discute, perché gli arbitri dicono no, va bene io non ci sto.
2: Bello. Io al posto dello schermidore forse me lo sarei tenuto.
1: Ecco, diciamolo.
2: Mentre soccorrere una collega caduta da cavallo, lì insomma siamo, è come in automobilismo, è successo diverse volte che... si siano fermati i piloti per soccorrere.
1: Ma è una cosa che hai detto, perché anche questa ragazza nell'equitazione lo ha deciso in una frazione di secondo, vuol dire che è una cosa che hai dentro, non è che ci ha ragionato cosa meglio fa. Lei vive lo sport in questa maniera, vede l'avversaria che cade, che non conosce. Io per questo mi sono permesso di chiederlo, magari è una collega, non l'aveva mai vista, ma questo non significa
2: Ma è un sentimento diffuso questo della lealtà, della correttezza.
4: Allora i ragazzi di oggi sono leali. Io vedo, vedo tanti ragazzi, tanti ragazzini, ogni tanto li alleno, devo dire che tra di loro sono leali, però giustamente c'è anche l'altra parte della medaglia dove
2: e
4: comunque...
2: questo è anche molto poetico, quando si parla di sport e poesia,
1: guarda, noi abbiamo Antonietta, una collega, Mara Miceli, che per ogni nostra puntata prepara una breve, come vuoi chiamare, pillola, scheda, pensiero, che rivisita lo sport dal punto di vista poetico e spirituale. Ed è molto
2: allora,
1: bello.
2: Ci andiamo ad ascoltare la traccia 2 che abbiamo preparato e grazie a Damiano Caprio va in onda.

0: C'è un momento nel salto in alto in cui tutto sembra impossibile. L'asticella è lì, davanti agli occhi. È più alta di prima, più alta di quanto sia mai stata. Eppure l'atleta prende la rincorsa. Non perché sia certo di riuscirci, ma perché spera. La speranza non è un'illusione, non è immaginare che tutto andrà bene, è trovare il coraggio di tentare ancora una volta, anche quando si è già caduti. Anche la vita ci mette davanti molte asticelle, una difficoltà, una malattia, una delusione, una perdita. A volte sembrano troppo alte. Ma chi spera non misura soltanto l'ostacolo, guarda anche la possibilità. Perché la speranza poi non delude. San Paolo.
1: Questa era la pillola di Mara Mecele, che ci ha fatto capire ancora una volta, Antonietta Di Martino, come lo sport sia metafora della vita alla fine. Gli ostacoli sono l'asticella, insomma, la troviamo anche nella vita di tutti i giorni.
2: E si alza sempre.
3: Si deve essere bravi a saltarli gli ostacoli, perché è inutile anche aggirarli, perché tanto poi si riproporrà.
2: Si riproporrà, ecco, quindi...
1: Questa è una cosa che diceva un professore di università, diceva: non evitate l'esame più difficile, lo faccio alla
2: perché
1: fine,
2: tanto arriva.
1: Perché prima
2: tanto
1: o poi ve lo ritrovate
3: questo
1: davanti.
3: Diciamo che è la filosofia della mia vita. In genere io non aggiro mai l'ostacolo, lo affronto, così il cerchio si chiude e basta.
1: Ostacolo che può essere anche un allenamento piuttosto faticoso rispetto a un altro.
3: Ma anche le questioni di vita, un argomento da affrontare. Cioè, poi... diciamo che la vita è vasta di cose.
1: Quali
3: cioè,
1: sono le tue eredi? Hai insomma seminato bene?
3: Allora, vabbè, ci sono delle giovani, sono brave, e col tempo penso che faranno bene, stanno crescendo un po' alla volta. Ora hanno iniziato a gareggiare un po' la Tavernini, un po' la Peroni, ce ne sono varie, e stanno...
2: Il livello è molto alto adesso, internazionale, del salto in alto.
3: Sì, negli ultimi, diciamo nell'ultimo anno si è un po' alzato. Mm. Ha avuto degli anni di stasi dove diciamo che non si saltava tantissimo. Però ora stanno riprendendosi. Diciamo, quando saltavo io c'era di tutto. C'era la Hellebout, la belga che poi vinse le Olimpiadi, la
2: tedesca,
3: Vlasic,
2: la Frederick.
3: C'era ma varie russe che saltavano 2 metri, 2 metri e 2, 2 metri e 3, poi eravamo in tante.
2: Certo, la competizione.
3: Infatti mi ricordo ad Osaka, in 5 saltammo 2 metri. Per arrivare sul podio.
1: Una gara forse tra le più prestigiose che è stata disputata, no? In 5 saltare oltre i 2 metri, quindi vicini.
3: 2-5 la Vlasic, 2-3, io e la Cicerova, pari merito.
2: Torna la Cicerova anche lei.
3: Sì,
2: ritorna
3: io e la Cicerova in quel periodo spesso si scontravamo.
2: Ma i rapporti, scusa se lo posso chiedere, come sono anche dopo quella vicenda che lei è stata trovata positiva?
3: Normale. Poi non è che ci vediamo
2: tutti i giorni,
3: oppure
2: certo.
3: Noi ci siamo, comunque io avevo smesso anche lei. Ma io ce l'ho amica su Facebook, ho continuato comunque, se lei mi metteva mi piace un po', se lo metteva a lei. Ma io non sono una...
2: Vendicativa, diciamo.
3: No. Se volevo... No. Non
1: se avessi voluto vendicare,
2: ha fatto il fatto.
3: Mamma mia. No. Non sono vendicativa. Io cerco di capire le cose, di perdonare le persone. Però con quelle con cui so che poi non ci può essere un futuro... ci sto lontana, con quelle che poi so che, e capisco che
2: si può costruire
3: qualcosa... Si continua, perché si può sbagliare nella vita, certo, figuriamoci.
1: E uno sport invece in cui le ragioni diciamo vengono affermate in modo molto materiale, perché ce le si dà di santa ragione. Il taekwondo che torna oggi a sport, a storie di sport.
2: Abbiamo avuto ospite perché... 2 settimane fa Vito Dell'Aquila, il campione olimpico, che ci ha raccontato Angelo Cito, che ci ha raccontato appunto che questa danza che è il taekwondo, però alla fine
1: perché riparliamo te prendi a calci.
2: Allora perché ieri innanzitutto sono stati da Papa Leone, perché comincia oggi giovedì fino a domenica il Gran Prix a Roma, che è una specie di campionato del mondo dove ci sono i più grandi uomini e donne atleti del taekwondo e 8 ragazzine siriane di un campo profughi della Giordania che per la prima volta escono dal campo profughi attraverso il taekwondo, che appunto la Fondazione Internazionale del Taekwondo della Federazione Mondiale, di cui Atletica Vaticana fa parte più per le iniziative solidali che sportive, certo. Questo ci tengo a dirlo con molto rispetto per i grandi atleti, sono venuti ieri da Papa Leone, oggi cominciano, ieri hanno fatto una bellissima presentazione alla Rapacis e per noi c'era il collega Gianmarco Murroni che ha proprio raccolto una testimonianza del Presidente Angelo Cito della Federazione Italiana di Taekwondo.
1: Sentiamo.
4: Un incontro assolutamente speciale, nel senso che è stato uno con l'ansia, nel senso che tra pioggia, sole, condizioni meteorologiche non ottimali, alla fine invece quando abbiamo incontrato il Santo Padre, quando abbiamo scambiato con lui 2 parole, è stato gentilissimo, molto cortese con tutti gli atleti che abbiamo portato e gli è stato conferito la cintura nera 10° Dan, che è la massima onorificenza della Federazione Mondiale da parte del Presidente Mondiale, oltre alla medaglia d'oro del Grand Prix. Sono incontri sempre molto molto speciali, che vanno oltre l'incontro tra persone, nel senso la sua capacità di carpire quelli che sono i sentimenti delle persone e metterle a proprio agio, soprattutto con i ragazzi, è stata una cosa veramente molto bella.
5: C'è qualcosa di particolare, ecco, che vi ha detto, qualcosa che ricorda con più piacere, ricorderà, ecco, con più piacere?
4: No, sorrideva, nel senso il momento in cui ha visto la cintura nera, naturalmente è stato per lui una bellissima sorpresa, era contentissimo. La medaglia aveva avuto già l'incontro con gli atleti olimpici, perciò ha molto apprezzato il fatto che noi la medaglia gliel'abbiamo lasciata, perché no, abbiamo visto le immagini in televisione quando ha incontrato gli atleti olimpici. La cosa speciale veramente la sua capacità di mettere a proprio agio soprattutto i ragazzi, che non è una cosa normale che il Papa si ferma, parla con loro, fa le foto, e questa è una cosa molto importante.
5: Proprio ieri, in occasione delle intenzioni di preghiera per il mese di giugno, il Papa ha parlato dello sport, ha detto lo sport è una scuola di fraternità, uno strumento di pace. Ecco, la presenza anche oggi di queste bambine vestite di rosso, le abbiamo viste, ecco, rappresenta proprio questo, lo strumento, lo sport come strumento di pace.
4: Di pace e di riscatto sociale. Loro vengono veramente da una situazione estrema, loro sono nati nel campo profughi in Giordania, vengono da famiglie siriane, sono nate lì, hanno sempre vissuto all'interno, non sono mai uscite, la prima volta che escono in questa occasione, tramite la Fondazione Umanitaria di Taekwondo che l'abbiamo voluto portare qui, perché l'evento del Gran Prix di Roma mette nello stesso contesto del Foro Italico i bambini con il massimo dei campioni olimpici e mondiali, ciò loro vivono questa settimana insieme a tutto questo contesto. E lo sport è lo strumento che unisce tutto questo. E naturalmente il loro sogno di diventare grandi campioni che ritornano alla mente di quando erano piccoli. E poi il fatto di potersi riscattare, poter dare una speranza a questi ragazzi in queste situazioni estreme, sia loro che la loro famiglia, che il mondo è vicino a loro, che li aiuta, che li vuole mettere in condizione di essere alla pari degli altri. Noi lo facciamo tramite il taekwondo.
1: E questo era il taekwondo che torna in Vaticano e all'Antonietta di Matteo insieme ad un pontefice che, dobbiamo dirlo, come i suoi predecessori, dà allo sport uno spessore importante.
2: Assolutamente,
1: ecco,
2: sì.
1: Sapevi, immaginavi che il tuo saltare così portasse con sé tanti valori?
3: Ma col tempo, all'inizio no, però col tempo sì. Perché c'erano persone che comunque mi fermavano, mi diceva Antonio, lo sai quando salti tu, oppure cioè comunque sai le persone quando vedono altri comportarsi, poi io ero un soggetto anche abbastanza, cioè mi fermavo con tutti, parlavo con tutti e molto apprezzavano, certo, questo mio essere gentile. Ancora oggi mi dicono, Antonietta, ma tu sei troppo gentile. Per loro era un esempio, ma tanti mi scrivono ancora.
1: E noi con tanta gentilezza salutiamo i nostri video ascoltatori che ci hanno seguito finora, ma torniamo subito in studio per poi salutare invece chi ci ha seguito fedelmente sulla radio. Siamo stati insieme ad Antonietta Di Martino, campionessa italiana tuttora in carica di salto in alto, 2.04, è come saltare sopra una porta praticamente per noi mortali. Giampaolo Mattei e Giancarlo Lavella. Grazie, tra poco di nuovo insieme in radio. Ed eccoci di nuovo invece per salutare Giampaolo Mattei, un piccolo resoconto insieme ad Antonietta Di Martino, la campionessa italiana di salto in alto, di questa trasmissione.
2: Direi nel ringraziare Antonietta e nel ringraziare i tre ragazzi che hanno vinto il premio Fair Play con delle storie semplicissime ma bellissime, appunto una storia di grande speranza e di grande gioia, nel senso che vale anche per la vita, anche se non si ha, se è 1,69 si può diventare primatista italiana di 2,04. Vuol dire saltare tanto, gli ostacoli si affrontano lealmente e non si aggirano. Questo mi sembra il grande messaggio che Antonietta, con la sua carriera e la sua storia, con le medaglie mondiali restituite per via delle squalifiche di doping di un atleta russo, lei comunque
1: è qui con tutto. C'è riuscita. Cosa ti ha insegnato poi nella vita, nel tuo rapporto con i familiari, con le persone che incontri, lo sport? Cosa ti ha insegnato?
2: Tuo figlio, anche tuo figlio Francesco.
3: Sì, cioè la lealtà in primis. Il fatto di non fermarsi mai, questa è una cosa che io cerco di far capire, di non abbattersi mai. Quando ci sono, tutti abbiamo dei problemi, la vita è fatta anche di problemi, di cose belle e di cose brutte. L'importante è andare sempre avanti e cercare sempre delle soluzioni. C'è un signore che io conosco che mi fa sempre ridere, dice: Antonia, cerchiamo solo soluzioni, mai problemi. Questa cosa mi è rimasta impressa. E ogni volta quando mi dico solo soluzioni. Solo soluzioni.
1: Presidente di Atletica Vaticana Giampaolo Mattei, questo insomma la mettiamo da parte, questo insegnamento di Antonietta Di Martino. E ci salutiamo come sempre con la musica, ma tu hai scelto un brano veramente ad hoc.
2: Ma importante. Venendo dai campionati dei piccoli stati, questo è l'inno del Fair Play della realtà sportiva della Repubblica di San Marino, che per noi è come dire un fratello maggiore sportivamente, ed è molto bello perché è una canzone sul Fair Play.
1: E allora, ciao a tutti da Giancarlo Lavella, da Giampaolo Mattei e da Antonietta Di Martino.
2: Grazie,
1: ciao. Rimanete con noi.

0: Un minuto alle 12, le informazioni, Luca Collodi in studio. In Libano ucciso un casco blu della Serbia nel sud del paese, due feriti. Per il Ministero degli Esteri italiano non c'è nessun italiano coinvolto. Intanto Beirut e Tel Aviv annunciano il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti d'America. Iran, Khamenei dice in un comunicato, inferto un colpo decisivo a Stati Uniti e Israele. Il messaggio è scritto della Guida Suprema in occasione dell'anniversario della morte del fondatore della Repubblica Islamica, Khomeini. Il presidente americano intanto è ottimista su un possibile accordo con Teheran nel fine settimana. E ancora un 2025 da record per i voli civili in aereo, più 4% il traffico dei voli in Europa.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Affidiamo a Maria, Madre del Buon Consiglio, i giovani in ricerca della loro vocazione e della loro missione nella Chiesa e nella società. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
5: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria
6: ed ella concepì

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos malo. Amen. Maria.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Santa Maria,
0: prega per noi,
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi,
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi,
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi,
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi,
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi,
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: per la pace a pagina 11. Maria, guarda a noi, siamo qui davanti a te. Tu sei madre, conosci le nostre fatiche e le nostre ferite. Tu, regina della pace, soffri con noi e per noi, vedendo tanti tuoi figli provati dai conflitti, angosciati dalle guerre che dilaniano il mondo. È un'ora buia, questa è un'ora buia, madre. In questa ora buia ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore sensibile ai nostri problemi. Ora, madre, prendi ancora una volta l'iniziativa, prendila per noi in quei tempi lacerati dai conflitti e devastati dalle armi. Volgi il tuo sguardo di misericordia sulla famiglia umana che ha smarrito la via della pace, che ha preferito Caino ad Abele e, perdendo il senso della fraternità, non ritrova l'atmosfera di casa. Intercedi per il nostro mondo in pericolo e in subbuglio. Insegnaci ad accogliere e a curare la vita, ogni vita umana, e a ripudiare la follia della guerra che semina morte e cancella il futuro. Amen. L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo.
1: Grazie a Dio.
2: Canto numero 8 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

ore 13 Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele, mediato dagli Stati Uniti. Qualsiasi accordo accettabile deve iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese, ha affermato il gruppo sciita. Intanto sul campo, un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Marjaun. Il casco blu era un cittadino serbo. I temi del concessorio di fine giugno con Papa Leone XIV in Vaticano saranno confronto sulla situazione mondiale, Magnifica, Humanitas e Sinodo. Lo si apprende in una lettera inviata ai corporali dal cardinale decano Re. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi film Persepolis. È tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E mio gradito ospite Stefano Spallotta, chitarrista, concertista, didatta, musicologo, grazie per essere qui, anzi grazie per essere tornato Stefano.
2: Grazie a te Luigi, grazie mille per l'ospitalità e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Poiché è di recente uscita, fresco di stampa, 10 Advanced Studies for Guitar, ovvero 10 studi avanzati per chitarra, di cui presente Stefano Spallotta, pubblicato da Utorfus di Bologna. Come nasce questa edizione, Stefano?
2: Allora, intanto la cosa più importante è che esistono ancora editori che pubblicano materiale originale dedicato alla chitarra, il che è un plauso enorme ad Andrea Schiavina e Utorfus, che saluto in questa occasione. E nascono dall'esigenza di creare un contenuto didattico per i miei studenti che esulasse un po' dai materiali disponibili e che affrontasse alcune difficoltà tecniche un po' più nello specifico. Mi spiego, non che non esistano ovviamente centinaia, anzi forse migliaia di studi contemporanei dedicati alla chitarra, ma l'idea era di mettere nella forma studio, appunto, nella forma di un brano breve e focalizzato su una sola difficoltà tecnica, quella che era la mia esperienza didattica e la mia esperienza tecnica al servizio degli studenti. E quindi è nata un po' così, nel rapporto che c'è con l'editore con cui già avevo pubblicato un quintetto tempo fa, diciamo così, è nata l'idea insieme di proporre al pubblico un nuovo materiale che però fosse di destinazione medio-alta, cioè un contenuto tecnico un po' più elevato, perché la maggior parte degli studi che si commercializzano tendono a concentrarsi invece sulla fascia medio-bassa, che è quella ovviamente in cui c'è un maggior numero di studenti disponibili, ovviamente. E quindi abbiamo fatto questa iniziativa un po' più coraggiosa, se vuoi.
1: Un primissimo ascolto, cosa selezioniamo?
2: Allora, visto che ho il tempo con te così prezioso e prestigioso, ho piacere di condividere con i nostri amici all'ascolto gli studi nella loro interezza.
1: Quindi perché stiamo ascoltando un'edizione.
2: Sì, esatto, è una cosa un po' particolare perché oltre all'edizione c'è stata anche la pubblicazione discografica seguita da Dot Guitar, e l'esecutore degli studi è Alberto Mesirca, un grande amico e un grandissimo chitarrista.
1: Salutiamo questi microfoni.
2: E quindi nella sua esecuzione ascolteremo in ordine i vari studi. Cominciamo col primo ed il secondo della lista. In particolare il primo è un andantino che si concentra sulla difficoltà tecnica della legatura e soprattutto sulle corde interne. Questo ai più potrà sembrare una cosa diciamo ridondante, perché magari non sono dei chitarristi, però rendere musicalmente, diciamo così, un brano, costruirlo in maniera strutturale e focalizzarsi su una sola difficoltà tecnica non è banale, e spero che nell'ascolto questa difficoltà tecnica diventi invece un arricchimento del brano, quindi trasformare un problema meccanico in una colore, in una possibilità espressiva. Nel secondo invece, che è un larghetto espressivo, abbiamo un carattere diciamo un po' più accordale e quindi sentiremo delle armonie molto ricche, perché il brano si focalizza sull'uso delle corde vuote nascoste nelle armonie, negli accordi. Quindi due brani molto diversi nel carattere e niente, buon ascolto.

0: Avete ascoltato gli studi numero 1 e numero 2, ovvero Andantino e l'Arghetto Espressivo di Stefano Spallotta, dai suoi 10 studi superiori per chitarra, 10 Ten Advanced Studies for Guitar, pubblicato da Utorfeus. Siamo in compagnia di Stefano per presentare questa novità editoriale e ascoltarla dalle sapienti mani di Alberto Mesirca, perché appunto Alberto Mesirca è l'esecutore di ciò che avete ascoltato. Stefano, spieghiamo anche dal punto di vista storico, perché no, cos'è uno studio per un musicista? Molte volte gli studi nelle epoche passate andavano sotto altri nomi, tipo Capriccio o altri nomi.
1: Sì, la forma dello studio è una forma, diciamo così, che si codifica soprattutto con la metodologia per chitarra, che diciamo così viene fuori dalla fine del Settecento, e quindi quando si iniziano a pensare dei metodi, cioè delle regole di istruzione per gli studenti, c'è l'esigenza di creare del materiale musicale ad hoc che permetta appunto allo studente di sviluppare una particolare abilità o di affinarne una che magari è importante per la tecnica strumentale. E gli studi quindi attraversano tutta la storia della musica, e in particolare per gli studenti rappresentano degli step importanti, appunto, scusa il gioco di parole, cioè rappresentano dei passaggi di livello. Ogni studio, soprattutto in metodi ben costruiti, pensiamo al metodo di Carulli, uno dei più famosi della storia della chitarra, che risale alla prima metà dell'Ottocento, c'è una progressività negli studi, e questa progressività ovviamente ingloba via via anche elementi di natura più musicale, quindi elementi espressivi, elementi formali. Ovviamente questo discorso degli studi si è molto evoluto nel XX secolo. Tantissimi autori hanno sviluppato metodi complessi e ricchi. Mi viene in mente Pujol con le scuole alla sonata della chitarra, che ha costruito un ciclo enorme di materiali.
0: Un monumento,
1: sì, basandosi sulla esperienza tarreghiana che ha messo in pratica, e quindi quello, diciamo, io lo prendo un po' a riferimento di un metodo veramente super progressivo, dove si parte proprio dalla spiegazione dell'uso delle dita fino ai pezzi, a studi che poi diventano brani da concerto.
0: Come si montano le corde,
1: esatto, sì, c'è tutto
0: l'ABC, sì.
1: E lo studio lì entra a far parte di un sistema didattico, non è la finalità. Ecco, lì la mia piccola ambizione insieme all'editore era di fornire agli studenti proprio questo tipo di strumento, però per una fascia di utenza medio-alta, quindi andandosi a collocare al pari di studi, diciamo, che si usano già quando uno ha acquisito degli elementi base di tecnica e affronta repertori più importanti. In questo senso avrei potuto chiamarli anche studi da concerto, se vuoi, sì. Però la loro brevità, proprio perché non voleva diventare un discorso troppo autoreferenziale, ci ha convinto più a dargli questo nome, cioè di studi avanzati, nel senso che la tecnica è avanzata, quella richiesta, ma rimane comunque una forma di studio breve, un album, diciamo, di pagine, da 2-3 pagine, che si affrontano quindi con poco tempo e che permettono di separare in maniera chiara magari degli elementi tecnici fondamentali.
0: Parliamo di come li hai articolati, cioè come ti sei mosso al riguardo?
1: Allora, riguardo, diciamo, ho lavorato un po' su quelle che quando si arriva ad un livello alto sono un po' le difficoltà tecniche che io riscontro di più, cioè il controllo di una certa agilità nel collegamento degli accordi, nell'uso delle legature. Questi due elementi in particolare sono elementi a cui ho dedicato diversi studi, e poi ovviamente ci sono degli studi che sono dedicati all'uso di accordature alternative o di ritmi alternativi. Quindi, ad esempio, un altro elemento chiave di difficoltà, che non è un elemento meccanico di per sé, ma è un elemento strutturale dei brani, può essere l'uso della poliritmia. Ci sono tantissimi autori importanti, tipo Bogdanovich, che hanno dedicato centinaia di materiali allo studio della poliritmia, eccetera. Però, diciamo, io l'ho fatto da un altro punto di vista. Ecco, un altro aspetto è che ho inserito anche studi che usano tempi dispari, quindi tempi non regolari,
0: tempi storti.
1: E questo per abituare lo studente anche a svincolare l'uso della, diciamo così, mentale degli accenti come guida, e invece seguire più il flusso delle frasi nella polifonia, appunto con ritmi complessi tra le varie voci. E tutto questo ovviamente quindi non è solamente una, diciamo così, una tecnica avanzata da un punto di vista meccanico, appunto esecutivo, puramente digitale, ma anche da un punto di vista musicale.
0: Sì.
1: Quindi la capacità di acquisire il controllo ritmico, di acquisire un controllo fraseologico all'interno di schemi più complessi di quelli che normalmente si incontrano negli studi della prima fase del nostro percorso.
0: Altro ascolto, quali studi selezioniamo, Stefano?
1: Allora, il numero...
0: andiamo in progressione,
1: sì,
0: no?
1: Andiamo in ordine. Allora, il numero 3 e il numero 4. Il numero 3 in realtà è un vivace, quindi è uno degli studi più virtuosistici della raccolta, e con lunghi arpeggi e diciamo così, e scale che si sviluppano lungo tutta la tastiera, alternate a frammenti di accordi. Mentre il numero 4... che è ritmico ed espressivo, è il primo degli studi che introduce un tempo appunto non regolare, che è il 7/8, e sfrutta combinazioni di cellule di 3 semicrome, 2 semicrome, 3 crome, 2 crome, insomma alternando lo spostamento di questi accenti e mescolando un ritmo regolare del basso con un ritmo, diciamo così, un po' distopico e disturbante della parte superiore. Tutto questo sempre cercando di mettere al centro anche la possibilità che i brani comunichino in senso melodico espressivo. Ecco, mi permetto di aprire una piccola parentesi, ovviamente i ringraziamenti si fanno alla fine, ma voglio dire che il mentore, diciamo così, anche l'ideatore che ha suggerito questo tipo di raccolta è stato Piero Bonaguri, che è curatore di tante collane per Utorfeus, e nella prefazione proprio Piero evidenzia, e di questo lo ringrazio, la facilità di ascolto di questo materiale. Ecco, era un po' l'idea di base, cioè fornire un materiale contemporaneo che però recuperasse ancora una possibilità di comunicazione chiara sia con l'esecutore che con il pubblico, quindi diciamo non la ricerca assoluta di abbandono della tradizione, ma inserire alcuni stilemi della tradizione, che ne so, le strutture armoniche o alcune idee melodiche comunque di facile acquisizione all'interno però di un contesto tecnico più probante, più importante. E niente, quindi dicevo, lo studio numero 4 quindi è un po' la summa di questo discorso, perché integra una parte melodica e fraseologica interessante, gradevole, accattivante, con una complessità ritmica però importante.

0: Ed erano gli studi numero 3, vivace, e numero 4, ritmico ed espressivo, dai Ten Advanced Studies for Guitar di Stefano Spallotta, nella interpretazione del bravissimo Alberto Mesirca, che salutiamo da questi microfoni. Siamo in compagnia di Stefano per presentare questa edizione, appunto, pubblicata da Ut Orpheus. Stefano, cosa rappresenta ai giorni nostri scrivere musica originale dedicata a questo repertorio, cioè allo studio?
1: Diciamo, è anche una sfida, importante, sì. Diciamo, per me è il primo esperimento. Io non ho ancora pubblicato studi, è la prima raccolta che pubblico nella mia attività creativa di compositore, però è un mercato molto ricco di offerta che si confronta con un collo di bottiglia, un restringimento importante, che è quello dell'adozione da parte degli insegnanti. Cioè, molto spesso, e questo in generale vale per tutti gli strumenti, nella didattica si è molto lenti ad acquisire novità. Nella didattica musicale siamo molto legati alla tradizione, no? Per ovvie ragioni anche di
0: una comfort zone,
1: ma anche di importanza di questa tradizione. Quindi, come accade nella chitarra, tu mi puoi confermare, la maggior parte della didattica di base ancora oggi è fatta su metodi molto tradizionali, cioè sono maestri convintissimi e diciamo solidi nella loro proposta agli allievi, usando materiali che però ormai hanno 200 anni. Quindi è chiaro che a fianco a quella tradizione, che continua ad entrare in ottime antologie, in ottime proposte didattiche, c'è bisogno di scavare un po' nel territorio della contemporaneità, anche per avvicinarsi al gusto musicale, alle attenzioni degli studenti contemporanei. In particolare, poi, salendo di livello, la forma della nostra istruzione, soprattutto nei conservatori, riduce la platea degli studi necessari a un canone abbastanza ridotto, al quale si aggiunge la tipica dicitura nei programmi o altro studio di equivalente difficoltà. Però quanti insegnanti poi veramente vanno a scavare un po' nel repertorio alla ricerca di questo materiale? E quindi, diciamo, un po' questa dovrebbe essere un atto di maggiore responsabilità da parte di tutti noi che insegniamo, di avere il coraggio anche di inserire nell'offerta didattica. Non che non accada, ci sono molti insegnanti che lo fanno abitualmente, però diciamo che in percentuale forse ancora è marginale. Quindi è difficile, perché l'offerta è molto ampia, ci sono ottimi compositori che si dedicano a questa attività e, come ti dicevo, in maniera meritoria la platea degli studi di base o comunque della prima fase di formazione è più ampia. Perché? Perché banalmente l'utenza che acquista e che si approccia è più ampia. Quando andiamo a restringere la forchetta, però, dove invece dovrebbe esserci maggiore capacità di selezione, quindi curiosità, no? Anche da parte dell'allievo di ascoltare, leggere cose difformi, un po' i tempi della nostra formazione musicale, un po' l'impostazione degli esami, un po' tanti aspetti tendono a ridurre tutto. Vabbè, allora facciamo Villa-Lobos, cioè, che non può mancare, e dato che tutto non può mancare perché il canone è inabbandonabile, diciamo così, ci troviamo poi in difficoltà a inserire cose nuove. E ci sono, ecco, tantissime offerte da un punto di vista di qualità, e l'idea ovviamente è questa, cioè di fornire uno strumento di questo tipo, e chissà, per avere insomma un brano confrontato a quel tipo di livello, quindi già un quinto anno, un sesto anno di conservatorio, un ragazzo che sta preparando, parlo del vecchio ordinamento ovviamente per capirci, comunque un ragazzo di triennio che voglia inserire nel proprio programma qualcosa di contemporaneo che però corrisponda in maniera un po' più sensibile, magari non alla disgregazione della tonalità o all'allontanamento da una certa facilità di comunicazione, ma invece recuperi anche una certa facilità di fruizione. E questo era un po' il progetto di partenza.
0: E un po' sfogliando virtualmente, che tu mi hai mandato in anteprima naturalmente il PDF degli studi, ho notato insomma questa volontà di alzare l'asticella delle difficoltà anche a livello tonale, insomma, visto. Quindi
1: sì, chiaramente il materiale rimane, diciamo così, in un ambito politonale.
0: Sì, sì.
1: Non direi atonale, perché sono quasi tutti brani che
0: la tonalità allargata
1: rispondono molto a una certa sensibilità armonica abbastanza sì, contemporanea. Però sì,
0: c'è stato, azzardato abbastanza.
1: C'è stato il tentativo di aprire un po' e di usare ovviamente anche tipi di sonorità che sono quelli modali, però di una modalità moderna, quindi quelli che possiamo trovare nella fusion, nel jazz, ovviamente sempre inseriti però in un contesto rigoroso di una forma abbastanza riconoscibile. Come sempre dice Piero nella prefazione, mi piace citarlo perché ha colto veramente sì, quello che era la mia idea, più che una forma, diciamo così, standard, gli studi rappresentano una sorta di evoluzione continua. Cioè io ho ragionato in senso modulare, parto da una cellula o diciamo da un tema semplice e lo evolvo, a volte però allontanandomi molto dall'idea originale e conservando solo uno degli aspetti del tema, che può essere quello melodico ma anche solo quello ritmico. Quindi diciamo ci sono vari aspetti in questa evoluzione, quindi che non, come è giusto che sia, lo studio non è una forma stringente, non ha una sua dimensione formale rigorosa, ma può offrirsi a vari tipi di approcci, e quindi abbiamo cercato insomma di metterla giù in questo modo.
0: Altro ascolto,
1: sì,
0: altri ascolti,
1: altri siamo... ascolti, quindi 5 e 6, adesso ascoltiamo gli studi numero 5 e 6. Il 5 è uno degli studi che diciamo mi ha divertito di più realizzare, è un ritmico quasi tango, quindi già nella dichiarazione di intenti chiede all'artista, all'interprete una certa, un
0: verbo,
1: certo vigore,
0: diciamo, sì,
1: un certo brio. E la particolarità è che intanto c'è una, appunto, questo gioco della politonalità, quindi cellule tematiche simili in tonalità omologhe, quindi diciamo molto, molto affini, e poi l'accordatura in questo caso è alternativa, con la quinta corda in sol diesis e la sesta in re diesis. Spiego per gli amici che ci ascoltano: la chitarra ha un'accordatura standard con la quinta corda in la e la sesta in mi. In questo caso recuperare questo semitono al basso mi ha permesso di creare tutta una serie di armonie e di movimenti melodici molto particolari che impreziosiscono e caratterizzano il brano.
0: Pioniere in tal senso fu, cioè scordature un po' azzardate, fu il grande Roland Dienz.
1: Assolutamente, assolutamente. Ma ecco, anche questo è un elemento che nel mondo della chitarra acustica, no, del fingerstyle,
0: sì,
1: è la normalità.
0: Sì,
1: e quindi, diciamo così, è un modo per ampliare le possibilità espressive dello strumento. Mentre lo studio numero 6 è un altro studio basato su una figura ritmica complessa di 7 ottavi. E anche qui diciamo abbiamo una serie di incastri ritmici tra un tema che apparentemente è regolare, quindi segue una ritmicità più regolare, e un basso che invece ha un disegno puntato, un po' tutto ballonzolante. Quindi la complessità tecnica chiaramente sta nel garantire all'ascolto una certa naturalezza di questo incastro, senza ovviamente però far capire la difficoltà che c'è dietro nel realizzarlo.

0: Ed erano gli studi numero 5 ritmico e numero 6 ritmico ed espressivo di Stefano Spallotta nella interpretazione di Alberto Mesirca, naturalmente chitarra. Siamo in compagnia di Stefano per presentare appunto questa edizione degli 10 studi superiori per chitarra pubblicato da Ut Orpheus. Musica contemporanea e didattica, due terreni lontani oppure due mondi vicini? Stefano.
1: Torniamo un po' diciamo sulla coda di quello che ci siamo detti sì. poco fa e possiamo ampliare il discorso. Musica contemporanea e didattica. Ovviamente la didattica di base ha bisogno di dare certezze agli studenti, però secondo me è un po', diciamo, manca un po' di coraggio nel dare certezze anche nell'aprire la tavolozza dei colori e delle possibilità, no? della musica sì. contemporanea anche ad un ascolto giovane. Perché tutto sommato, sai, un bambino non ha paura del serpente fino a che non gli dicono che è pericoloso, e così potrebbe essere per la musica contemporanea. Diciamo, forse dobbiamo avere un po' più coraggio di inserire alcune sonorità, alcune forme espressive all'interno della nostra formazione di base, per creare quella familiarità, no, che è necessaria. Poi, sai, oggi contemporaneo è un concetto un po' sì. difficile da definire, quindi se noi usiamo questa parola, a seconda dell'esperienza di ognuno di noi visualizziamo un mondo diverso. La contemporaneità è molto liquida e i nostri tempi sono tempi in cui tutto si sovrappone e convive, quindi è un po' difficile capire, non c'è una linea unica, no, che mette cronologicamente in ordine stili, espressioni, caratteri della musica. Quindi ecco, la mia contemporaneità strizza un po' l'occhio ancora a una certa nostalgia armonica, una certa familiarità. Altre contemporaneità sono più ardite, sono più coraggiose, altre contemporaneità invece sono nel linguaggio

0: esempio con Brim, che c'era tutto un altro canone che non era quello segoviano. Quindi, come vedi, se parliamo di contemporaneità o di modernità, insomma, a seconda da dove vieni, vedi cose diverse. E la didattica ha un ruolo, ti dicevo, fondamentale. Dobbiamo assolutamente incoraggiare i ragazzi a conoscere, a esplorare,
1: a usare,
0: sì, e anche, passami un termine tipico, ad uccidere i propri maestri. Sì, perché se non facciamo questa fase di superamento, di abbandono, non saremo mai pionieri di una nuova storia, no? Siamo costretti a tornare, insomma, un passo indietro, a rimanere in un solco già tracciato. Questo magari può essere rassicurante, ma non ci fa andare verso il nostro destino. Sì.
1: Altri ascolti?
0: Allora, altri ascolti abbiamo numero 7 e numero 8. Il 7 è uno studio maestoso, è uno studio di un paio di pagine, quindi insomma un brano relativamente breve, ma che gioca tutto su un aspetto invece, in questo caso intervallare, cioè la difficoltà è far suonare i semitoni e, diciamo, le seconde, gli intervalli di seconda, quindi toni e semitoni su due corde attigue. Sulla chitarra questa cosa qui crea un effetto di campanella, diciamo, in genere, no? Quindi quando suoniamo due note vicine o uguali o vicine di intervallo su due corde attigue, magari sfruttando anche una corda vuota, cioè si crea una sovrapposizione di due frequenze vicine che crea un piacevole effetto polifonico, ma anche un po' che sembra aprire l'armonia. Ecco, tutto lo studio si basa su questo gioco, e ovviamente che diventa, all'inizio è l'elemento chiave, poi piano piano sparisce nella parte interna degli accordi per lasciare in evidenza invece il tema melodico. Per quanto riguarda lo studio numero 8 invece, che è un altro studio ritmico ed espressivo, quindi anche qua l'esecutore deve camminare. Parliamo di uno studio basato sempre sulle legature, un altro elemento, direi, perché due o tre studi sulle legature? Perché è stata un po' la mia croce dell'infanzia, quindi mi piace aiutare.
1: Non
0: gli
1: l'avrei
0: altri.
1: Mai detto, penso.
0: No, lo so.
1: Conoscendo però, come suoni.
0: No, però io ho un mignolo un po' corto, quindi questa legatura
1: del lavorarci.
0: Queste legature del quarto dito sono state sempre un po' dure. Comunque, in questo caso le legature diventano elemento sia ritmico che espressivo, appunto, per questo il nome, e non solamente quindi un aspetto tecnico di velocità, ma proprio qualcosa che genera la ritmicità del brano e anche il colore, quindi permettono di cambiare una nota velocemente all'interno dell'armonia, quindi spostando la percezione armonica tra due accordi. E insomma, questo è un brano un po' più lungo e articolato, che Alberto tra l'altro ha eseguito in maniera magistrale, sì. E insomma, che rappresenta un po' anche questo, secondo me, il cuore del volume, e lo racconta, secondo me, focalizzando bene proprio quelli che sono gli obiettivi didattici.

0: Ed erano gli studi numero 7, maestoso, e numero 8, ritmico ed espressivo, di Stefano Spallotta, dai suoi 10 Advanced Studies for Guitar, nella interpretazione di Alberto Mesirca, naturalmente chitarra. Appunto, siamo in compagnia di Stefano per presentare questa edizione pubblicata da Utorfeus. Parliamo di esperienza didattica ancora, in conservatorio e al liceo, affinità e differenze.
1: Guarda, questa è una bellissima domanda e ti ringrazio, perché io appartengo un po' a tutti e due i mondi. Sono titolare di cattedra al liceo di Frosinone, ma da qualche anno sto facendo l'esperienza in conservatorio, sto insegnando al conservatorio di Campobasso. E tra l'altro un ambiente molto bello, insomma, i ragazzi appassionati.
0: Hai ottimi colleghi, li conosco abbastanza.
1: È un ambiente, devo dire, molto molto stimolante, e che produce molta musica, quindi quando è così, sai, si lavora con piacere. E devo dire che queste due realtà didattiche italiane sono realtà che vanno protette e incoraggiate. Sul liceo si è detto e sentito un po' di tutto.
0: Sì.
1: E quindi non voglio fare adesso, insomma, l'alfiere di una battaglia che, voglio dire, affonda anche questa un po' nelle proprie esperienze personali, però di sicuro è una ricchezza per gli allievi che non va sottovalutata, perché il numero di ore legate destinate alla musica, la quantità anche di colleghi ormai eccellenti, perché vedi, anche lì all'inizio sono stati un po' di passaggi di cattedre, insomma, un po', quindi magari non c'era una vera e propria selezione, ma da quando sono stati istituiti i percorsi concorsuali, insomma, voglio dire, la selezione e la qualità della docenza si è molto stabilizzata, quindi possiamo dire che in questo momento è davvero un'alternativa valida in quella fascia di età a affrontare studi di altro tipo. E poi il costo per le famiglie, insomma, è ridicolo se si pensa a quante ore vengono seguiti, due lezioni a settimana, studio due strumenti. Insomma, io sono un po' un fan, devo dire, ci ho lavorato tanti anni e lo consiglio, perché è sicuramente una palestra musicale importante. Per quanto riguarda il conservatorio, ecco, io sto vivendo questa esperienza da qualche anno, ma l'ho sempre conosciuto e frequentato anche prima, insomma, per collaborazioni e altre cose. Devo dire che la riforma ha tanti punti di forza, ma anche qualche punto di criticità. Banalmente si suona troppo poco, sì, rispetto a quello che sarebbe necessario, in favore di tantissime iniziative e didattiche, insomma, alternative,
0: lodevoli,
1: però, utili, però, insomma, mi permetto di avere qualche remora sul fatto che le ore con lo strumento in mano in classe, o comunque le possibilità di stare lì a studiare, le ore libere anche per studiare, si sono un po' assottigliate, quindi forse ecco. E anche il fatto che la soglia di accesso sia così avanti con l'età ci mette in una posizione un po' di difficoltà rispetto ad altri paesi, dove magari già a 20-21 anni i chitarristi, o in generale i musicisti, sono maturi.
0: Sì, sì.
1: E quindi forse, ecco, andrebbe un po' rivista la casistica delle possibilità di accedere con più facilità, anche anticipando un po', e anche forse rivedere un po' i programmi, rimettendo un po' la pratica strumentale al centro, che male non fa. Però, insomma, sono due realtà che comunque hanno un'importanza rilevante. Sono stato ultimamente a fare un Erasmus alle Canarie, in Spagna, e devo dire che ho trovato una struttura eccezionale, insomma, colleghi veramente molto molto in gamba, tutti con una grande formazione internazionale, perché all'estero c'è molta facilità negli scambi, questo dobbiamo dirlo, è importantissimo per essere al centro dell'Europa, anche quando poi si progetta la didattica e si progetta il lavoro. Però devo dire che i ragazzi, bravissimi, molto carini, appassionati, ma non abbiamo niente da invidiare, cioè i nostri studenti possono fare, devono fare, devono crederci soprattutto, perché c'è un po' questa idea che siamo un po' alla periferia del mondo, invece non è così, dobbiamo crederci.
0: Cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, andiamo a chiudere il ciclo degli ascolti degli studi con il numero 9 e il numero 10. Il numero 9 è un adagio, e è una pagina molto intima della raccolta, e ha un tema abbastanza lirico, anche questo, diciamo, politonale, quindi non è un tema che dà grandi sicurezze al primo ascolto, ma che poi via via nello sviluppo va a rendere più certa la situazione all'esecutore. E è impostato come un tema con variazioni, di fatto, quindi le 8 battute del tema, ogni volta che vengono ripresentate, assumono un carattere leggermente diverso. il tema viene cambiato di posto, dalla parte acuta alla parte grave, si trasforma armonicamente, insomma il classico tema con variazioni in salsa moderna. E per quanto riguarda invece lo studio numero 10, che è un altro vivace, quindi anche qui diciamo abbiamo lavorato sulla volontà di far camminare un po' queste mani sullo strumento, abbiamo un'impostazione di tempo un po' particolare, perché è un 2 quarti più 6 sedicesimi, quindi diciamo un tempo ibrido misto, e la difficoltà tecnica anche qui è l'uso della legatura all'interno di frasi veloci, e usando magari posizioni fisse, cioè è un insieme di aspetti, ci si muove tanto, ma ci sono anche sezioni in cui la legatura in un posto fermo va ad accompagnarsi al movimento di un tema, quindi diciamo difficoltà tecnica medio alta per uno studente che però trova qui anche un materiale dal mio punto di vista divertente proprio nell'esecuzione.

0: Ed erano lo studio numero 9, Adagio, e numero 10, Vivace, di Stefano Spallotta, nostro ospite, nella interpretazione di Alberto Mesirca, naturalmente chitarra. Siamo in compagnia di Stefano per presentare questa novità editoriale di Uttorfus, ovvero Stefano Spallotta, 10 Advanced Studies for Guitar. Stefano, siamo quasi in chiusura, chi desideri ringraziare?
1: Allora, ovviamente i ringraziamenti sono molti, ringrazio in ordine non di importanza, ma così, diciamo così, in ordine mentale, l'editore ovviamente, Uttorfus e Andrea Schiavina, che hanno dato il placet per questa pubblicazione, mi hanno accompagnato, mi hanno sostenuto nell'iniziativa, e anzi c'è un lavoro, diciamo così, in prospettiva di ampliare questo pacchetto di studi, facendolo diventare di vari livelli, quindi abbiamo cominciato dai più avanzati, probabilmente ci saranno anche intermedi e semplici nel prossimo futuro. E poi Piero Bonaguri, che è stato il mio referente in Uttorfus per altre pubblicazioni e che mi ha dato il là per questa idea editoriale, e Lucio Matarazzo di Dot Guitar, che ha accolto l'idea di produrre e di pubblicare gli studi nella registrazione, e ringrazio per ultimo Alberto Mesirca, grande amico, eccellente chitarrista, didatta fantastico, insomma una persona veramente amabile e impossibile non volergli bene, però veramente un grandissimo interprete di musica contemporanea, quindi lui non ha avuto nessuna difficoltà, devo dire, a cogliere tutte le idee base che erano dentro questo volume.
0: E per chi volesse acquistarlo?
1: Allora, il volume è disponibile su tutte le piattaforme digitali, chiaramente nelle grandi librerie online e sul sito di Uttorfus, ma anche nelle librerie fisiche, perché ce ne sono distribuite in tutta Italia.
0: Stefano, per quanto ti riguarda, cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, all'orizzonte adesso ci sono un po' di concerti e una nuova pubblicazione, e non ne abbiamo parlato oggi, insomma, perché non era il caso, ma ci sarà
0: dover rappresentarla.
1: Sì, sì, sì, un altro lavoro invece da quel punto di vista didattico importante, un'antologia per ricordi, è già uscito il primo volume, The Guitar Class, e che ha avuto un ottimo riscontro commerciale, siamo molto contenti, quindi siamo già in lavorazione del secondo, che sarà disponibile a ottobre, e poi insomma i concerti, masterclass, l'estate si preannuncia intensa, speriamo.
0: Invece per quanto riguarda i tuoi riferimenti, nel senso, per chi volesse contattarti,
1: certo.
0: Hai anche un canale YouTube?
1: Guarda, è molto semplice,
0: hai un canale YouTube?
1: Sì, ho un canale YouTube che è dedicato alla didattica chitarristica, che è proprio The Guitar Class, tutto attaccato, e possono trovare con questa denominazione anche il sito internet oppure sui social, insomma, dove vogliono, Stefano Spallotta, sono sempre a disposizione.
0: Sei rintracciabile.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Stiamo ascoltando in sottofondo un omaggio che ti ho voluto fare a un comune amico, insomma.
1: Sì, perché con Alberto in realtà la nostra collaborazione è cominciata moltissimi anni fa in maniera diversa. Io ho fatto il copista e il revisore dei manoscritti di una sua prima pubblicazione per Curci, che erano le Sonate di Scarlatti.
0: È diventata storica ormai.
1: Storica, perché sì, tra l'altro un grandissimo successo commerciale, e pubblicato con Wolfgang Ländl, sì, che purtroppo è scomparso qualche anno fa. E Alberto, entrammo in contatto tramite il maestro Zigante per realizzare questa versione a stampa, quindi fu la prima occasione in cui io lavorai per lui, e stavolta lui ha lavorato per me, quindi volevo omaggiarlo con questa sua esecuzione magistrale della K1 di Scarlatti nella sua trascrizione.

0: e con i 10 studi superiori, ovvero 10 Advanced Studies for Guitar di Stefano Spallotta, pubblicato da Ut Orpheus, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Stefano Spallotta,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Giovedì 4 giugno, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli delle 14, Hezbollah dice no alla tregua tra Libano e Israele mediata dagli Stati Uniti a Washington, proseguono i raid israeliani nel sud del paese, appeso a un filo intanto l'accordo tra USA e Iran per la fine della guerra. Al via oggi lo Utopic Fest 2026 a Rundine, cittadella della pace, dove il disarmo inizia nel quotidiano incontro di giovani provenienti da paesi antagonisti. In Malesia ha scattato il divieto di accesso ai social ai minori di 16 anni per il contenimento dei rischi legati all'uso del web. Ben trovati da Paola Simonetti in studio. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti nei colloqui in corso a Washington. Ancora attacchi israeliani nel sud del paese con la morte di un casco blu dell'Unifil di nazionalità serba. Intanto per l'OMS gli sfollati sono ancora oltre 120.000. La cronaca è di Michele Raviar.
2: La milizia sciita Hezbollah ha informato del rifiuto il presidente libanese a un qualsiasi accordo accettabile deve iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese, hanno aggiunto i miliziani. L'intesa è raggiunta al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori di Israele e Libano ospitati dal Dipartimento di Stato americano. I due paesi avevano concordato un rinnovo del cessate il fuoco subordinato alla cessazione dei combattimenti da parte di Hezbollah e dalle evacuazione di tutti i membri della milizia sciita dal settore del Litani meridionale. Proprio a sud, vicino a Marjaun, a sud-est, un casco blu serbo è morto a causa di ferite gravi. Per l'OMS, intanto, in Libano dal 2 marzo ci sono stati 3.468 morti e 10.577 feriti. Oltre 127.700 persone rimangono sfollate in 631 rifugi. Oltre 450.000 hanno superato il confine con la Siria.
1: Restiamo nell'area ma veniamo all'Iran, dove i risarcimenti economici e la revoca delle sanzioni restano gli ultimi ostacoli all'accordo sul nucleare con gli Stati Uniti. Forte per la guida islamica Khamenei, il colpo inferto dall'inizio del conflitto agli avversari. Sentiamo Edoardo Valentino.
3: La guida suprema islamica, Mostaba Khamenei, durante le cerimonie per l'anniversario della morte del fondatore della Repubblica Islamica, ha sottolineato come la strategia del fronte avversario sia ora quella di alimentare pessimismo e disillusione tra la popolazione, alludendo ad una supremazia sul piano militare. Khamenei ha esortato i suoi cittadini a rimanere uniti e fiduciosi. L'imperialismo, guidato dagli Stati Uniti, ha detto non dovrà minare l'identità del paese. Gli ultimi attacchi in Kuwait e Bahrain sono stati oggi fortemente condannati dall'Università di Al-Azhar, uno dei principali centri di insegnamento religioso dell'Islam sunnita con sede al Cairo. Per la prima volta dall'inizio del conflitto con l'Iran, negli Stati Uniti è stata approvata dal Congresso una risoluzione tesa ad impedire al presidente Trump di ordinare nuovi raid in assenza di un'autorizzazione del Congresso. Trump ha confidato ai suoi collaboratori di voler mantenere l'attuale cessate il fuoco e di essere disposto a prendere in considerazione una nuova campagna militare soltanto nel caso in cui i nuovi attacchi causassero la morte di militari statunitensi.
1: E dopo i massicci attacchi russi negli ultimi giorni, l'esercito ucraino ha lanciato raid su edifici disabitati a Simferopoli in Crimea. Il bilancio parla di 3 morti e 7 feriti. Lo riferisce il governatore dell'area nominato dalle autorità russe. Ma intanto, dopo mesi di stallo, la rimozione del veto ungherese apre la strada all'avvio della prima fase sostanziale dei negoziati di adesione all'Unione Europea per Ucraina e Moldova. E al conflitto è dedicato un festival internazionale, lo Utopic Fest 2026, iniziato oggi a Rondi, in provincia di Arezzo. Tema di quest'anno: inquietudine, come custodire la scintilla dell'umano. A dare il via all'evento, la marcia per la pace da Arezzo a Rondine. E proprio in marcia Andrea De Angelis ha raggiunto il vescovo della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca.
4: L'inquietudine è qualcosa di positivo, perché vuol dire un insieme di domande, di ricerca, e l'inquietudine appunto è positiva perché avvia un processo, perché mette in ricerca, e quindi questo è un primo elemento positivo. Riconoscere il valore positivo, capace di risorse, dell'inquietudine che può esserci nel cuore di ciascuno di noi e dei giovani.
5: Come presenterebbe Rondine a chi non la conosce?
4: La presenterei come una comunità viva, come un luogo di giovani, è un luogo dove non si parla di pace, ma si costruiscono orizzonti, esperienze di pace, perché poi il lavoro è molto concreto, non è solo lo studio del tema della pace, ma è la convivenza di ragazzi, di giovani, per esempio, che vengono da paesi attualmente in guerra, basterebbe dire Ucraina e Russia o Palestina e Israele.
1: Veniamo in Italia, dove la vicenda dei quattro braccianti prima sfruttati e poi trucidati ad Amendolara in Calabria non è un caso isolato. In un anno gli episodi sono aumentati di almeno il 50%. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio.
6: Questa vicenda drammatica, crudele, il caporalato ha la sua chiave di lettura chiara e precisa. Il superstite, che aveva anche le mani ustionate, ha detto giustamente che avevano chiesto una contribuzione almeno onesta, no? Giusta, e la risposta è stata quella che abbiamo tutti sotto gli occhi.
7: Ecco, ma c'è voglia di fare profitti a tutti i costi, oppure anche gli agricoltori a volte sono costretti a redditi quasi da fame?
6: Se una cassetta, supponiamo, di arancio o di clementini costa o la vendo 50 centesimi, è chiaro che poi a catena ci sono tutta una serie di ingiustizie che si perpetuano. Crescono soprattutto certe situazioni nelle zone grigie, si alimentano di omertà, di connivenze opache, di silenzi interessati, dove il controllo sociale è debole, dove il timore chiude le bocche, dove poteri criminali o paracriminali lasciano fare, orientano, tollerano, proteggono, lucrano. E la violenza non è sempre un urlo, a volte è una rete muta.
1: Esteso dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il regime di sanzioni contro il Sudan fino al 2027 a causa del persistente conflitto armato e della grave crisi umanitaria. Il provvedimento include un embargo sulle armi, divieti di viaggio e congelamento dei beni nei confronti di individui e identità coinvolte in atti di violenza o accusate di contribuire all'instabilità nel paese. Ci spostiamo ora in Malesia, dove il 1 giugno è entrata in vigore una normativa che vieta ai minori di 16 anni di aprire profili social sulle principali piattaforme, tra cui Instagram e TikTok. Una tendenza questa sposata già da diversi paesi nel mondo come Australia, Brasile e Indonesia. Sentiamo Lorenzo Giovanardi.
3: Stop ai social per i minori di 16 anni. È questa la nuova normativa entrata in vigore il 1 giugno in Malesia. L'obiettivo? Rafforzare la tutela dei giovani online. Le grandi piattaforme che registrano almeno 8 milioni di utenti, ad esempio Facebook, Instagram e TikTok, dovranno impedire l'iscrizione degli under 16 introducendo sistemi di verifica dell'età. Le regole sono chiare: adottare sistemi di sicurezza specifici per i minori e intervenire contro gli account non autorizzati. I canali digitali che non rispetteranno le regole rischiano ora sanzioni fino a 2 milioni e mezzo di dollari. Intanto Meta ha avvertito che un divieto generalizzato potrebbe spingere gli adolescenti verso spazi online meno controllati, mentre esperti hanno sollevato dubbi sulla tutela della privacy e sull'efficacia della misura. In diversi paesi, Australia, Brasile e Indonesia per esempio, la norma è già in vigore e la tutela dei minori online è di recente tornata al centro anche del dibattito europeo. Da Bruxelles, infatti, è arrivato nelle scorse settimane un richiamo a regole più severe rivolte alle piattaforme digitali accusate di creare dipendenze e alimentare disagi tra gli adolescenti.
1: Dalla fondazione di Bonifacio VIII alla recente visita di Papa Leone XIV, attraverso pergamene, documenti, busti e altri oggetti storici, la mostra La Sapienza e i Papi, allestita nell'Ateneo Romano e visitabile su prenotazione, ripercorre oltre 7 secoli di storia. Paolo Ondarza.
8: Una storia iniziata nel 1303, quando Bonifacio VIII fonda lo Studium Urbis, un percorso raccontato dalla mostra attraverso secoli, cultura, ricerca e dialogo tra l'Ateneo Romano e i pontefici. Per la curatrice Eliana Billi, il momento più significativo della visita di Leone XIV è stato il suo incontro con gli studenti.
9: Soprattutto il fatto che lui abbia fatto una riflessione sulla condizione di isolamento che spesso vivono i nostri giovani, condizione che tutte le università combattono.
8: Dalla stagione dell'umanesimo alla chiesa di Sant'Ivo, ideata da Borromini, dalla biblioteca alessandrina alla cappella della Divina Sapienza nel secolo scorso, la mostra racconta un legame mai interrotto, seppur tra vicende alterne. Alessandro Zuccari è il coordinatore del comitato scientifico.
10: Per me è stato un onore accompagnare il Santo Padre in questa visita, che si è mostrato interessatissimo.
8: La recente visita di Leone XIV si inserisce dunque in una storia lunga oltre 7 secoli.
1: È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che le news della Radio Vaticana tornano alle ore 15.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
4: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen. La pace sia con tutti voi.
5: Hope today.
6: Luce Rossa, eccoci, siamo in diretta amiche e amici di Radio Vaticana, 15 minuti dopo le 2 del pomeriggio, bentrovate e bentrovati da Andrea De Angelis, Daniele Giorgi, il nostro tecnico del suono, Francesca Merlo, al di là del vetro, un saluto anche alla nostra collega della redazione inglese. Nuova puntata di Pop Today, il programma che racconta dal lunedì al venerdì, dopo il GR delle 14, la giornata di Leone, guarda al Vaticano, guarda anche al mondo della Chiesa e all'associazionismo. Oggi è un giorno festivo in Vaticano perché ricorre il Corpus Domini, come ci avete ricordato tra l'altro puntualmente nella nostra chat di WhatsApp, lo ha fatto Don Andrea questa mattina. Il Papa ha invitato tutti a vivere le processioni di questa giornata, in particolare domenica, quando la festa sarà celebrata in Italia e in altri paesi. Scriveteci dunque, come sempre fate, numerose e numerosi, al 335 12 43 722. In questa puntata volgeremo in particolare lo sguardo al prossimo viaggio apostolico del Papa in Spagna e poi ci collegheremo con Rondine in provincia di Arezzo, perché ha avuto inizio da pochissime ore lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale del conflitto di cui siamo media partner, e sarà con noi un'atleta paralimpica, una campionessa azzurra italiana. Detto questo, diamo un'occhiata anche al bollettino odierno della sala stampa della Santa Sede. In realtà c'è solo una notizia presente: il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Edea, ci troviamo in Camerun, presentata da Monsignor Jean Bosco Mtep. Dunque questa è la notizia, l'unica notizia riportata sul bollettino della sala stampa della Santa Sede. Oggi infatti non vi è attività da parte del Santo Padre. Noi ci fermiamo dunque in musica con l'incantevole voce di Elisa e poi ci trasferiamo in Spagna.

0: 14:25, sempre in diretta Pop Today dalla questione migratoria, amiche e amici all'ascolto, fino al tema della pace, ancora la difesa della vita, il disarmo. Davvero molto ci attendiamo da questo quarto viaggio apostolico di Papa Leone, che avrà inizio tra poco meno di 48 ore in Spagna, e che vedrà il vescovo di Roma in quel paese fino al 12 di giugno. Ma da pochissimi minuti alcuni dei nostri inviati e inviate sono atterrati in quel di Madrid, dove il Papa arriverà appunto dopodomani. Grazie a Daniele Giorgi siamo collegati con una di loro, della nostra redazione spagnola, Patricia Inestrosa. Eccoci Patricia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, bentrovati anche, insomma, stiamo qua, come stai dicendo tu, appunto, già sull'Uber che ci sta portando esattamente all'albergo, appena atterrati da poco, una testa per le valigie, però con tanta emozione per fare e coprire tutto quello che sarà questo quarto viaggio del Papa Leone, un viaggio, come hai detto tu, pieno di tante attese, di tante aspettative, un viaggio dove soprattutto a Madrid si incontrerà con Sedia 24, che è di Caritas Madrid, e questo progetto sociale meraviglioso che aiuta ai senza tetto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. E poi ovviamente l'incontro con i giovani, che sarà nella piazza di Lima, in una veglia importantissima, anche perché si ricorderà pure un'altra veglia molto importante, quella accaduta sempre a Madrid nel 2011. Però ovviamente la parte focale importante anche di questa prima tappa che il Papa farà in Spagna, che è Madrid, è ovviamente il discorso che lui farà al Parlamento, un discorso molto atteso, un discorso in cui ovviamente il pontefice parlerà della sua ultima enciclica magnifica Humanitas, e dove in base alla dignità umana lui aborderà tematiche che hanno a che fare e che toccano da vicino l'essere umano. Ovviamente saranno altre le tematiche, migranti, anche il tema dei migranti il Papa sicuramente li toccherà nel Parlamento, e ovviamente l'incontro, come consuetudine, il primo discorso che lui fa appena a terra e arriva a un posto, e il suo incontro con l'autorità.
0: Che poi, tra l'altro, quello è sempre uno dei discorsi più attesi e anche più ripresi dalle agenzie di stampa. Questo primo giorno che ci apprestiamo a vivere sabato sarà davvero ricco, perché poi, come puntualmente ha ricordato, vedrà anche la veglia di preghiera la sera in quel di Madrid. Hai ricordato il 2011, Patricia, dunque hai sottolineato anche l'ultima volta di un Papa, era Benedetto XVI in terra spagnola in occasione della giornata mondiale della gioventù. Sono passati 15 anni, tre lustri, il mondo è cambiato certamente in questo tempo. Allora non sapevamo ad esempio cosa fosse il Covid, ma neanche potevamo immaginare un'enciclica quale la Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale. E certamente un'epoca diversa rispetto a quella di 15 anni fa, in particolare i più giovani. Secondo te cosa si aspettano dal Papa Pellegrino in Spagna?
1: Guarda, innanzitutto c'è un fenomeno meraviglioso che sta accadendo non solamente in Francia, in Stati Uniti, ma anche in Spagna, ed è che i giovani stanno cercando con tanta voglia, disperazione, avvicinamenti alla Chiesa Cattolica, e di conseguenza credo che questo fa parte anche di quello che rappresenta le GMG. Quindi saranno due giovani che affronteranno due tematiche al Papa in questa veglia, e io immagino che da lui si aspettano risposte soprattutto nell'ambito dell'intelligenza artificiale, che aspetteranno risposte dal Papa soprattutto nella società, come affrontare alcune tematiche che per loro sono difficili, come la parte dell'occupazione, del lavoro, questioni che hanno a che fare con la dignità.
0: Grazie davvero alla nostra collega, un saluto anche a quelli delle redazioni in lingua italiana, inglese, francese e poi al nostro tecnico Patrizio Ciprari. Torneremo a sentirci in questi giorni, buon lavoro, ben arrivati.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: E ci ha raggiunto in studio il collega Daniele Piccini, ben trovato anche a te Daniele.
2: Ciao Andrea, buongiorno.
0: Dicevamo tanti discorsi, gli incontri, le strade che il Papa percorrerà, anche gli stadi, si parla, pensate, di 500.000 di fedeli iscritti ai diversi eventi. Tutto è pronto dunque per accogliere il Papa, che percorrerà circa 2.500 chilometri, Madrid, Barcellona, Gran Canaria, Tenerife. Il direttore della sala stampa e la Santa Sede, presentando il viaggio, ha sottolineato come il Papa si recherà in una terra di antica tradizione cristiana, una terra pure di grandi santi come Giovanni della Croce, Teresa d'Avila, il cui pensiero tra l'altro si pone profeticamente in sintonia con quanto sta accadendo oggi. Incontrerà il Papa giovani famiglie, personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, questo accadrà domenica pomeriggio, e poi ancora ci sarà l'occasione per parlare della sua enciclica, e saranno 23, pensate, gli interventi del Papa in una settimana, dunque la media superiore ai 3 al giorno tra discorsi, saluti e omelie. Ovviamente si parlerà molto di pace. Abbiamo dunque sentito già i nostri inviati, ma Daniele, ti ho chiesto di essere con me in studio perché tu hai realizzato da poco un'intervista che ci parla di quella parte presente, solidale, silenziosa, a volte magari invisibile, che è ovviamente la Caritas locale, l'organizzazione caritativa ecclesiale, e hai realizzato un'intervista nella quale, se non erro, e le persone senza fissa dimora e le persone migranti sono state al centro. Perché? Chi le ha messe lì?
2: Allora, hai ricordato pochi secondi fa il programma, alcuni tratti del programma di visita di Papa Leone XIV in Spagna. Ci sono due appuntamenti che in qualche modo diciamo conviene sottolineare, perché hanno a che fare con la dimensione sociale. Allora, il primo è organizzato da Caritas Madrid e con un'iniziativa che si chiama Sedia 24 Horas, e il Papa incontrerà i senza tetto. Poi l'11 giugno a Gran Canaria e Tenerife Leone XIV incontrerà tutte quelle realtà caritative che si occupano dell'accoglienza temporanea dei migranti, sia la povertà. Quindi diciamo questi due punti del programma di Leone XIV mi hanno dato un po' in qualche modo l'occasione anche di sentire il segretario generale di Caritas Spagnola, che per comodità suggerisco di chiamare Caritas Spagna. Il segretario generale è una donna, si chiama Maria González Dine, e da lei mi sono fatto spiegare un po' qual è diciamo il panorama sociale diciamo della Spagna, e lei mi ha confermato che appunto la povertà e l'immigrazione sono certamente due dei punti più sensibili in questo momento diciamo del lavoro di Caritas, e mi ha parlato anche di un ceto sociale medio in sofferenza, di famiglie soprattutto quando sono condotte da una donna sola che faticano ad arrivare alla fine del mese, un tessuto sociale molto frammentato che soffre diciamo delle crisi economiche degli ultimi decenni, che sono spesso state trascurate, e quindi anche, mi ha dato anche qualche dato, insomma il 33% dei minori soffre appunto di esclusione sociale, l'esclusione sociale è aumentata nel 2024, ha colpito 4,3 milioni di persone, cioè il 52% in più rispetto al 2007. E poi ovviamente gli ho chiesto anche un po' delle soluzioni che Caritas Spagna cerca di mettere in campo per fare fronte a queste sacche di povertà che certamente stupiscono in un paese che è certamente nella lista dei 15 paesi più industrializzati del mondo, perché sappiamo che poche settimane fa il Papa è stato in Africa, e quindi incontrare lì la povertà, l'indigenza, la fame delle persone è in qualche modo purtroppo considerato normale. Ma se questo accade nella nostra Europa, diciamo, ricca e benestante, questo è certamente un messaggio importante, il fatto che appunto il Papa incontrerà e avvicinerà queste realtà sociali di fragilità. Ecco, e quindi ho chiesto a Caritas Spagna, in qualche modo al suo segretario generale, quali iniziative mettono in campo, e una è molto interessante: sono molto impegnati nell'economia sociale, cioè cercano in qualche modo di creare una rete per cui assorbono i migranti nel tessuto professionale del paese.
0: Oh, infatti qua volevo sollecitarti prima di salutarci, Daniele, perché nella tua intervista, tra l'altro potete leggerla, condividerla, socializzarla, si trova su vaticannews.va, Caritas Leone XIV in Spagna per abbracciare il mondo della fragilità. Il segretario a un certo punto afferma: il nostro lavoro segue la proposta di Papa Francesco di accogliere, proteggere, promuovere e integrare le persone migranti e rifugiate. Questa continuità da un Papa all'altro che trova forma in realtà quali appunto le Caritas.
2: Esattamente. Chiaramente il segretario generale ha puntualizzato che sono poi nel bel mezzo di un cambio generazionale, cioè i vecchi volontari appunto stanno andando in pensione, tra virgolette, quindi la speranza che Caritas Spagna nutre per questo viaggio apostolico del Papa è che possa in qualche modo mobilitare soprattutto i giovani a diventare magari volontari, a impegnarsi nel sociale, perché senza l'aiuto dei giovani questa battaglia contro la povertà la società spagnola non può vincerla.
0: Grazie dunque a Daniele Piccini per questo contributo. Vi ricordo che Radio Vaticana seguirà tutto il viaggio apostolico di Papa Leone a partire proprio da sabato pomeriggio 6 giugno fino a venerdì 12 giugno. Radio Cronache, trasmissioni speciali, saranno oltre 50 le ore di diretta che ci accompagneranno in questo racconto giorno dopo giorno. Ricordiamo ancora una volta che sono previsti, pensate, 23 interventi del Santo Padre tra discorsi, saluti, omelie, e che il Papa si recherà dopo Madrid a Barcellona e quindi nelle isole Canarie, in particolare a Gran Canaria e a Tenerife. Buon lavoro Daniele, un po' di musica. Grazie. E poi si va a rondine.

0: ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Le 14.44, siamo in attesa di collegarci con Rondine, cittadella della pace. Nel frattempo, allora, mi piace, attraverso l'intervista realizzata dal collega Paolo Ondarza, parlarvi della mostra allestita all'Università Sapienza di Roma, La Sapienza e i Papi.

0: una mostra che ripercorre oltre 7 secoli di rapporti proprio tra i vescovi di Roma e l'Ateneo, che fu fondato da un papa. La più grande università d'Europa fu fondata da un papa, era Bonifacio VIII, pensate, nel 1303. Paolo Ondarza ha sentito una delle curatrici della mostra, la professoressa Eliana Billi.
1: Nella mostra, che racconta molti anni di vita dell'Università Pontificia, abbiamo dovuto selezionare delle informazioni che potessero essere particolarmente significative, e il 600 è un momento di trasformazione dell'Ateneo, legato soprattutto a due figure di pontefice, ovvero Urbano VIII e Alessandro VII, per cui abbiamo messo in relazione questi due pontificati alla nascita sia della Chiesa di Sant'Ivo, e quindi l'incarico a Borromini, e poi della nascita della Biblioteca Alessandrina e dell'istituzione dell'Orto Botanico. Urbano VIII è colui che dà l'avvio a questa nuova fase di costruzione del Palazzo della Sapienza, che ha avuto una storia lunga in termini di costruzione. Con Urbano VIII si realizza la costruzione della chiesa. Già con Leone X c'era stata una prima volontà di dotare gli spazi dello Studium Urbis di una cappella, che però poi non verrà mai costruita, verrà adibita a cappella un'aula dell'università. Con Urbano VIII invece si realizza questa volontà di costruire una chiesa vera e propria. Borromini viene incaricato, diventa direttore della fabbrica della Sapienza nel 32, poi nel 42 comincia la costruzione di Sant'Ivo, che verrà consacrata come chiesa soltanto nel 1660 da Papa Alessandro VII, e nello stesso anno verrà anche istituito l'Orto Botanico. Come abbiamo raccontato in mostra questo? L'abbiamo raccontato attraverso delle incisioni che mostrano il Palazzo della Sapienza, e poi attraverso una lettera datata 1643 in cui Borromini chiede al rettore il pagamento degli scalpellini che lui dirige all'interno della fabbrica. La figura di Alessandro VII invece viene raccontata soprattutto attraverso il suo ruolo fondatore della Biblioteca Alessandrina, quindi abbiamo allestito dei documenti che parlano proprio del progetto che viene affidato anche in questo caso a Borromini. Quindi sono esposti due prospetti delle scaffalature della biblioteca, poi abbiamo inserito anche un regolamento della biblioteca per far capire anche come funzionava il regolamento settecentesco, e poi due note, una che fa riferimento a come veniva eletto il custode della biblioteca, e un'altra invece che fa riferimento ai libri mancanti. E poi invece Alessandro VII abbiamo collegato anche all'istituzione dell'Orto Botanico. Abbiamo esposto un prospetto di Andrea De Rossi che fa vedere la porzione di Gianicolo che era stata destinata all'Orto Botanico proprio da Alessandro VII.
2: Ecco, il percorso della mostra segue il trascorrere delle varie epoche. Arriviamo al 700, all'800. Dal secolo dei Lumi in poi si assiste ad una rinnovata attenzione per le discipline scientifiche. I papi non restano indifferenti rispetto all'evoluzione della cultura e del pensiero.
1: La Sapienza non rimane indifferente a questa evoluzione, diciamo, del pensiero, e la nostra mostra segue proprio un iter cronologico. Nel 700 sicuramente Papa Benedetto XIV è una figura di rilievo. Lui fa delle riforme anche per quello che riguarda l'organizzazione dell'università, per esempio istituisce la selezione dei docenti tramite concorso, dei criteri più meritocratici, poi i salari vengono fissati in base all'anzianità di servizio, non tanto in base al prestigio della cattedra. E per quello che riguarda il ruolo delle scienze, Papa Benedetto XIV introduce una cattedra dedicata alla fisica sperimentale, con la creazione anche di un gabinetto. E nell'Ottocento questo indirizzo verso la scienza prosegue. Papa Pio VII Chiaramonti istituirà la cattedra di mineralogia e l'annesso museo. Noi abbiamo raccontato questo momento in mostra attraverso un busto di Pio VII, e poi un'altra figura importante è Gregorio XVI Cappellari, che arricchisce queste nuove istituzioni museali, quindi il museo di geologia, il museo di anatomia comparata. Sicuramente durante tutto l'Ottocento c'è un'attenzione ai musei scientifici che vengono arricchiti, ogni pontefice fa delle donazioni per far sì che questo aspetto dell'università risulti ben valorizzato. In mostra abbiamo anche esposto una dattiloteca donata da Papa Leone XII al Museo di Mineralogia ed è una collezione eccezionale, veramente un unicum di pietre preziose, di gemme.
2: Inevitabilmente con l'Unità d'Italia il rapporto tra l'Università Sapienza e i Papi subisce una battuta d'arresto. Che cosa accade a questo punto e come documentate in mostra questo momento storico?
1: Si interrompe questa tradizione con l'annessione di Roma al Regno d'Italia. Nel momento in cui l'università diventa regia, la chiesa di Sant'Ivo viene chiusa, verrà riaperta soltanto nel 1926 con Monsignor Montini. Questo legame così lungo e così ricco nei secoli si interrompe. Il secolo si chiude con Papa Leone XIII Pecci, noi l'abbiamo raccontato per la sua nuova attenzione al mondo moderno, alle questioni sociali, e lo abbiamo raccontato anche come una figura fondamentale per l'ingresso alla facoltà di medicina di una studentessa celebre per la Sapienza che è Maria Montessori. Tra l'altro è una figura che abbiamo recentemente sentito richiamata anche nell'ultima enciclica di Papa Leone XIV, in cui fa riferimento all'importanza dell'educazione e dell'impegno per i più svantaggiati, quindi è una figura che abbiamo voluto ricordare come significativa della storia della Sapienza.
2: Dagli anni 30 al secondo dopoguerra si registrano significative trasformazioni, la nuova città universitaria progettata da Marcello Piacentini e poi l'edificazione della Cappella della Divina Sapienza sostenuta da Pio XII. Che cosa racconta la mostra?
1: Lo Studium Urbis, con appunto questa nuova sede, viene pensato come uno spazio laico, però ci sono documenti che attestano che sin da subito si avverte la necessità di avere un luogo per il culto, tant'è vero che nella facoltà di giurisprudenza, in un seminterrato, viene allestito uno spazio religioso. Finita appunto la guerra e riaperto l'Ateneo dopo la liberazione di Roma, il rettore di allora, Giuseppe Caronia, inizia una corrispondenza con Pio XII in cui chiede che venga costruita una cappella universitaria. Diventerà figura di riferimento per questa corrispondenza a Monsignor Montini e nel 1947 verrà firmata una convenzione tra l'università e la Santa Sede e verrà donata una cappella interamente pagata dalla Santa Sede all'università. Viene costruita in un luogo che sia di riferimento sia per la città universitaria ma anche per l'esterno, quindi per la città. È uno spazio che appunto viene progettato da Marcello Piacentini, verrà inaugurata nel 50 con un breve di Pio XII letto da Monsignor Montini. Noi in mostra lo abbiamo riportato con un intero testo in cui appunto si fa riferimento a questa donazione della Santa Sede alla città universitaria per far sì che i giovani possano dedicarsi allo studio anche con la cura della fede.
2: Professore Sabilli, che cosa ha significato per lei avere Papa Leone XIV come visitatore appunto della mostra che avete curato?
1: È stato un gran privilegio e anche una grande emozione. La visita del nostro pontefice ha segnato un altro, diciamo, momento importante in questa storia. Quello che mi ha colpito è un'attenzione importante ai giovani, ovviamente, visto il contesto. Nell'accompagnare il pontefice durante la mostra, ma anche nell'averlo visto entrare nello spazio dell'università, accolto dai giovani con grandissimo affetto, si è colta questa continuità. Il suo discorso è quello che in assoluto mi ha colpito di più, questa attenzione ai giovani, a loro proporsi come costruttori di pace, e quello che mi ha colpito è stato soprattutto il fatto che lui abbia fatto una riflessione sulla condizione di isolamento che spesso vivono i nostri giovani, condizione che luoghi proprio come la nostra università, come tutte le università, in qualche modo combattono. Per costruire la pace occorre ovviamente sentirsi parte di una società civile, e l'università mira proprio a formare le coscienze soprattutto in questa direzione. Quindi ci siamo sentiti sentiti, diciamo, all'interno di un discorso che condividiamo profondamente, di attenzione ovviamente per il nostro ruolo ai giovani.

E termina qui la puntata odierna di Pop Today. Torneremo a collegarci con Rondine nei prossimi appuntamenti e nei prossimi giorni. Lo ricordiamo, lo Utopic Fest è iniziato oggi e terminerà domenica. Mi raccomando, segnatevi queste date: 6-12 giugno, il quarto viaggio apostolico del Papa, tutto in diretta, oltre 50 ore di radio cronaca qui sulle frequenze di Radio Vaticana. Linea adesso al GR Flash delle 15 con Paola Simonetti, da Daniele Giorgi, tecnico del suono, Andrea De Angelis, è davvero tutto. Buon pomeriggio, ciao.

0: Sono le 15, Paola Simonetti in studio. Il presidente USA Trump ha criticato duramente il voto di ieri alla Camera con cui è stata approvata una risoluzione per limitare i suoi poteri militari in Iran. Chi mai farebbe una cosa così antipatriottica? Ha commentato il capo della Casa Bianca. Mentre prosegue l'offensiva israeliana nel sud del Libano, non si fermano neppure i raid su Gaza. Secondo il rapporto del Ministero della Salute locale, nelle ultime 24 ore almeno 11 le persone uccise, 32 quelle ferite. La crisi economica, sociale e umanitaria che da 34 giorni paralizza la Bolivia ha mietuto un'altra vittima, portando a 12 il numero totale dei morti legati ai blocchi stradali che affliggono il paese. L'ultimo caso, quello di una 47enne deceduta mentre veniva trasportata in ospedale. La Commissione europea ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia. Si tratta del nono pagamento nell'ambito del meccanismo per la ripresa e la resilienza. È tutto per questa edizione. Prossimo flash alle 16.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Siamo ormai giunti al mese di giugno e nelle comunità parrocchiali fremono gli impegni e gli appuntamenti, i preparativi per i gresti, i campi scuola. Le parrocchie non si chiudono per ferie, anzi potremmo dire quasi che si aprono maggiormente, proprio a servizio dei ragazzi, dei giovani, ma a servizio anche delle famiglie stesse, che sanno di poter contare su questi luoghi educativi. Oggi vogliamo riflettere insieme e conoscere l'associazione Circolo Noi Oratori e Circoli, legata alla Conferenza Episcopale Italiana, legata alle diocesi, e vogliamo ascoltare direttamente dalla voce del presidente nazionale Don Luca Ramello cos'è l'associazione Noi, come si identifica, come si propone. Don Luca, buongiorno a te.
1: Un caro saluto a tutti, grazie.
0: Don Luca, puoi aiutare i nostri radioascoltatori a comprendere di che cosa stiamo parlando?
1: Per educare un bambino ci vuole un villaggio, e potremmo dire, ecco, che questo è l'assunto che tutti conoscono dell'educazione. Per fare oratorio, per fare circolo, per fare attività con le giovani generazioni occorre una grande forza condivisa. Ecco che nasce l'associazione Noi Oratori e Circoli, cioè una rete associativa a sostegno delle singole realtà parrocchiali in collaborazione con le diocesi. Come amo ripetere spesso, noi mettiamo un piede ben saldo nella diocesi in collaborazione con le diocesi, con i vescovi, con gli uffici di pastorale giovanile, e l'altro piede nel territorio del terzo settore, perché siamo ente terzo settore, per poter fare lavoro pastorale ma stando dentro il contesto sociale e civile, e ci permette di avere, ecco, una piena cittadinanza anche di fronte allo Stato nel rispetto delle leggi. Allora noi associazione lavora sia con la parte più educativa di accompagnamento, di sostegno, sia sulla parte anche più amministrativa, fiscale, assicurativa, così da poter vivere con passione apostolica e senso di cittadinanza trasparente le nostre attività. Siamo diffusi da nord a sud, 340.000 associati, divisi nei territoriali, da Bolzano a Messina. È come un albero che affonda le sue radici e cresce, a un certo punto mostra la sua bellezza, la sua forza, la sua vitalità nella stagione dei frutti. Ecco che l'estate è proprio il tempo in cui il lavoro fatto nei mesi più freddi emerge nella sua bellezza, le attività estive. Come si diceva, usiamo termini anche un po' differenti, parliamo di oratorio estivo, parliamo di grest, parliamo di centri estivi, parliamo di attività nei ricreatori, nei circoli, perché l'Italia è un po' come la varietà dei vini, è molto varia e ogni terreno ha la sua specificità. Ecco, dietro però queste espressioni c'è un'unica grande passione, far sì che il tempo dell'estate non venga sciupato, ma venga vissuto in relazione con una comunità, mettendo in campo tutte le dimensioni dell'umano, l'intelligenza, gli affetti, la corporeità, con un annuncio chiaro, esplicito della fede. In tanti oratori e circoli in cui, soprattutto nelle periferie delle grandi città, ma anche nei centri più piccoli, avviene un incontro maggiore con bambini, giovani di altre culture e religioni, anche d'estate rimane alta la tensione dell'annuncio del Vangelo. E spesso, ripeto, in quanto cattolici noi siamo aperti a tutti, l'oratorio ospitale per tutti. E dunque anche l'incontro intergenerazionale, interculturale avviene soprattutto d'estate. Ricordo anche la mia esperienza, adesso sono anche parroco a San Mauro, ma quando ero in barriera di Milano a Torino, nella periferia, era molto interessante l'incontro con tanti bambini, ragazzi, adolescenti di religione islamica, e c'era anche un bel contatto con le loro famiglie. Eppure, ecco, venivano all'oratorio, erano chiare diciamo così, le condizioni educative messe condivise con le famiglie fin dall'inizio, eppure ecco, l'oratorio diventava spazio ospitale per tante situazioni. Ecco che allora l'estate non è un tempo che dice qualche cosa di diverso, lo dice con più intensità e con più profondità, ovviamente aumentano i numeri, aumentano così anche le proposte e aumentano anche le figure educative messe in campo, dai più piccoli e più che iniziano a fare gli aiuti animatori, gli animatori, fino ai ragazzi più grandi, gli educatori, gli adulti, e non dimentichiamo anche la dimensione degli anziani. L'oratorio estivo ha anche questo aspetto bello di far sentire la vita della comunità, che avviene anche durante l'anno, ma a volte un po' per insomma, la limitatezza degli incontri, la fretta, gli tanti impegni, magari un ragazzo non riesce a cogliere la ricchezza della comunità. D'estate, nell'incontro con ragazzi più giovani, adulti, anziani, percepisce la forza di una comunità radicata sul territorio. Ecco perché l'oratorio estivo veramente è il frutto più bello, più sorprendente di un lavoro di un anno intero. E dico sempre, ecco, d'estate, come diceva mio nonno, mettiamo in cascina le scorte per l'inverno, cioè se è una bella attività estiva dà i suoi frutti, ecco che a settembre si riparte con più slancio.
0: L'oratorio dunque, inteso effettivamente a 360 gradi, perché hai parlato di ragazzi, di giovani, di anziani,
1: sì,
0: perché tutti si ritrovano in casa, cioè l'oratorio crea casa e fa sentire a casa tutti i protagonisti.
1: Esattamente, casa è proprio una delle espressioni più forti, più belle che condividono anche proprio soprattutto gli adolescenti, che tante volte non si sentono a casa, magari, cioè non si sentono a loro agio, magari nell'ambito scolastico, talvolta anche l'ambito sportivo molto competitivo non riesce a creare le condizioni ideali per farsi sentire a casa, alcuni non si sentono a casa con la loro famiglia. L'oratorio è proprio questo spazio non libero da regole e neanche lasciato al libero arbitrio. È uno spazio abitato, uno spazio custodito, ma non eccessivamente controllato, nel senso di lasciare spazio, soprattutto agli adolescenti, di esprimersi, di raccontarsi, esattamente quello di cui c'è tanto bisogno oggi, che possano aprirsi, essere se stessi, e in questa intensa casa fiorire, cioè tirare fuori il meglio di loro stessi. Il documento della Conferenza Episcopale Italiana sull'oratorio, l'oratorio dei talenti, aveva scelto esattamente questa formulazione. L'oratorio riesce a mettere in gioco i talenti di ogni ragazzo, di ogni giovane, e questo avviene quando ci si sente a casa. Penso così, se posso farlo, a un versetto biblico del Vangelo molto pregnante. Quando Gesù muore, affida Giovanni a sua madre e il discepolo amato a sua madre, e l'evangelista dice: e il discepolo l'accolse nella sua casa. E c'è taidia in greco, no? Che dice la dimensione fisica, e allora possiamo dire che l'oratorio è una dimensione fisica, attività, strutture, spazi. E dice la dimensione interiore del cuore, più psicologica, più degli affetti. E poi c'è la terza dimensione, che è quella propriamente spirituale, perché, ripeto, l'oratorio estivo, col suo tema educativo che di anno in anno si rinnova, è annuncio di Vangelo. Quindi un sentirsi a casa dentro un'esperienza fisica, dove la corporità ha tutto il suo valore, che diventa relazione, amicizia, e che diventa possibilità di incontro con Cristo.
0: A tale riguardo ti fermo un attimo, Don Luca, attingo dal bagaglio della Federazione Oratori Milanesi, la Fondazione Oratori Milanesi, che ha proposto qualche anno fa un inno, Bella storia, io sarò con te, e credo che l'oratorio sia proprio questo, la garanzia di dire a ciascuno: io sono con te. Ascoltiamola.

0: Ecco Don Luca, io sono con te, è stata la canzone che abbiamo appena ascoltato, una bella storia proposta dalla Fondazione Oratori Milanesi, che anche questa si impegna proprio a servizio dei ragazzi in tutta l'area milanese, la diocesi di Milano. Una cosa è certa, Don Luca, dammi conferma o meno eventualmente, ma all'oratorio si viene indistintamente dal fatto che si creda o non si creda. I ragazzi sono quasi fieri di poter dire io vado all'oratorio, io gioco in oratorio.
1: Sì, questo con una condizione che in quel quartiere, in quel paese, ci sia una passione e ci sia proprio questo sentire. Cioè, il problema di tanti oratori che fanno fatica è perché si è un po' sbiadita questa tensione. Sappiamo che in questo tempo la corporeità, lo dicevo prima, viene molte volte vissuta, a volte in maniera anche disordinata, in relazioni affettive, sessuali, e poi è la grande sequestrata delle relazioni invece più amicali, relazioni online, stare davanti a uno schermo. La corporeità invece è parte integrante, ecco, della nostra vita. Allora, la scelta di andare e stare in un posto ha bisogno oggi di maggior slancio rispetto a quando le nostre generazioni, la mia generazione poteva scegliere di lasciare i compiti, andare a giocare al pallone. Adesso occorre più slancio perché c'è un altro fattore che rallenta un po' questa dinamica, è il tempo. Non perché non ci sia più tempo, ma perché il tempo è preso, spezzettato, disperso tra mille attività. E anche la percezione di poter fare più cose insieme. Allora, non è così scontato dire vado volentieri all'oratorio. D'estate tutto questo è più facile. È più facile perché ci sono meno impegni, meno tensioni e soprattutto perché gli adolescenti, adesso mi riferisco loro, trovano in quel servizio, in quel ruolo, l'occasione per mettersi in gioco, per esprimersi in una forma che permette loro proprio di essere protagonisti. Ecco, allora lì viene più facile dire vado all'oratorio. Del resto, prova ne è che la formazione che facciamo come associazione non inizia, ecco, le ultime settimane prima dell'oratorio estivo del Grest, ma parte nei mesi precedenti, cercando di far diventare quello slancio dell'estate uno stile che accompagna quotidianamente anche il cammino durante l'anno. Allora lì sì, ecco, vado all'oratorio, diventa una passione e per noi, come anche il tema di quest'anno evidenziava, diventa un legame. Cioè, dopo l'esperienza che io faccio da animatore, dentro quell'esperienza, la speranza è che resti un legame, al di là dell'estate, un legame con dei coetanei, dei ragazzi alla pari, con delle figure educative più grandi. Mi piace ripetere che l'oratorio estivo finisce con l'estate, ma l'oratorio continua. Ecco, questa potenza del legame che poi accompagna nella vita. Infatti il tema dell'anno, ascoltando anche Papa Leone, era, dico, di quest'anno, che insomma adesso stiamo già a metà, oltre all'intelligenza, la verità è un legame che unisce. Oltre all'intelligenza, un versetto di San Paolo ai Filippesi che richiama a qualche cosa che va oltre l'intelligenza, riferimento ovviamente all'intelligenza artificiale, ma tutto questo dentro una dimensione di legame. La verità è un legame che unisce. Una frase che Papa Leone ha detto al giubileo dei giovani a Tor Vergata. Ed è straordinario perché non c'è verità senza un legame. Io non posso conoscere, non posso stare al mondo senza un legame, dal fatto biologico che nasciamo da un papà o una mamma e cresciamo dentro una famiglia, ma viceversa ai nostri legami è richiesta la verità, la profondità. Ecco, verità e legame, l'intelligenza di questa verità e di questo legame sono il frutto più bello dell'oratorio estivo, quindi mi verrebbe da dire dietro i balli, i giochi, il divertimento, le gite, il teatro, lo sport, l'informalità. I linguaggi che l'oratorio parla, dentro, in profondità, c'è questa grande visione, verità, legame, intelligenza.
0: Io ti ringrazio di cuore, Don Luca, per questa panoramica che ci hai offerto. E ti domando una cosa prima di lanciare la canzone con la quale chiudiamo questa prima parte del programma, che sarà naturalmente una canzone dedicata all'estate, non possiamo non farlo visto che siamo proprio i primi di giugno. Se qualcuno fosse interessato, qualche realtà fosse interessata all'associazione, come è possibile recuperare notizie?
1: Allora, c'è il sito nazionale www.associazione.it con tutti i riferimenti, poi lì ci sono anche tutti i territoriali. La bellezza di noi associazione è che è radicata nel territorio. Territoriale vuol dire una parte di associazione legata a una diocesi. E quindi siamo in quasi tutte le regioni, e dove non c'è un territoriale ci sono dei territoriali vicini che possono seguire. Quindi chi volesse approfondire, chi volesse chiedere informazioni, chi volesse anche fare la prova di aprire, di tentare, può trovare tutte le informazioni. Noi facciamo anche questo accompagnamento perché, ripeto, per noi è importante il territorio per educare nella prossimità.
0: Ti ringrazio di cuore Don Luca, presidente nazionale dell'associazione Noi Oratori e Circoli, per averci dato questa panoramica per poter entrare anche nell'estate e comprendere che quanto tanti animatori, migliaia e migliaia di animatori, si apprestano a dedicare tempo, intelligenza, forze durante l'estate, talvolta sacrificando le proprie vacanze per dedicarsi agli altri, beh, nulla è improvvisato, ma tutto ha una storia, tutto ha un legame. Grazie di cuore, Don Luca.
1: Grazie a voi, buona estate.
0: Lanciamo la canzone dell'estate e subito dopo parleremo dell'oratorio di Altamura.

0: quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Cari radioascoltatori, come ogni mese desideriamo andare a conoscere insieme e in collaborazione con l'Ufficio Nazionale di Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana, andiamo a conoscere gli oratori, queste aree dedicate ai giovani che sono un fermento, un segno di vitalità e di speranza in ogni territorio. Oggi andiamo ad Altamura, dove Don Nunzio Falcicchio ci accoglie e ci presenta la realtà. Don Nunzio, buongiorno a te.
2: Buongiorno Don Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Don Nunzio, innanzitutto in che diocesi ci troviamo?
2: Siamo nella diocesi di Altamura, Gravina, Acquaiuola delle Fonti, in provincia di Bari. La parrocchia è la parrocchia del Santissimo Redentore, con l'oratorio dedicato a San Filippo Neri.
1: Cosa puoi raccontarci di questa tua esperienza oratoriale? Che ruolo ha, che significato ha per la comunità questa presenza?
2: L'oratorio che abbiamo appunto dedicato a San Filippo Neri, proprio per richiamarne innanzitutto la gioia dello stare insieme, l'allegria. Siamo in un quartiere della periferia di Altamura e l'oratorio è realmente un centro di incontro. Non uso la parola aggregazione perché non è un'aggregazione qualsiasi, è un incontro tra ragazzi, adolescenti, preadolescenti, giovani, ma anche con degli adulti. Quindi è un importante momento di comunità, fa parte un po' di tutta quella parte formativa della nostra parrocchia. Abbiamo aperto questo oratorio sin dall'inizio della costituzione della parrocchia e poi pian piano abbiamo anche le strutture, ma prima ancora delle strutture abbiamo fatto in modo che l'oratorio diventasse proprio l'opportunità per tanti del quartiere di incontrarsi. Siamo stati un po' artefici all'interno del quartiere nel creare questa opportunità di incontro, anche perché la parrocchia e l'oratorio sono stati i primi centri di comunità che sono stati creati, e poi pian piano il quartiere negli anni si sta ampliando. L'oratorio è nato difatti nel 2014, quindi siamo abbastanza giovani come esperienza, però posso dire che è abbastanza vivace.
1: Che cosa, quanti giovani raccogli? Come i giovani vedono questa realtà? Poi avremo modo anche di ascoltarne alcuni, ma giusto, per che impressione hai?
2: Io penso che l'impressione che ho è che molti abbiano trovato nell'oratorio un punto di riferimento. Hanno trovato degli adulti significativi, hanno trovato l'opportunità di incontrarsi, hanno trovato l'opportunità anche di avvicinarsi in una maniera anche un po' diversa all'aspetto spirituale. Conosciamo tutti un po' l'esperienza dei giovani che vivono oggi, ma sono tutti giovani che hanno sete e hanno fame. L'oratorio realmente diventa un ponte tra, come si suol dire, tra la strada e la chiesa, è frequentato anche da tanti bambini. Noi siamo un quartiere con, grazie a Dio, un tasso di natalità abbastanza elevato, e quindi ci sono circa 700 iscritti tra bambini, giovani, adolescenti, adulti. Quindi è realmente l'opportunità di incontrarsi e anche di una dimensione di chiesa che educa all'umano.
1: Noi tra qualche istante avremo modo di ascoltare l'esperienza di Don Nunzio e di Martina, che operano all'interno dell'oratorio. E la gente della comunità sostiene questa iniziativa?
2: Sì. Innanzitutto dedicando del tempo. Gli adulti della comunità, soprattutto i genitori, abbiamo impostato anche un po' tutto il cammino dell'iniziazione cristiana con l'impegno delle famiglie a vivere un'esperienza umana di fede in continuità con i loro figli. E quindi gli adulti sono innanzitutto presenti. Chiaramente vorremmo sempre di più tanti altri adulti che come dire, cercassero di un po' di tempo nella loro vita da dedicare, e questo è un tema che noi portiamo sempre all'attenzione, però anche in modo differente ci sono oltre a coloro che sono prettamente impegnati all'interno dell'oratorio, ci sono tanti anche adulti, ma io dico tutta la comunità che si coinvolge a volte anche per le iniziative che svolgiamo durante l'anno.
1: Allora io ti ringrazio innanzitutto Don Nunzio per questa infarinatura e questo sguardo generale su questa presenza nuova, relativamente nuova, che avete dentro la vostra comunità, e darei la parola proprio ai due amici che ci hai segnalato per lasciarci raccontare come vivono l'esperienza all'interno dell'oratorio a favore dei ragazzi e dei giovani. Intanto grazie di cuore Don Nunzio.
2: Grazie Don Andrea e grazie a chi ci ha ascoltato.

0: cari radioascoltatori, dopo le parole di Don Nunzio che ci ha presentato l'orizzonte dell'impegno pastorale dedicato all'estate, agli oratori, vogliamo dare la parola a Pino Picerno, un animatore. Pino, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
0: Pino, cosa significa essere animatore all'interno di un oratorio, secondo te? Com'è la tua esperienza?
1: Allora, stare con i giovani e utilizzare la loro energia per avvicinarci a Gesù, a Dio, è sicuramente una delle esperienze più belle che secondo me possa esistere. Se pensiamo che il futuro è dei giovani e crediamo in loro, altro non c'è che appunto dare fiducia e nello stesso tempo seguirli in un cammino, in un percorso che possa portare, insomma, chiamiamo, come dire, imitare, emulare quello che è la nostra guida, che è Gesù. I ragazzi sono uno spirito di energia che inevitabilmente ti trascina e nello stesso tempo trascina anche l'intera comunità. Quindi come educatore in realtà io dico sempre sono più io che imparo da loro, perché il loro entusiasmo in tutte le attività e nel percorso che vada dalla preghiera allo stare insieme, anche al giocare, insomma, a fare oratorio nel vero senso della parola, però accomuna e unisce, diciamo, le varie idee di giovani, di ragazzi e anche di noi adulti.
0: Che cosa ti permette di vivere? Che cosa ti dà l'oratorio che altre realtà non ti danno, ad esempio?
1: Ma come ho detto prima, sicuramente l'entusiasmo dei giovani mi riempie tantissimo. Vedere appunto i loro sorrisi, insomma, la loro voglia di vivere e di cambiare il mondo mi arricchisce tantissimo e mi dà quella forza anche magari a fine giornata, dopo una bella giornata di lavoro, comunque di stare con loro. E sicuramente un'esperienza impegnativa, ma che riempie tantissimo.
0: In una battuta, che cosa auguri a un giovane che ti sta ascoltando, che sta valutando e pensando se mettersi in gioco per l'oratorio?
1: Mettersi in gioco per l'oratorio significa credere in se stessi e credere che quell'amico Gesù che da bambini, insomma, ci hanno insegnato un po' ad amare, in realtà esiste e che sicuramente quando arriviamo in un'età adolescenziale, più che credere, siamo predisposti, diciamo, ad allontanarci, ma in realtà se viviamo l'amore, l'amicizia e viviamo anche l'intera comunità, ci rendiamo conto che effettivamente questo Gesù esiste, perché esiste nei

0: e far sì che questi sogni si realizzino e che sicuramente però da soli non riusciremo mai a portare avanti.
1: Io ti ringrazio di cuore, Pino, per la tua testimonianza e diamo allora la parola all'ultimo testimone per raccontare che cosa significa vivere l'oratorio. Grazie, Pino.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: cari radioascoltatori, completiamo la presentazione della vita dell'oratorio di Altamura con l'intervento di Martina Patella e così ci lasciamo raccontare anche da lei l'esperienza che sta vivendo. Martina, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Cosa puoi raccontarci della tua esperienza in oratorio?
1: Allora, innanzitutto la mia esperienza, diciamo, è cominciata un po' di anni fa, diciamo circa 6-7 anni fa, inizialmente seguendo soltanto il percorso di catechesi e poi sono, diciamo, ho iniziato ad operare come animatrice all'interno

0: del GREST, dell'oratorio della mia parrocchia. Da qualche anno invece sono catechista di un gruppo di ragazzi, quest'anno di seconda media, e partecipo alle varie attività oratoriali, diciamo, della parrocchia. Sin da subito mi sono sempre trovata, diciamo, bene nel contesto, sia con gli altri collaboratori, sia proprio con i ragazzi con cui ho avuto modo di approcciarmi. Se dovessi pensare, diciamo, a quello che ho vissuto, quindi, diciamo, sarebbe sicuramente un'esperienza senza dubbio, un'esperienza sicuramente positiva, insomma.
1: E quali sono le tue attività all'interno dell'oratorio?
0: All'interno dell'oratorio partecipo sia per quanto riguarda la sfilata di carnevale. La nostra parrocchia partecipa alla sfilata di carnevale della città, quindi appunto nella preparazione dei vestiti, delle varie attività, ma anche degli stessi ragazzi. Sì, oppure anche ad esempio il villaggio di Natale, durante il natalizio, dove partecipo sia in qualità di catechista, quindi aiutando gli altri ragazzi più piccoli a organizzare le varie attività, sia io stesso con varie attività, laboratorio di danza, insomma.
1: Qual è l'augurio e l'incoraggiamento che tu ti sentiresti di offrire a un ragazzo che desidera buttarsi nell'attività oratoriale?
0: Sicuramente quello di non avere paura, quindi magari limitarsi perché si ha il pensiero di non essere abbastanza pronti, di non essere in grado di poterlo fare, di poterlo affrontare, di sentirsi, diciamo, estranei a quel mondo, ma di utilizzare tutte le proprie capacità, le proprie forze, quello che si è imparato durante questi anni, sia anche quello che giustamente si imparerà, quindi senza porsi un limite, senza avere la paura di non poterlo fare, insomma, diciamo, non essere limitati da quel punto di vista, perché ognuno di noi ha delle proprie capacità, ad apportare delle proprie esperienze, quindi tutto è sicuramente ben accetto, non ci sarà mai nessuno che dirà che non sia abbastanza, che questo non va bene, che quest'altro non va bene, ma sarà sicuramente tutto utile a quello che poi si andrà a fare.
1: Allora, io ti ringrazio anche della tua testimonianza, daremo tra poco voce a un altro testimone che così raccontiamo insieme e descriviamo la vostra attività. Grazie di cuore, Martina.
0: Grazie mille a voi. Buona serata.
1: A te, grazie.

0: ora vogliamo dare la voce a un'altra ragazza che può raccontarci come si vive, come vive lei stessa l'oratorio ad Altamura. Claudia, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
0: Claudia, che cosa significa per te vivere l'oratorio?
1: Allora, da 5 anni a questa parte, andare a frequentare l'oratorio della mia parrocchia è diventata quasi come andare in un luogo sicuro, andare a casa, perché ho instaurato rapporti con chiunque, con persone con cui non ho mai parlato, e ho anche affrontato delle esperienze bellissime, come quella del Giubileo a Roma la scorsa estate. E, diciamo che è come ritrovarsi con gente diversa, ma stando bene, confrontandosi, anche affrontando temi molto difficili e pesanti, ma con leggerezza.
0: E cos'è che ti colpisce maggiormente?
1: Forse il gruppo che si è creato, nonostante la differenza di età, riusciamo ad andare tutti d'accordo e a stare tutti insieme, anche tutti i giorni, quasi tutti i giorni.
0: Quindi è un luogo di ritrovo per voi. Ti
1: Sì.
0: ringrazio di cuore allora.
1: Grazie
0: Auguri.
1: a te. Grazie.

0: Cari radioascoltatori, completiamo le testimonianze dei giovani che vivono l'oratorio di Altamura. Lo facciamo questa volta con Francesco Picerno. Francesco, buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Francesco, innanzitutto una caratteristica, tu credo che stia facendo l'anno di maturità?
1: Sto al primo anno di università, ho terminato l'anno scorso le scuole superiori.
0: Perfetto, e hai la caratteristica di essere anche un batterista, so.
1: Sì.
0: Dove è nata questa passione? Da quanti anni la coltivi?
1: Sono più o meno 15 anni che suono la batteria come, insomma, singolarmente come strumento. Poi andando avanti mi sono appassionato sempre di più alla musica in generale, ho imparato anche altro, però principalmente faccio questo, ecco, mettiamolo così.
0: Che cosa rappresenta per te e che cosa ha rappresentato per la tua giovinezza, anche per i tuoi tempi passati, l'oratorio di Altamura?
1: Tanto, perché ci ho vissuto tanto tempo, sia a livello, insomma, di catechismo, ma anche al di là di quell'aspetto più didattico. Ma anche con esperienze fatte al di fuori della messa e del catechismo, quindi viaggi, uscite, anche conoscenza di persone che poi sono diventati gli amici che mi porto avanti ormai da anni.
0: Che cos'è per te l'oratorio?
1: Innanzitutto è un luogo di ritrovo e conoscenza, dove, diciamo, in pratica più concretamente conosci altre persone, però penso comunque che attraverso la conoscenza di altre persone hai modo sia di confrontare le tue idee con quelle degli altri e sia di conoscere meglio, insomma, la Chiesa proprio attraverso questa, insomma, conoscenza degli altri, mentre avere un contatto migliore con le persone, ecco.
0: I tuoi amici, dicevi, fanno parte dell'oratorio, almeno una parte dei tuoi amici l'hai conosciuta,
1: sì,
0: all'interno,
1: sì,
0: dell'oratorio, quindi l'oratorio come anche scuola di amicizia.
1: Sì. Noi abbiamo, più o meno dall'inizio delle scuole superiori, formiamo il gruppo giovanissimi. E da là abbiamo fatto attività come il campo estivo e, insomma, si è consolidata un'amicizia che poi è andata anche al di là di quello che era l'ambiente della chiesa, mi arrivava anche fuori, e poi sono amicizie che reputo molto importanti al momento per me.
0: Francesco, ti faccio una domanda, che cosa auguri ai radioascoltatori pensando al tuo oratorio? Cioè, merita frequentare l'oratorio?
1: Sì, è una cosa che auguro in generale più o meno a tutti i ragazzi, sia della mia età che soprattutto più piccoli in realtà di me, perché, insomma, quelli più piccoli di me sono all'inizio del percorso principalmente, quindi auguro di vivere in parte lo stesso percorso che ho vissuto io, perché è stato bello, formativo, secondo me, e qualcosa che a prescindere in base alle persone può essere qualcosa di veramente positivo.
0: Allora io ti ringrazio di cuore e auguro a te, come a tutti gli amici di Altamura, di vivere fino in fondo la gioia e l'esperienza dell'oratorio. Auguri.
1: Grazie mille.
0: E anche saluto anche i radioascoltatori che ci hanno seguito in questa particolare trasmissione, e lasciamo la canzone dei giovani ai giovani. Grazie.
1: Ciao a tutti.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Le news delle 16, Paola Simonetti al microfono. I vertici di Hezbollah hanno definito il negoziato diretto tra Israele e Libano vergognoso e umiliante. In una dichiarazione ufficiale è stato sottolineato che si tratta di una dichiarazione di intenti volta a sabotare e destabilizzare il Libano. Il segretario di Stato americano Rubio ha fatto intendere che a breve sarà annunciato un nuovo pacchetto di 400 milioni di dollari in assistenza militare per l'Ucraina. I fondi erano stati già approvati dal Congresso, ma risultano ancora bloccati dal Pentagono. 30 migranti irregolari sono stati scoperti nascosti nella cisterna vuota di un'autocisterna nel sud-est della Turchia, vicino al confine con l'Iran, e saranno tutti rimpatriati, lo ha annunciato la polizia locale. La Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile. Dopo lo stop segnato dal referendum del 1987, il testo passa ora al Senato. Prossimo flash alle 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé mes
4: choses. Pantheon
5: et semblance de son.
6: La manière restée.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, di che cosa parleremo oggi? Tensione ancora molto alta nel sud del Libano, lo sapete, è morto un casco blu. Intanto, secondo la guida suprema dell'Iran, Khamenei, Israele e USA hanno subito un colpo decisivo e stanno vivendo un'umiliazione significativa. Poi parleremo della giornata mondiale dell'ambiente, che è domani, perché i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, li viviamo. E ancora in questi 25 minuti del mondo a radio parleremo di lavoro, lavoro sicuro, torneremo sulla questione del caporalato, ma soprattutto parleremo di salario dignitoso. Allora, io sono Alessandro Guarasci, ecco là Luca Rossi, Daniele Giorgi in regia, e può partire anche la nostra diretta Facebook. E allora, cari amici, le notizie che arrivano dal Medio Oriente sono pesanti, perché il casco blu ucciso nel sud del Libano era serbo, l'ha reso noto il Ministero della Difesa di Belgrado, che ha precisato che appunto questo casco blu è morto a causa delle ferite provocate dalla caduta di un missile sulla base dell'ONU. Intanto Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco tra Libano e Israele, raggiunto in seguito agli colloqui con gli USA, dicono equivale a una resa e a una sconfitta, in sostanza una bocciatura a 360 gradi. Poi dicevamo, la guida suprema Khamenei dell'Iran ha detto che i nemici dell'Iran cercano di minare la resilienza del popolo e creano divisioni interne. Insomma, diciamo, in Medio Oriente la situazione non si è calmata affatto, lo avrete capito, e per parlarne abbiamo con noi il sociologo politico dell'Università LUMSA, Francesco Petricone. Buon pomeriggio, Petricone.
9: Buongiorno, buon pomeriggio.
8: E allora, perché Hezbollah riesce ancora ad essere così incisivo e soprattutto ad essere in qualche modo un game changer in questa vicenda del sud del Libano, nord di Israele?
9: Beh, perché paradossalmente hanno un supporto ideale molto forte, popolare altrettanto all'interno delle rispettive aree sciite, e continuano a mantenere il punto nei confronti di quei due demoni che considerano tali, Stati Uniti e Israele, che da sempre loro combattono. In questo momento Israele dimostra di essere più vulnerabile di quello che vorrebbe far vedere Netanyahu, che si trova in una situazione di difficoltà, soprattutto perché anche lui, come Trump, dovrà affrontare le elezioni politiche che potrebbero essere cruciali, potrebbe quindi non essere rieletto, subire una sconfitta e quindi dover affrontare anche un processo per corruzione, e al immagine della opinione pubblica mondiale si trova assolutamente in una condizione negatività. Quello che succede a Gaza è un disastro totale, purtroppo c'è un genocidio in corso, e in questo momento l'amministrazione americana non sembra essere in grado di superare questo stallo.
8: Ecco, da dove nasce tutta questa forza che Hezbollah ha in Libano? Perché è difficile pensarlo, per come siamo appunto in Europa, una milizia fortemente armata che ha un consenso forte, dovuto però probabilmente anche a una forte debolezza dello Stato libanese.
9: Ma sicuramente c'è anche un consenso, ripeto, radicato sul territorio, e il tentativo di estendere questo legame con l'Iran. Di fatto l'Iran è la superpotenza all'interno dell'area medio orientale, ha mantenuto ottimi rapporti, eccellenti rapporti anche con l'Iraq, che spesso noi non citiamo, ma che obiettivamente, essendo diventata una maggioranza sciita all'indomani della caduta di Saddam Hussein, si è sempre più avvicinata all'Iraq, e poi dimostra di essere in grado di minare quella certezza, quella sicurezza dei paesi sunniti, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e quant'altro, nei confronti degli Stati Uniti, che non sono in grado di proteggerli. L'incidente, chiamiamolo così, provocato da Teheran sull'aeroporto di Kuwait City dimostra quanto effettivamente sia pericoloso per questi paesi continuare a mantenere questa alleanza.
8: Tu sei sorpreso di questa resilienza dell'Iran, perché in sostanza continuano a dire sia Trump sia Netanyahu che presto ci sarà questo cambio di governo, cosa che però non avviene. Da dove viene tutta questa forza dell'Iran?
9: Ripeto, deriva dal supporto ideale che mantiene da circa 50 anni. Non solo non c'è la possibilità di una sconfitta, di un changing regime come si ipotizzava, come all'inizio si diceva, ma addirittura assistiamo, se è vero quello che leggiamo sui giornali, è vero che Trump vorrebbe incontrare Khamenei, cioè come se si fossero ribaltate le posizioni di forza, per cui è il presidente degli Stati Uniti d'America che in qualche modo chiede a Khamenei di incontrarlo. Ripeto, è un momento molto delicato in cui obiettivamente il pallino sembra rimanere in mano all'Iran.
8: Senti, ti leggo un'agenzia che è stata battuta poco fa, perché come sappiamo il Congresso americano ha detto a Trump non mandare più le truppe, e lui ha detto: con una votazione insignificante la Camera ha votato con 4 repubblicani corrotti e tutti democratici per limitare i miei poteri di guerra proprio nel bel mezzo delle trattative finali per porre fine alla guerra con la Repubblica Islamica dell'Iran. Qui la cosa assurda è che appunto si parla di mandare ulteriori truppe, almeno Trump vorrebbe, poi dice nel bel mezzo delle trattative finali, cioè mi sembra un po' un controsenso. Quale effettività ha questo voto? Che cosa potrebbe succedere adesso al Senato? È possibile che Trump non capisca che in questo momento gli sta mancando anche il terreno politico sotto,
9: certo,
8: i piedi?
9: Sì, no, ha un significato politico enorme. Ci sarà il voto al Senato, se dovesse comunque essere confermato il voto della Camera dei Rappresentanti, il Presidente può sempre porre il veto, ma dal punto di vista politico è sicuramente uno sbacco, tanto che il Presidente Trump è voluto intervenire sottolineando questa situazione. Noi diremmo: perché la lingua batte dove il dente vuole. Si trova obiettivamente in una situazione molto difficile, in un cul-de-sac sia all'interno sia all'esterno della propria, diciamo, posizione di gestione di questa, che anche lui gli aveva detto sarebbe stata una guerra di brevissima durata, che
8: una
9: invece,
8: guerra lampo,
9: sì, 7 giorni, invece siamo arrivati, diciamo, da fine febbraio ad oggi a oltre 3 mesi di conflitto, soprattutto in un'ottica tale per cui non sembra che ci sia una via d'uscita, cioè si gira intorno a delle soluzioni che di fatto sono soluzioni deteriori rispetto all'accordo del 2015 fatto da Barack Obama, che invece Trump aveva voluto in qualche modo superare. Cioè, se anche si dovesse raggiungere l'accordo per cui nello stretto di Hormuz non si paga più, tra virgolette, pedaggio, è esattamente quello che succedeva prima. Se si accordano sul fatto che il regime islamico dell'Iran, la Repubblica Islamica dell'Iran, non raggiunge il potenziamento, l'arricchimento dell'uranio oltre una certa soglia, esattamente quello che c'era fino al 2018, quando poi Trump ha interrotto con posizione sollecitata da Netanyahu il cambiamento di quel piano che era stato siglato nel 2015 ad Obama. Quindi obiettivamente è una situazione molto delicata e sembra difficile che si possa in qualche modo invertire in questo momento con queste soluzioni messe sul campo, soprattutto perché l'opinione pubblica mondiale dimostra, come hanno dimostrato adesso anche le ultime incursioni della flottiglia su quel terreno, una imbarcazione arrivata nella striscia di Gaza,
8: sì.
9: Però obiettivamente questo è uno smacco per Netanyahu, con tutte le immagini che ancora abbiamo davanti agli occhi, odiose, le reazioni di tutti i paesi occidentali, tutte le democrazie, l'intervento della Francia, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per stigmatizzare e condannare questa situazione in Libano. In questo momento chi si trova maggiormente in difficoltà dal punto di vista politico credo sia Israele e gli Stati Uniti.
8: Esatto, e tra l'altro da quanto abbiamo visto in qualche modo sembra essersi rotto anche l'idillio tra Trump e Netanyahu, e toccherà vedere questo se avrà degli effetti concreti poi a breve termine. Allora io ringrazio per essere stato con noi il sociologo politico dell'Università LUMS, Francesco Petricone, e vedremo davvero nelle prossime ore se ci saranno in qualche modo delle evoluzioni di questa situazione sia in Libano sia in Iran. E qui si può chiudere la nostra diretta Facebook. E allora cari amici, io però ne vorrei sapere qualcosa di più da quello che avviene nel mondo, e per questo do la linea a Michele Raviar.
1: Sì Alessandro, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dall'Iran. Il provvedimento è stato adottato con i voti di 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, potrà comunque porre il veto in seguito all'eventuale approvazione da parte del Senato. Andiamo in Ucraina. 3 persone sono state uccise e 7 sono rimaste ferite in un attacco ucraino Simferopol, nella regione annessa dalla Russia della Crimea. Un drone ucraino ha colpito nella notte un treno che viaggiava tra Azov e Kerch, sempre in Crimea, e il bilancio è di un morto e 3 feriti. Lo riferiscono le autorità della regione annessa dalla Russia. Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto o neutralizzato 264 droni utilizzati dalla Russia nell'attacco lanciato questa notte. Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto o neutralizzato 264 droni utilizzati dalla Russia nell'attacco. Il presidente Zelensky afferma intanto su Telegram che la Russia ha ucciso almeno 707 bambini ucraini dall'inizio dell'invasione, lo ha detto in occasione della giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressione. Ogni morte rappresenta un bambino a cui è stato strappato il futuro, ha detto, e la Russia deve essere ritenuta responsabile di questi crimini. Europa. L'obiettivo generale della Commissione è quello di aiutare gli Stati membri a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili, e qualsiasi misura compatibile con il debito dovrebbe essere sostenuta nell'ambito di questa flessibilità davvero eccezionale. Lo precisa un portavoce dell'esecutivo UE. Credo che abbiamo chiarito che non intendiamo sovvenzionare le bollette, ci saranno ora alcuni scambi tra noi e i nostri Stati membri. I parametri esatti, le misure specifiche per così dire che potrebbero essere prese in considerazione in tale contesto saranno definiti con precisione nelle prossime settimane, ha precisato. La Commissione europea intanto ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia, segnando il nono pagamento dell'ambito del meccanismo per la ripresa e la resilienza, il PNRR. L'erogazione fa seguito alla nona richiesta di pagamento presentata dall'Italia a dicembre e approvata dalla Commissione ad aprile. Il piano di ripresa e resilienza complessivo dell'Italia è finanziato con 194,4 miliardi di euro. Come per tutti gli Stati membri, i pagamenti all'Italia sono basati sui risultati e subordinati alla corretta attuazione del suo piano di ripresa e resilienza. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati per il proprio piano. Infine, Sudan, Repubblica Democratica del Congo, ma anche Colombia sono in cima alla lista delle crisi degli sfollati più trascurate al mondo. Lo ha dichiarato l'organizzazione umanitaria.
8: Capacità appunto di investire contro il cambiamento climatico.
2: Diventa anche un alibi per frenare sugli impegni di adattamento e sugli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Addirittura si crea questo per ritirar fuori una prospettiva di energia nucleare che è tutt'altro che praticabile, piuttosto campata in aria, soprattutto dal punto di vista finanziario.
8: A guidare questa pattuglia di scettici, chiamiamola così, sono essenzialmente gli Stati Uniti. Però anche l'Europa finora è andata avanti un po' a corrente alternata. Pensiamo al superamento dei motori termici. A questo punto anche l'Europa, soprattutto nella transizione ecologica, non riesce a dettare la linea.
2: No, l'Europa si è data un piano molto, diciamo, d'avanguardia sul Green Deal, ma tutto, i paesi europei stanno facendo di tutto per frenare e rallentare il Green Deal, che invece andrebbe accelerato. Sui motori, sulla questione dei motori, c'è una faccenda a batterie che è sorprendente, perché non so quanti sanno che l'Italia è tra i maggiori produttori di litio. Il litio è

0: sotto in tutta l'area vulcanica dell'Appennino, quindi da Toscana, Lazio e Campania, siamo tra i maggiori produttori al mondo, eppure importiamo batterie dalla Cina, dall'Australia, dal Cile, e qui ci sarebbe una filiera da sviluppare anche come rilancio di una industria, anche perché le batterie al litio servono anche a mitigare quegli sbalzi di tensione che si mettono sempre avanti quando non si vogliono sviluppare le fonti rinnovabili, quindi a rendere più stabile la rete, a creare delle situazioni di equilibrio tra produzione e consumi anche su scala locale.
1: Masullo, adesso mettendo un attimo da parte, diciamo, il caso emblematico in qualche modo della Spagna, che ha una produzione notevole di energia da sole, però sappiamo che per esempio la Germania lo scorso anno ha prodotto circa il triplo dei gigawatt dell'Italia per quanto riguarda il solare. In Italia ancora che cosa c'è che frena?
0: In Italia frenano le lungaggini burocratiche per le autorizzazioni, frenano appunto i motivi pretestuosi che dicevamo prima, perché si dice poi oltre un certo limite crea instabilità nella rete, e questo perché la gente, diciamo, è fortemente interessata, anche perché economicamente gli spagnoli e i tedeschi usano questo strumento delle fonti rinnovabili per abbassare il costo dell'energia. Qui per abbassare il costo dell'energia si fanno le scelte, invece in prospettiva oggi assorbono enormi capitali e in prospettiva porteranno a un'energia molto più cara, quella dei cosiddetti reattori di piccole dimensioni. Ecco.
1: Che cosa ci possiamo e dobbiamo aspettare nei prossimi anni se a livello mondiale non si abbassa la temperatura, ma soprattutto non si mette un argine a quel superamento del grado e mezzo che viene considerato un po' diciamo come un primo traguardo da non superare per non far ammalare ancora di più il pianeta?
0: Ecco, noi intanto il grado e mezzo lo abbiamo superato in diversi mesi all'anno. Ancora non è, quando arriverà, se continuiamo così, a una stabilizzazione e le temperature resteranno stabilmente sul grado e mezzo, allora entreremo in una situazione di irreversibilità. Quindi potremmo soltanto fare il conto dei danni e difenderci dai danni. Questo richiamo a questa responsabilità ormai viene quasi esclusivamente dal segretario generale delle Nazioni Unite e dal Santo Padre. Insomma, questa mi sembra una cosa assurda, che i governi, che invece dovrebbero pianificare e mettere in atto queste cose, non decidano di farlo.
1: E ora parliamo di lavoro, perché domani nella sede dell'Ispettorato d'Area Metropolitana di Reggio Calabria ci sarà un vertice istituzionale dedicato alla strage dei braccianti di Amendolara. Questo nel contrasto al caporalato in agricoltura e dello sfruttamento lavorativo del territorio. La ministra del lavoro Calderone chiede la corretta applicazione del salario giusto e di adeguate garanzie per i lavoratori. Parla Massimo Stronati, che è presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi, che ha chiesto che sia data piena attuazione dal piano d'azione europeo per l'economia sociale e la raccomandazione UE del novembre 2023. Insomma, bisogna davvero incrementare l'economia sociale, ci ha detto.
2: In questo momento l'economia sociale di mercato vuol dire dare la possibilità a tutte le imprese a misurarsi su un mercato che non è solo quello tradizionale, ma è quello un po' più ampliato, come lo nomina proprio le direttive comunitarie. La cosa importante è che noi abbiamo sempre detto che teniamo il lavoro al centro, la cooperazione del lavoro e servizi è fondata sul lavoro, quindi tutto quello che le normative che anche giungono in questi giorni non vanno altro che bene, rafforzando che il lavoro dignitoso, il salario dignitoso sono quelli che servono per elevare il lavoratore, e noi auspichiamo anche in un nuovo umanesimo del lavoro.
3: Ecco, ma ci sono segnali concreti che questo possa avvenire a breve, perché comunque l'Italia rimane con una bassa crescita, i salari rimangono bassi, oggettivamente delle difficoltà ci sono, questo ce lo chiede anche l'Unione Europea.
2: È tutto vero, però c'è anche un gran bisogno di lavoro, il lavoro va organizzato ed ecco che la cooperazione in questo può fare molto, e quindi elevare anche i lavori, meri lavori, a lavori più dignitosi, a lavori anche più strutturati, e questo è il nostro impegno. Non ci dimentichiamo che sotto la pandemia i nostri lavoratori che prima erano invisibili sono diventati dei lavoratori che servivano e che oggettivamente sono stati anche indispensabili.
3: Ecco, qual è l'apporto delle vostre cooperative al sistema Italia, soprattutto magari come vi rapportate anche con l'Europa, perché insomma il mercato è sempre più aperto?
2: Beh, la cooperazione è il 7% del PIL, quella di produzione e lavoro della Confcooperativa Lavoro e Servizi muove un giro di affari di 9 miliardi, siamo presenti in tanti settori, dall'ambientale al facility, al trasporto persone, trasporto merci e tutto quello che è innovazione, quindi siamo pronti, ma soprattutto diamo una spinta essendo serbatoi di lavoro, quindi noi dobbiamo portare il nostro lavoro dove c'è bisogno di lavoro in maniera strutturata, questa è la nostra mission che era tanti anni fa e che oggi abbiamo una responsabilità in più.
3: Ecco, che cosa fare concretamente però per contrastare le false cooperative che oggettivamente ci sono e dunque fanno un danno sia a voi cooperatori diciamo regolari sia invece a tanti consumatori?
2: Beh, questo è un grave problema che comunque si sta provando a risolvere, anche il decreto del 30 aprile che prevede appunto l'elevazione del lavoro, diciamo del salario dignitoso con la contrattazione lavoro fatto da organizzazioni maggiormente rappresentative, sindacati maggiormente rappresentativi, potrebbe già da qui fare una grande pulizia, perché tutti questi contratti che sono nella cooperazione spuria sono dei contratti che sono fatti da organizzazioni piccole, da sindacati piccoli.

insomma, avete sentito poco fa da Stronati, servono garanzie per i lavoratori su un salario giusto. Allora io mi fermo per circa 5 minuti, poi il consueto spazio di Earth

0: Diretta, io sono Alessandro Quaranci, in studio Tiziana Tuccillo, Giuliana Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia trattino Villaggio per la Terra.
1: Buon pomeriggio
2: a tutti.
0: Voi siete rimasti in qualche modo imbrigliati, diciamo così, dalla tromba d'aria che c'è stata ieri, che insomma parleremo oggi di alberi, ma ieri di alberi su Roma ne sono volati talmente tanti, le immagini sono state davvero impressionanti. Non pensavamo di essere in sostanza in una capitale equatoriale, ma in effetti ormai Roma è diventata questo. Questo rilancia il dibattito sulla necessità di piantare alberi, ma piantarli con raziocinio probabilmente ormai. Che cosa ne dite?
3: Assolutamente. Beh, noi zona San Giovanni no, non c'è stato un grande problema, però un collega che arrivava in ufficio da noi, che abita a Conca d'Oro, ha avuto veramente dei danni.
1: Si è trovato nell'occhio del ciclone.
3: Sì, nell'occhio del ciclone proprio, quindi ha avuto gran paura, si è trovato un divanetto tra l'altro sul suo balcone, volato da un altro terrazzo, alberi caduti, quindi insomma diciamo veramente grande paura.
0: E allora oggi appunto parleremo di alberi. In linea dovremmo avere il professor Giorgio Vacchiano, docente di scienze e tecnologie di sistemi arborei forestali dell'Università degli Studi di Milano. Buon pomeriggio professore, è in linea?
4: Buon pomeriggio, ci sono.
0: Allora, Tiziana, sì. Ti dico subito una cosa, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, che prevede entro la fine di quest'anno che siano piantati 4,5 milioni di nuovi alberi. In realtà, da quello che ne so io, il termine per portare a termine questi interventi è il 30 giugno, però non so se su questo aspetto il PNRR fa, diciamo, delle deroghe. Ma che cosa prevede in sostanza questo piano?
3: Allora, secondo l'edizione più recente dell'Atlante delle Foreste, che è stato pubblicato qualche mese fa da Lega Ambiente, analizzando circa 300 progetti pubblici e privati dei mesi precedenti, nel 2024 in Italia sono stati messi a dimora circa 3 milioni di alberi. Queste operazioni hanno permesso di ricoprire di vegetazione una superficie di quasi 4.000 ettari, diciamo che come grandezza un'estensione quasi come l'isola di Ischia, per immaginarci l'ampiezza. Lo studio stima che il controvalore di questi nuovi boschi sarà di oltre 20 milioni di euro l'anno, grazie ai servizi ecosistemici che la natura così ripristinata potrà restituirci, diciamo, in termini di qualità dell'aria, mitigazione climatica, freno anche al dissesto idrogeologico e aumento della biodiversità. Per fare alcuni esempi un po' più concreti, in città per esempio la copertura degli alberi può far abbassare di 8 gradi la temperatura del suolo, mentre un parco di qualche decina di ettari può assorbire l'anidride carbonica rilasciata in un anno da 100 automobili Euro 6. Tutto questo a patto però di progettare correttamente gli interventi, cioè bisogna scegliere il posto giusto, il momento giusto, le specie arboree che sono più adatte a quel luogo, cioè non è che si può mettere a dimora

0: Quattro mappe che individuano zone diverse del paese a seconda dello scopo del rimboschimento. E infatti abbiamo appunto ai nostri microfoni il professor Giorgio Vacchiano, che è uno degli autori di questo lavoro di ricerca, che però è coinvolto anche lo studio Stefano Boeri Architetti, l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Firenze, il Politecnico di Milano e l'Università di Sassari.
1: Allora senta professore, forestazione, riforestazione, afforestazione, agroforestazione, insomma davvero tanti termini per esprimere un concetto che poi si tratta di piantare gli alberi. Qual è la differenza e soprattutto come e dove dobbiamo agire secondo lei?
2: Sì, allora buongiorno a tutte e a tutti, ma più che le differenze terminologiche che magari interessano più i tecnici e gli operatori del settore, vorrei aggiungere una parolina: non si tratta solamente di piantare gli alberi, si tratta di piantarli e farli crescere. Non dobbiamo dimenticarci che la messa a dimora di una pianta è solo il primo passaggio di una serie di operazioni che ovviamente hanno l'obiettivo di far raggiungere a questi alberi un'età matura, che è l'età migliore in cui possono fornire i servizi di cui parlavamo prima. Un albero rinfresca quando è grande e quando l'acqua evapora dalle sue foglie, però ci protegge dalla pioggia e dall'inquinamento quando le foglie assorbono queste pressioni ambientali, e assorbe carbonio anche quando è grande. E ovviamente ci vuole tempo perché gli alberi diventino grandi, e quindi il migliore investimento è quello di piantarli subito, ma anche prendersene cura soprattutto nei primi anni, con l'irrigazione, con la protezione dagli erbivori o dai danni, fino a che non siano in grado di andare avanti da soli. Quindi questa è la prima cosa da ricordare anche su tutti i progetti che stavate citando.
3: Professore, ecco, io vorrei chiarire questo punto del vostro studio. Quattro mappe, perché noi di solito diciamo tutte le cose buone che fa una foresta, diciamo tutti i servizi ecosistemici, però gli scopi sono diversi, ergo le mappe sono diverse. Quindi una cosa è piantare per salvaguardare la salute umana, per migliorare l'ambiente, un'altra è per frenare il dissesto. Ecco, ci fa qualche esempio, queste mappe in cosa differiscono per i diversi scopi?
2: Noi abbiamo proprio cercato di analizzare tutti i diversi obiettivi che può avere il piantare alberi. Avere obiettivi diversi vuol dire creare foreste o zone boscate molto diverse le une dalle altre. Per esempio, se abbiamo come obiettivo quello di proteggere la salute umana, magari saremmo interessati ad alberi in grado di rinfrescare le zone più calde delle nostre città, oppure in grado di assorbire le polveri sottili e gli inquinanti vicino a dove vengono prodotte, quindi le arterie ad alto scorrimento sempre nelle zone urbane. Viceversa, se siamo interessati alla protezione dal dissesto idrogeologico o alla conservazione della biodiversità, andremo a lavorare fuori dalle città, nelle aree rurali, nelle aree di montagna, almeno lì dove gli alberi non sono in grado di arrivare anche da soli, cosa che ricordiamo succede nel nostro paese. Anche la scelta delle specie, che è il secondo passo, dipende crucialmente dall'obiettivo che scegliamo. Se vogliamo alberi che rinfreschino, abbiamo bisogno di foglie che resistano anche alle siccità e ai periodi caldi, perché devono continuare a evaporare, soprattutto nei periodi caldi, quando occorre rinfrescare. Se vogliamo assorbire la pioggia, abbiamo bisogno di piante sempreverdi, soprattutto in autunno e in inverno, quando abbiamo le grandi precipitazioni, e così via. Quindi l'obiettivo determina il tipo di specie, il tipo di piante, il numero di piante e la disposizione con cui le collochiamo sul territorio.
1: E certo, perché è chiaro, poi logicamente tutto dipende da dove si mettono. Un faggio non potremo mai metterlo in pianura, perché sono alberi che crescono sopra i 1000 metri. Tiziana, certo. Vedevo che annuivi mentre il professore
0: parlava. Io volevo chiedere, perché prima diceva una cosa importantissima il professore, il fatto di dover curare questi alberi che vengono messi a dimora, perché molto spesso noi ci rendiamo conto anche a Roma che questi alberi poi vengono sì piantumati molto bene, però poi dopo sono magari piccini e non vengono bene irrorati e non vengono curati e quindi muoiono. Ecco, a Roma stiamo assistendo, professore, a molte operazioni di taglio di alberi secolari che sono anche molto spesso contestate sia dai cittadini che dalle associazioni, insomma.
1: Guarda, mi hai rubato la domanda.
0: Perché questo mi interessa molto. Io volevo anche dire un'altra cosa, perché non so, sul mio terrazzo per esempio vengono a nidificare molto spesso degli uccelli, e quindi mi chiedevo anche: anche questi alberi che vengono abbattuti, si dà anche peso al fatto di quando, di come arriveranno gli uccelli a nidificare? Ecco, volevo magari da un esperto come lei avere una risposta rispetto a questa situazione, come la vede?
2: Allora, normalmente il primo motivo di abbattimento, e aggiungerei

0: sostituzione, anche qui completiamo con un'altra parola, abbattiamo ma sostituiamoli questi alberi, magari con qualcosa che con qualche albero che funziona meglio. Il primo motivo, dicevo, di abbattimento è la sicurezza pubblica. Nel caso di Roma, io non lavoro a Roma ma conosco abbastanza bene, direi la stragrande maggioranza degli abbattimenti e dei danni che si vogliono evitare riguarda il pino domestico, il pino lapinoli, il pino ombrello, quello che abbiamo visto nelle immagini anche di questi giorni, impattato dalla tromba d'aria che ha colpito la città. E sono alberi maturi di cui Roma si è dotata circa 90-100 anni fa, diciamo all'inizio del ventennio fascista, tra l'altro anche con una scelta politica di immagine che era affidata, di italianità che era affidata al pino, quindi volendo anche un'eredità storica non del tutto condivisibile, si poteva scegliere un altro albero, soprattutto dal punto di vista climatico. È ovvio che 100 anni fa non si aveva idea del clima e dell'intensità della crisi climatica che già oggi stiamo sperimentando. Purtroppo il pino è molto fragile, perché su terreni difficili come quelli della città non riesce a sviluppare bene le sue radici, dotato di questa chioma invece molto ampia che fa leva soprattutto per il vento, quando diventa grande diventa facilmente instabile e quindi pericoloso. E il Comune di Roma ha proprio in atto dall'inizio di quest'anno un piano di sostituzione, di studio della vulnerabilità dei pini domestici, che sono il simbolo di Roma da 100 anni a questa parte, della loro sostituzione, perché volenti o nolenti dovremmo utilizzare alberi più resistenti come i lecci o altre querce mediterranee, e una valutazione molto puntuale albero per albero delle reali esigenze di stabilità. Questo per quanto riguarda gli alberi di proprietà comunale. Leggevo in questi giorni che una questione riguarda invece gli alberi privati all'interno dei cortili condominiali, per esempio, o di altre pertinenze, che ovviamente non sono soggetti né ai controlli da parte del Servizio del Verde Comunale né a questo piano di sostituzione di resilienza climatica, e quindi quelli ricadono sotto la responsabilità dei loro proprietari. E quindi anche in questo caso forse bisognerebbe assistere, aiutare i proprietari privati di alberi a comprendere quali sono le vulnerabilità e aiutarli a sostituire il loro patrimonio arboreo verso forme più resistenti.
1: Ecco, diciamolo, allora non ci sono interessi secondari quando vengono abbattuti gli alberi, nel senso che le riporto alcune diciamo dicerie che circolano sui social, dove purtroppo poi si scatena diciamo un confronto spesso non basato su argomentazioni pratiche, scientifiche, per cui qualcuno dice ah no, ma ci fanno i soldi, servono per essere venduti questi alberi, c'è l'interesse di alcuni soggetti. Noi possiamo escludere questo, cioè quando un albero viene abbattuto è perché è realmente pericoloso?
0: Normalmente è così, noi abbiamo anche una legge nazionale che disciplina come deve essere analizzato l'albero, ogni albero viene classificato in 4 classi di stabilità, dalla A alla D. Gli alberi che un tecnico agronomo forestale classifica in classe D, quindi estrema e urgente pericolosità, devono essere abbattuti per legge, non per guadagno, quindi questa è la base. Poi ovviamente non conosco le singole questioni specifiche, certo. Diciamo che l'onere della prova in questo caso starebbe all'accusa, ovviamente, ma è ben difficile, mi viene difficile immaginare che un'amministrazione comunale possa davvero puntare sul guadagno derivante dalla vendita di un legno di bassa qualità derivante da poche decine o poche centinaia di alberi. Non sono ordini di grandezza, probabilmente anzi per le amministrazioni è un costo.
1: È un costo, esatto.
0: Perché bisogna andare lì, fare le analisi, abbattere, eventualmente, anzi consigliabilmente, sostituire, quindi rimettere a dimora una nuova pianta. Parliamo di qualcosa che costa, anzi costa soldi pubblici, quindi la comunità dovrebbe anzi interessarsi per come questo viene fatto, perché vengono usati i soldi pubblici, quindi i soldi di tutti. Ben venga la partecipazione, l'interesse, questo è sempre molto positivo dal mio punto di vista. Magari possiamo migliorare anche noi tecnici o anche gli amministratori dal punto di vista della trasparenza e della comunicazione, per non dar luogo a problemi di questo tipo.
2: Senta professore, io ho dato un'occhiata alle vostre 4 mappe e ci sono delle aree specifiche del paese che voi consigliate di riforestare. Ecco, quali sono queste aree? Quali città, ma anche quali aree urbanizzate hanno più bisogno in Italia di vedere questi 4 milioni e mezzo di alberi?
0: Di nuovo, come dicevamo prima, dipende dall'obiettivo, però per quanto riguarda l'aspetto più importante, che è la protezione e la salute delle cittadine e dei cittadini, abbiamo le grandi aree urbane, appunto di Roma, di Milano, di Napoli, di Firenze, con modalità diverse, perché ovviamente abbiamo modalità di inserimento differenti in un centro storico piuttosto che lungo un grande viale, oppure alle periferie di queste città. Diciamo che anche altri studi che noi abbiamo condotto, misurando direttamente ad esempio il potere rinfrescante degli alberi a Milano, ci mostrano che l'effetto di rinfrescamento ha un corto raggio, arriva fino a 150-250 metri dagli alberi che sono stati messi a dimora. E quindi più che programmare grandi parchi, sarebbe molto utile pensare a piccole o piccolissime aree verdi, direi tascabili, molto diffuse, soprattutto nei quartieri che ne hanno più bisogno, quindi quelli che si riscaldano di più, oppure quelli dove le persone hanno meno capacità di proteggersi dal caldo, per esempio non hanno un condizionatore in casa. Le nostre mappe hanno una risoluzione di un chilometro, quindi per adesso questo studio serve a orientare fondi a scala nazionale. Stiamo lavorando a una versione locale dell'algoritmo che andrà a scala di città, quindi a 100 metri o anche a 30 metri, per andare a dire all'interno di una singola città quali sono davvero le zone prioritarie.
3: Professore, secondo lei sarà possibile quindi raggiungere l'obiettivo del PNRR 4,5 milioni di alberi messi a dimora in Italia entro il 2026? Cioè a che punto siamo e dove si è operato sino ad ora?
0: Allora, si è operato in tutte le 14 città metropolitane, cioè questa misura è stata rivolta soprattutto alle città metropolitane. Ricordiamo che in realtà l'area di una città metropolitana può essere molto ampia. A Torino, per esempio, la città metropolitana arriva fino ai 4.000 metri della cima del Gran Paradiso, quindi le città hanno avuto ampio margine di scelta nell'individuare le aree dove mettere a dimora però veri e propri boschi. Cioè una delle condizioni per accedere a questi finanziamenti era quella di piantare circa 1.000 alberi per ettaro. Infatti i numeri che avete citato all'inizio lo dimostrano, dallo studio di Legambiente, 4 milioni o 3 milioni di alberi su 4.000 ettari, quindi poco meno di 1.000 piante per ettaro. E proprio per creare un bosco, cioè non si tratta di creare un piccolo parco, un viale alberato, ma un bosco permanente che possa, per quanto piccolo, erogare i suoi benefici. Dal punto di vista dei numeri, sono già stati piantati i semi di oltre 4.600.000 piantine nei nostri vivai. E ricordiamoci che per piantare una pianta normalmente il processo parte dal seme, che si prende in un bosco certificato, si mette in un vivaio, si fa crescere per 2 o 3 anni e poi la piantina piccola è pronta per essere trapiantata e messa nella nuova destinazione. Al momento tutti i vivai sono stati attivati, le città metropolitane hanno acquistato, hanno comprato le forniture di piantine e i vivai stanno ultimando la fase di allevamento, per così dire, che era necessaria, non si poteva scappare da lì, era necessaria per sviluppare e fornire le piantine che stanno incominciando a essere messe a dimora. Quindi io credo che l'obiettivo possa essere raggiunto se si porrà attenzione a quest'ultima fase di trapianto una volta che i vivai hanno già effettivamente ultimato il loro lavoro.
1: E poi logicamente bisognerà fare attenzione quando queste piante saranno piantate per far sì che l'irrigazione sia corretta, perché il vero problema di poi quello che diceva Tiziana è questo: spesso in una grande città il servizio giardini non è adeguato e dunque poi ci si affida, come per esempio nel mio quartiere, all'adozione degli alberi da parte dei cittadini, che lo fanno volentieri, però a volte purtroppo un pochino se ne dimenticano, professore.
0: Sicuramente dobbiamo rafforzare i servizi tecnici nelle città, in questo caso direi soprattutto nei centri medi e piccoli, cioè quelli che più difficilmente hanno uffici del verde con competenze e risorse disponibili. Ricordiamo anche che oltre alle difficoltà logistiche ci si mette anche la crisi climatica. La grande siccità del 2022-23 a Milano ha causato una mortalità del 40% dei nuovi impianti, cioè 4 volte quella normale, e non ci si poteva fare niente perché si è irrigato tutte le settimane, ma era impossibile fronteggiare questo tipo di emergenza climatica. Quindi si tratta senz'altro di lavorare a monte sul clima, lavorare sui servizi tecnici e direi anche ricordare che in qualsiasi impianto forestale non tutte le piantine che si piantano sono destinate. Niente. Questo è un fatto normale, ne piantiamo 1.000 ma il bosco finale magari ne avrà 500, ne piantiamo di più all'inizio per coprire prontamente il suolo, ma poi queste si autoselezionano, si autodiradano e il numero di alberi definitivo è sempre un pochino inferiore.
1: È sempre un pochino inferiore.
0: Assolutamente naturale, esatto.
1: E allora professore, grazie professor Giorgio Vacchiano, docente di scienze e tecnologie di sistemi arboreo e forestali all'Università degli Studi di Milano, buon pomeriggio professore.
0: Grazie a voi.
3: Grazie.
1: Per curiosità, qual è il suo albero preferito?
0: Il larice,
1: bellissimo. Il mio è il carpino. Vabbè, comunque.
3: Il mio è il salice piangente.
1: Ognuno ha le sue preferenze. Buon pomeriggio, professore.
0: Arrivederci.
1: E allora, no, molto interessante, perché proprio ieri sera Gualtieri ha detto a Roma 60 alberi crollati per la tromba d'aria, insomma, è stato davvero impressionante. Giuliano, a te piacciono gli alberi?
2: Sì, ovviamente mi piacciono gli alberi. Quello che dobbiamo ricavare da tutte queste discussioni è che ci vuole veramente che ognuno faccia il suo lavoro, e soprattutto le amministrazioni diano retta a chi fa questi studi, perché, come ha detto il professore, c'è una certa mortalità naturale nei nuovi impianti.
1: Sì, si calcola tra il 15% esatto, massimo il 20%.
2: Però abbiamo visto anche, adesso non voglio parlare di quale città, però insomma nelle città si vedono anche tanti errori marchiani nel piantare magari in piena estate, nel non seguire, nel non prevedere che poi quelle piante dovranno crescere. Una domanda che abbiamo fatto è: dopo l'impianto quanto ci vuole per vedere un platano come su ci sono adesso?
1: Quello
2: sono,
1: però, potere. Giuliano, quello dipende,
2: ci vorranno
1: anche
2: decenni
1: dal tipo di essenze, esatto, perché ci sono essenze che sono più veloci, esatto, altre che sono meno veloci,
2: esatto,
1: insomma.
2: Però magari si fa l'errore di mettere quella più veloce per avere il risultato prima, e magari non è quella giusta per quello
1: e
2: spazio.
1: Ricordiamoci
2: che non c'è l'albero perfetto.
3: Comunque
2: non c'è
3: adesso perfetto. Con il caldo, quando troviamo un albero è bellissimo,
1: ci mettiamo sotto. Allora,
3: poterci riparare, mi sembrano
1: mi richiamano dalla regia che vogliono lanciare un brano. E allora un saluto da Giuliano Giulianini, Tiziana Duccillo, ci sentiamo giovedì prossimo. Alessandro Guarasci, ciao.

Sono le 17 al microfono Paola Simonetti. È un'ennesima giornata di sangue per il Libano, almeno 6 morti e 8 i feriti negli attacchi condotti dall'esercito israeliano nelle ultime ore. Presa di mira anche la diga di Karaun, una delle più importanti del paese. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due pakistani indagati per l'omicidio plurimo e aggravato di 4 braccianti ad Amendolara nel Cosentino durante l'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Castrovillari. Il GIP del Tribunale si è riservato la decisione. Nuovo incidente mortale sul lavoro in Italia, l'ennesimo in pochi giorni. Un trentenne di origini straniere è deceduto cadendo durante un sopralluogo del solaio di un capannone dell'azienda in cui lavorava a Livorno. Per lui inutili i soccorsi. Un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine condotta dai carabinieri avrebbe ricostruito anche un quadro di sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni. L'informazione torna alle 18:00.

Stai ascoltando Radio Vaticana. Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Accordo bocciato, Hezbollah parla di sconfitta di fronte al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, siglato tra Israele e Libano. Intanto non si fermano però i combattimenti, ucciso un casco blu serbo della missione UNIFIL. Dietro front, la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Si torna al nucleare, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia all'energia atomica dopo lo stop del 1987, con la maggioranza hanno votato anche diversi esponenti dell'opposizione. Cardinali a confronto, saranno le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas e il Sinodo, i temi al centro del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno. Sera da Pier Achille Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti, nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah, che lo definisce una sconfitta, ucciso intanto un casco blu serbo della missione UNIFIL. Massimiliano Cocchi.
3: L'illusione di una tregua in Libano è durata lo spazio di qualche ora. Hezbollah ha infatti respinto l'accordo negoziato a Washington tra l'ambasciatore libanese e quello israeliano con la mediazione degli Stati Uniti. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha definito l'accordo una resa vergognosa ed una sconfitta e ha detto: finché i nostri villaggi non saranno al sicuro, nemmeno le città israeliane saranno al sicuro. Dietro il no di Hezbollah c'è anche il peso dell'Iran, che ha approvato la decisione. Salta così quella che il presidente libanese Youssef Aoun aveva definito l'ultima possibilità per arrivare ad una tregua stabile. E mentre continuano i raid israeliani, che nelle ultime 24 ore avrebbero ucciso 6 persone, un colpo di mortaio, probabilmente sparato da Hezbollah, ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Era un soldato serbo di 36 anni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Sempre tensione anche sul fronte con l'Iran, proseguono i colloqui per la fine delle ostilità, ma intanto la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Antonio Soviero.
4: I 4 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici per limitare i miei poteri si vergognino, sono antipatriottici, raccontano di un Donald Trump su tutte le furie, dopo che alla Camera è passata la mozione dell'opposizione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Nella sostanza non cambia molto: se la mozione dovesse passare anche al Senato, cosa improbabile, il presidente ha diritto di veto, ma è uno schiaffo politico enorme in previsione delle elezioni di metà mandato di novembre. Gli iraniani intanto celebrano il 37° anniversario della morte di Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica, e l'attuale grande Ayatollah Mokhtaba Khamenei parla chiaramente di sconfitta di Stati Uniti e Israele, altro che l'imminente accordo che va sbandierando Trump. Il regime sciita non si sposta di un millimetro dalle sue posizioni, avendo verificato che la chiusura dello stretto di Hormuz è un'arma potentissima nelle sue mani. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Un'altra guerra, quella in Ucraina, timore per la centrale nucleare di Zaporizhzhia sotto il controllo russo, perché un impianto termoelettrico che rifornisce quello nucleare è stato colpito. Intanto sulla guerra si distanziano sempre più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO. Vito De Torre.
5: Il rischio di un'escalation è sempre più concreto, certamente più elevato rispetto a 2 anni fa. A riconoscerlo è stato il segretario di Stato americano, che si è detto preoccupato per l'attuale evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina. Oggi l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha denunciato un pesante attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni in Crimea. Secondo le autorità locali sono stati colpiti edifici non residenziali e un treno. Il bilancio è di 3 morti e 7 feriti. Qualcosa però sembra muoversi sul piano diplomatico. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha ribadito la disponibilità di Mosca a nuovi negoziati. Nelle stesse ore l'inviato del Cremlino ha avuto un colloquio con i responsabili americani impegnati nei contatti per la pace. Senza fornire ulteriori dettagli, l'agenzia russa TASS ha riferito che sono stati compiuti progressi significativi nei rapporti tra Mosca e Washington. Vito Dettore, linea allo studio.
2: La politica, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop del 1987 con la maggioranza, anche qualche voto dell'opposizione. Il testo passa ora al Senato. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Pier Achille, sì, via libera della Camera al disegno di legge delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà la costruzione immediata di centrali nucleari, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto il voto della maggioranza a favore, anche Azione di Calenda si astiene, Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto Verdi e Sinistra Italiana. Per Bonelli si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea, la limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica, lo spazio fiscale di circa 14 miliardi in 3 anni per la transizione verde, ma non può essere utilizzata per il taglio delle accise. Nel Consiglio dei Ministri, che è ancora in corso, si valuteranno quali strade percorrere per l'uso dei fondi a sostegno di famiglie ed imprese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Non ci sarà nessuna rivalutazione della Grazia Nicole Minetti, un caso nel quale non c'è stata inconsueta segretezza. Così in una nota al Quirinale, che riferisce come il capo dello Stato Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni delle nuove indagini della Procura Generale di Milano. Il Colle ricorda che in 4 anni sono state concesse 42 grazie, ma ne sono state rese pubbliche solo 12. Il GIP del Tribunale di Firenze dispone l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Mancano elementi di rapporti diretti di Silvio Berlusconi con Cosa Nostra, dunque anche del suo collaboratore, dicono. Soddisfazione da parte dei figli dell'ex premier Antonella Mazza-Teruel.
7: Esultano il centrodestra e i figli di Silvio Berlusconi per la totale stranità dell'ex presidente del Consiglio alle stragi del 1993. Tra maggio e luglio di quell'anno esplosero autobombe a Firenze, Milano, Roma, provocando 10 vittime, tutti attentati di matrice mafiosa, ha ricostruito la giustizia. Ma per la procura di Firenze Cosa Nostra non si era mossa da sola e sulla base di dichiarazioni dei pentiti aprì un nuovo filone sui mandanti occulti, scrivendo nel registro degli indagati i nomi di Berlusconi, allora agli albori del suo impegno politico, e Giuseppe Dell'Utri, suo collaboratore. L'inchiesta fu archiviata, poi riaperta, poi chiusa e riaperta periodicamente per 6 volte in 30 anni fino all'archiviazione odierna, perché si legge nel decreto firmato dalla giudice per le indagini preliminari di Firenze, Patrizia Martucci, mancano elementi concreti sui contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Berlusconi e quindi Dell'Utri. E la conferma, commenta la premier Giorgia Meloni, di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,27% a quota 76 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, il sinodo saranno al centro del confronto del prossimo concistoro convocato dal pontefice dal 26 al 29 giugno. I temi li ha resi noti in una lettera al cardinale re decano del collegio cardinalizio, Paolo Fucili.
8: Un confronto in un clima di ascolto e libertà coi cardinali sparsi nel mondo intero è quel che vuole Papa Leone per il secondo concistoro straordinario del pontificato in agenda dal 26 al 29 giugno. Tema anzitutto l'attuale situazione internazionale, sofferenze, tensioni, interrogativi che attraversano oggi con maggior forza i popoli, spiega la lettera del decano cardinale re inviata alle porpore del mondo per convocarli a Roma. Poi, sulla scorta di Magnifica Humanitas, prima enciclica di Leone fresca di stampa, si rifletterà su linguaggi, logiche e pratiche che indeboliscono le possibilità del riconciliarsi e convivere. Quindi attuazione del sinodo sulla sinodalità e infine dibattito libero con interventi al massimo di 3 minuti. Conclusione solenne a San Pietro il 29 mattina, messa della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: La cronaca: potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi 4 braccianti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. In carcere 2 pakistani mentre le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti. Amelia Cartia.
9: Hanno inserito 10 euro nella cassa automatica, come per fare il pieno. Invece avrebbero sparso la benzina sull'auto ferma alla stazione di rifornimento per poi appiccare il fuoco con l'intento di uccidere, bruciandoli vivi, i braccianti agricoli sprangati dentro. Avrebbero dovuto rispondere di tanta efferatezza Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi 31 anni ed entrambi pakistani, chiamati a comparire questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari a Castrovillari per la strage avvenuta lunedì scorso ad Amendolara. Hanno invece scelto di non rispondere, come già avevano fatto davanti alla PM. In merito all'arresto predisposto per i due accusati di omicidio plurimo aggravato da futili motivi, i difensori hanno chiesto la revoca. Dal canto suo, il GIP si è riservato sulla decisione di convalidare o meno la misura cautelare. Anche in merito all'eventualità di una perizia psichiatrica sui due accusati, i legali si sono riservati di decidere in seguito all'incontro con gli assistiti, che ancora non ha avuto luogo. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: In Italia mancano almeno 497 pediatri di libera scelta e quasi l'80% delle carenze si concentra in tre grandi regioni del nord, Lombardia, Piemonte e Veneto. Lo rileva la Fondazione Gimbe. Lucia Ascione.
10: Anche per effetto del calo demografico, sempre meno medici scelgono di fare i pediatri di libera scelta, quelli che garantiscono le cure con il Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente ne mancano quasi 500, Lombardia, Piemonte e Veneto, le regioni dove la carenza di specialisti è più evidente. A farne le spese, più di altri, i bambini fragili e con disabilità. Ma il calo demografico non si traduce immediatamente in una riduzione del carico assistenziale. In Italia, sino al compimento del sesto anno di età, i bimbi devono essere obbligatoriamente assistiti da un pediatra di libera scelta. Tra i 6 e i 14 anni compresi, i genitori possono invece optare per un medico di medicina generale. Da 14esimo anno l'assistenza del pediatra termina automaticamente, salvo proroghe. E non è tutto. Secondo i dati della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, dal 2025 fino al 2029 andranno in pensione per raggiunti limiti d'età 1547 specialisti di libera scelta. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Siamo alla cultura, annunciati i nomi dei 5 finalisti che il prossimo 8 luglio si contenderanno a Villa Giulia a Roma il premio Strega, uno dei più prestigiosi a livello letterario. Pierluigi Vito.
11: Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi e Elena Rui sono loro i finalisti dell'edizione numero 80 del premio Strega, che si contenderanno la vittoria del più prestigioso riconoscimento letterario italiano nella finale del Ninfeo di Villa Giulia a Roma il prossimo 8 luglio. Dalla proclamazione di ieri sera a Benevento è uscito in testa il favorito Michele Mari con 280 voti per il romanzo I convitati di pietra. Lo tallona Matteo Nucci, 242 voti per il suo Platone. Più distanziate Bianca Pizzorno con La sonnambula e Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina. A completare la tradizionale cinquina Alcide Pierantozzi con Lo svilico, ma come prevede il regolamento deve essere presente alla finale anche un libro pubblicato da un editore medio-piccolo e tra questi il più votato è stato Vedove di Camus di Elena Rui, edito dall'Orma. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio miss Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriela Dobrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

io nel tuo cielo. Tu che lo sfiori coi capelli, tu che la notte al davanzale sciogli le trecce ad una stella. Quanti diamanti avrà il tuo inverno? Ombre di lupi alla finestra, aghi di pino alla tua porta. Chiamami amore, se lo vuoi.

sempre, tu lo sai. Trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite. E darei sangue anche per me.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale presentiamo i santi dei territori. Ma talvolta ci soffermiamo su qualche santo particolare o qualche festa particolare. È il caso di oggi, 31 maggio, festa della Visitazione di Maria. E vogliamo allora riflettere insieme con Madre Maria Emanuele Corradini, badessa del monastero di San Raimondo. E a questo punto diamo la parola proprio a Madre Maria Emanuele. Madre Maria, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti voi ascoltatori che attraverso la festa della Visitazione di Maria possa raggiungere anche le vostre persone, le vostre case.
1: Come avete vissuto presso il monastero questo tempo così prezioso?
2: Con tanta gioia, con tanta gioia illuminata dalla luce, e nei monasteri benedettini davvero si cerca anche con la liturgia, che è già tutto un canto di lode, una manifestazione prolungata di lode, anche con le tovaglie più belle, cioè con la liturgia dove splende anche i fiori, le tovaglie più belle, la tavola stessa curata, no, con qualche fiorellino. Questo per dire, no, come tutta la creazione partecipa alla Pasqua, alla risurrezione di Cristo, mentre la Quaresima viene vissuta non solo con mestizia, ma anche come quel senso di non disperdere, no, gli occhi, le forze, ma di rimanere concentrati sul proprio cuore, no? È come se l'esplosione del cuore venisse fuori durante la Pasqua, e quindi tutto ciò che ci circonda, la primavera stessa, no, che è sbocciata, ci dice come la creazione ci dà speranza. Abbiamo visto tutto secco, tutto arido, e poi piano piano sono spuntate le gemme, sono spuntati i fiori, l'erba è verde, tutto il creato canta le meraviglie di Dio. Dobbiamo avere speranza in questo, e questo lo manifestiamo anche nel monastero, non solo con la liturgia, ma anche con dei segni precisi, no? Sia sulla tavola, cose molto semplici, ma che danno festa, che fanno festa, perché il Signore è risorto. Non possiamo trattenere questa grande gioia. Il Signore è risorto, vive in mezzo a noi.
1: Da questi pochi cenni noi intuiamo, Madre, mi corregga se sbaglio, che la solennità della liturgia si traduce dentro la solennità della vita, quindi l'attenzione anche al quotidiano, le piccole cose, i fiori sulla tavola, le tovaglie anche a tavola, e quelle più solenni, quasi sono un prolungamento della gioia della liturgia, quindi la liturgia dà il ritmo alla vita quotidiana.
2: Anche perché San Benedetto ci tiene tantissimo, si passa dalla liturgia, che è celebrata nella Chiesa, alla liturgia comune, che è la vita comune, e di conseguenza è un prolungamento, la liturgia eucaristica è un prolungamento di quello che accade nella vita quotidiana, e dovrebbe essere così per ogni credente, no? Quello che hai ricevuto da Gesù, quello che hai festeggiato di Gesù, quello che hai ascoltato di Gesù viene tradotto nella vita quotidiana, e quindi questo diventa anche qui forma di canto. Qui la comunità è anche giovane, per cui non manca la gioia di trasmettere questa, penso proprio la gioia di Maria che ha vissuto correndo verso Elisabetta.
1: Quest'anno il 31 di maggio cade di domenica, coincide con la festa, anzi la solennità della Santissima Trinità, quindi una festa che fa da ponte. La Pentecoste domenica scorsa, la prossima settimana celebreremo il Corpus Domini. Come sottolineare che il cammino fin qui compiuto, che ha avuto inizio nell'Avvento, abbiamo teso il Figlio di Dio che è stato il dono del Padre, e una volta che il Figlio è ritornato al cielo ci è stato donato lo Spirito Santo domenica scorsa, e oggi sembra quasi una festa che riassume il cammino fin qui compiuto. Quel Dio che è Padre ci ha dato il suo Figlio, e che il Figlio tornato al Padre ci ha donato lo Spirito Santo.
2: E noi siamo dentro a questa comunione, cioè questa circolazione d'amore che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo prende dentro noi, e questo è bellissimo. E Maria ci allunga la mano perché possiamo proprio sperimentare questa comunione d'amore, portarci dentro la Santissima Trinità. Ci allunga la mano, ci aiuta, saliamo. San Francesco, no, di cui quest'anno facciamo l'800esimo anno della sua morte, no, diceva: vedo due scale, ci sono dei frati che salgono e ad un certo punto cadono giù, e altri santi, altri frati che salgono e a un certo punto fanno un balzo dentro al cielo. e ho scoperto che c'era la mano di Maria che li tirava dentro. Ecco, noi con Maria veniamo tirati dentro alla comunione della Santissima Trinità.

0: A questo punto le chiedo proprio di aiutarci a entrare nel significato di questa festa.
1: Sì, la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, che ricorre appunto il 31 maggio, è una festa che è stata celebrata fin dal VI secolo e che in seguito Urbano VI l'ha estesa a tutta la Chiesa. Vorrei introdurmi a questa festa usando i versetti che precedono il Vangelo di Luca che ascolteremo oggi. I versetti che precedono il Vangelo sono: allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, e l'angelo si allontanò da lei. E poi prosegue il testo del Vangelo di oggi. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. L'angelo si allontana da Maria, ma la parola si è già fatta carne nel suo grembo. È già presente Gesù. L'angelo scompare, ma il Figlio di Dio rimane, è presente in lei. E Maria sente l'urgenza di correre ad annunciare questa presenza di Dio in lei. Maria è una giovane donna. Avrebbe potuto rimanere sconcertata davanti a questo annuncio, o addirittura schiacciata. Invece Maria ci insegna come l'importanza all'obbedienza della parola ricevuta permette a Dio di compiere il suo disegno. Un'obbedienza che si fa azione, perché la presenza di Gesù in lei è viva. Ecco perché Maria comprende che la cosa più importante nella vita è avere dentro di sé Dio. E quindi questa giovane donna va a trovare l'anziana Elisabetta, che è anch'essa un segno della presenza misericordiosa di Dio nella storia, per condividere non tanto solo un'esperienza umana, ma spirituale. Infatti, queste due donne, due madri in attesa, sono in attesa per opera dello Spirito Santo e quindi condividono il dono di grazia ricevuto. Maria riceve da Elisabetta questa esclamazione: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Elisabetta è colmata di Spirito Santo. Dobbiamo sottolineare che non c'è solo un incontro umano, ma c'è un incontro spirituale tra due anime toccate dalla grazia. Ed entrambe vogliono esprimere questo dono. Oggi invece noi vediamo come siamo tentati di chiuderci ai doni di Dio. Questi versetti del Vangelo di Luca sono un grande monito anche per noi, che tante volte cerchiamo false sicurezze, non ci affidiamo e non ci abbandoniamo alla chiamata e alle visite di grazia di Dio, e non viviamo la storia con la presenza e la certezza che Dio è in noi. Quante volte possiamo dire i nostri doni, anche le nostre doti, sono trattenuti per un uso personale e non siamo consapevoli invece che tutto ciò che abbiamo ricevuto, sia come dono spirituale che materiale, sono il bene comune e per gli altri, perché possono arrivare a conoscere Dio. Abbiamo quindi una grande responsabilità di offrire Gesù Cristo, di donare Gesù Cristo, anche attraverso i doni che Lui stesso ci ha donato nella nostra vita.

Elisabetta, piena di Spirito Santo, riconosce in Maria il dono di Dio. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Elisabetta non poteva averlo imparato da qualcun altro. È stato lo Spirito Santo interiormente che glielo ha rivelato, perché lei era umile e aveva fede. La fede non dà per scontato nulla, ma nello stesso tempo coglie i piccoli segni della presenza di Dio. Lo Spirito Santo ti fa capire quello che umanamente non riusciresti a comprendere, ti fa raggiungere quello che umanamente non riusciresti a raggiungere. Elisabetta coglie il nocciolo della vita di Maria e in lei vive Gesù. E Maria, nello stesso tempo, si sente confermata da queste parole. Ora, attraverso la risurrezione di Cristo, anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito di forza, lo Spirito di verità. Infatti, lo Spirito Santo ci dice sempre quello che noi siamo. Lo Spirito Santo ci dice chi siamo. Lo Spirito Santo fa verità in noi e tra di noi. Quando nella nostra vita noi siamo confermati interiormente dallo Spirito Santo, i giudizi umani, sia positivi che negativi, non ci trafiggono e questo ci permetterà di essere davvero figli liberi e veri nella storia.

0: Dalla bocca di Maria esce un canto di lode, il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Ecco, vorrei sottolineare che Maria usa l'espressione l'anima mia, cioè quello che è più interiore di me, la mia preghiera, la mia vita di comunione con Dio, ora si manifesta all'esterno. Dio che mi abita, Dio che vive in me, diventa la mia lode. Lui mi ha reso umile e beata. Lui è l'artefice di tutto. Lui bisogna lodare. Il canto di Maria è il canto che dà lode a Dio che abita in mezzo agli uomini, che vuole vivere la comunione con gli uomini. E Maria, attraverso il suo sì, ha permesso tutto questo. Maria rappresenta quelle donne, tutte quelle mamme, che non indietreggiano mai davanti agli ostacoli o ai pericoli, perché l'amore che hanno verso coloro che amano è talmente grande che sono disposte a dare tutto, anche la propria vita. Chiediamo a Maria che venga in noi con la sua bellezza, con la sua capacità di donare Gesù, con la sua forza e il suo entusiasmo di essere di Gesù. Abbiamo bisogno che ci sia donato Gesù alla nostra vita. E anche se siamo come Elisabetta, stanchi, anziani o pieni di dolore o di preoccupazione, sperimenteremo come Elisabetta. Le visite di grazia non mancano mai per rinnovare la nostra vita. Non siamo mai soli. Maria, Giuseppe, lo Spirito Santo e tutti i santi tutti i giorni ci vengono a visitare.
1: A conclusione di questa conversazione vorrei innanzitutto ringraziare lei, madre, per la sua riflessione, la sua meditazione in questa festa della visitazione di Maria alla cugina Elisabetta, e prima di dare la parola al canto, al solenne Magnificat con il quale vogliamo concludere questa puntata, saluto anche i radioascoltatori e auguro buona settimana a tutti, dandovi appuntamento alla prossima puntata. Grazie.

0: L'informazione delle 19 in studio Paola Simonetti. Il segretario generale di Hezbollah, Qassem, ha definito il negoziato diretto tra Israele e Libano vergognoso e umiliante. Dunque c'è il no al cessate il fuoco, influenzato, sembra, anche dall'Iran. Ma quali le basi di questa posizione di forza del gruppo islamico? Alessandro Guarasci lo ha chiesto al sociologo dell'Università LUMSA, Francesco Petricone.
1: Paradossalmente hanno un supporto ideale molto forte, popolare altrettanto all'interno delle rispettive aree sciite, e continuano a mantenere il punto nei confronti di Stati Uniti e Israele. Da sempre loro combattono. In questo momento Israele dimostra di essere più vulnerabile di quello che vorrebbe far vedere Netanyahu. L'immagine dell'opinione pubblica mondiale si trova assolutamente in una condizione di negatività, e in questo momento l'amministrazione americana non sembra essere in grado di superare questo stallo.
0: Proseguono gli scontri incrociati tra Stati Uniti e Iran. La marina iraniana ha annunciato di aver preso di mira il centro di comando e controllo di un caccia torpediniere statunitense in risposta ad azioni ostili contro le navi di Teheran. Lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha lanciato l'allarme per l'impossibilità di accedere ai siti nucleari iraniani e chiesto a Teheran di consentire le verifiche. Nel contesto di un violento intensificarsi degli scontri fra Russia e Ucraina, Mosca dichiara di essere pronta a negoziare per una tregua, ma non vede la stessa disponibilità dalla parte avversa e soprattutto non vede alcun partner disposto a negoziare, ad affermarlo il ministro degli esteri russo Lavrov. Un nuovo attacco nell'est della Repubblica Democratica del Congo orientale, portata avanti da una milizia legata al sedicente Stato Islamico, ha causato 21 morti, lo riferiscono fonti della società civile locale. L'attacco è avvenuto martedì sera in diversi quartieri della città di Mbau, nella provincia del Nord Kivu. Ed è tutto per l'edizione di oggi. Grazie a Daniele Giorgi in regia. L'informazione torna domattina alle 8. A tutti voi una buona serata.
2: A Roma città ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
3: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB, e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
2: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, a voi tutti giunga da questa nostra Chiesa francescana il saluto di pace e bene. Stiamo vivendo l'anno centenario della morte del serafico padre San Francesco. Un saluto particolare giunge a tutti coloro che ci ascoltano attraverso il mezzo della televisione, in particolare gli anziani, gli ammalati, le persone sole. Iniziamo questa Santa Eucaristia riconoscendoci peccatori, bisognosi del perdono del Signore, e invochiamo la Sua misericordia. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: eleison. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera. Allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro, fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla, se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità, parola di Dio.

conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

carissimi fratelli e sorelle, il Nuovo Testamento, l'Evangelista Giovanni soprattutto, ci ricorda che Dio è amore, è il più grande e più alto attributo che si possa dare a Dio. E se Dio è amore, è tutto l'amore, direbbe San Francesco, tu sei l'amore. E l'essenza reale di Dio è l'amore, l'uomo fatto a sua immagine e somiglianza non può fare altro che avere come legge nella sua vita personale e nel rapporto con gli altri la legge dell'amore, la legge fondamentale che deve guidare il cammino di tutta la nostra vita. Ecco perché Gesù nel Vangelo, portando a compimento ciò che già era stato detto nell'Antico Testamento, ricorda che Dio va amato con tutte le proprie forze, con tutta la propria vita, con la propria mente, e ancora aggiunge il prossimo come se stessi. E poi Gesù nel Vangelo dice: non c'è altro comandamento più importante di questo. Ecco, Gesù mette come fondamento della vita cristiana il comandamento dell'amore, quasi a dire che l'amore è la carta di identità del cristiano. Sapete, questa espressione usata da Gesù era per il popolo di Israele il credo, la propria fede. Shema Israel, così iniziava questo brano nell'Antico Testamento. Ascolta Israele, ascolta ciò che io ti dico. Ma oggi questa parola è rivolta a me e a voi. Ascolta, nuovo popolo di Dio. Ascolta ciò che il Signore Dio vuole dirti. E il Signore ti vuole dire, ci vuole dire, che la nostra fede è fondata sull'amore. Se tu scopri, caro cristiano, cara cristiana, che l'amore è il fondamento della tua vita, tu sei realizzata, perché l'amore è tutto. Perché l'amore è Dio. L'amore noi lo abbiamo visto e toccato, e l'amore si è fatto visibile nella persona di Cristo e soprattutto nel mistero della croce. Gesù crocifisso, che in questo santuario contempliamo, è il segno di questo grande amore. Ecco perché anche stasera a me e a voi la parola ci dice: ascolta, ascolta la parola che viene dalla croce, perché è una parola di amore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.

Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con voi.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono venuto a cercare la presenza di soldati, ma di soldati.

0: Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te.
1: Mi sostieni col tuo incastro.
0: Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. O Padre che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito, perché confessandoti non solo a parole e con la lingua, ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel Regno dei Cieli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato

0: Ave o Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dopo l'uscita di Dio da se stesso, primo esilio, nel gesto della creazione, dopo il suo lungo cammino al fianco del suo popolo, di giorno e di notte, deviazione dopo deviazione, l'ultimo esilio di Dio consiste nel venire ad abitare in mezzo a noi, in noi, al tempo stesso in ciascuno di noi e fra di noi. Dio, pura relazione, viene a conversare con l'uomo a livello dell'uomo. Stupore. Tutta la carne dell'uomo diventa la casa di Dio. Tutta la vita dell'uomo diventa il tempio di Dio. Non si tratta di vacanze divine che sarebbero durate 33 anni. No, è per sempre che l'Onnipotente sceglie di condividere assolutamente, integralmente, definitivamente la vita degli uomini. Il Cristo risorto rimane Dio divenuto uomo, parola divenuta carne, e apre in sé un posto per l'umanità nel cuore della vita trinitaria. Niente mangiatoia nel Vangelo di Giovanni, niente magi venuti dall'Oriente, nessuna fuga in Egitto, nessuna presentazione al Tempio, ma la gloria. Ciò che ha peso, ciò che ha densità, il contrario di ciò che è vano. La densità del Verbo che si fa carne, la densità della carne ormai sollevata, come il pane che lievita dallo Spirito. La densità dell'essere umano in tutte le sue relazioni espone il volto di Dio, nudo, povero, mendicante. Ecco la gloria. Indistintamente gloria di Dio e gloria dell'uomo. Allora, dopo che Gesù ha cacciato i mercanti dal tempio, i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Se il tempio, la casa di Dio, è il corpo e la vita degli uomini, rovinare il tempio è rischiare di rovinare il corpo, ma ancora di più rovinare il corpo di chiunque è una profanazione. Il tempio non è un luogo di commercio né un luogo di ricatto, indica un altro tempio le cui porte non sono mai chiuse. Un tempio in cui è possibile mettersi a riparo senza timore. Un tempio di pelle e di sangue. Un tempio con il costato aperto da cui sgorgerà senza fine l'acqua della vita. Il suo corpo, ferito, aperto, offerto per noi. Egli parlava del tempio del suo corpo. Il corpo del Cristo è un tempio. Egli fa del corpo di ogni uomo un tempio. Contrariamente ai preconcetti, la carne non è in alcun modo una maledizione da cui occorrerebbe fuggire. La carne, la nostra carne,
il mondo, questo tempo, è il luogo di Dio. La salvezza dell'universo, dell'intera creazione, dipende da questo corpo di cui il Signore dell'universo fa un tempio. La salvezza della terra e del cielo comincia proprio su questa terra, nel nostro tempo, nella nostra carne. Ciò che accade sulla terra, nella nostra carne, trasforma il cielo. Con la sua incarnazione, il Cristo riesce a compiere il prodigio di offrire un tempio a Dio su questa terra. Se le nostre vite sono il tempio dello Spirito, la nostra condotta e il nostro modo di vivere non sono in primo luogo dei preliminari della vita cristiana, ma una liturgia per ringraziare Dio dei suoi doni. Le nostre vite sono un'offerta in cui il Signore spera, ammaccata forse, ma offerta, purificata dalla sua bontà. Subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

pace vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
2: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta nel Tempio della Musica, alla Philharmonie di Berlino, dove è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare. Era il 29 agosto 2025 ed era il concerto di inaugurazione della stagione dei Berliner Philharmoniker, con sul podio Kirill Petrenko. E allora è chiaro che in un posto del genere, e con l'attesa che ci può essere in un per un concerto alla Filarmonica con i Berliner Philharmoniker, insomma, è già per introdurre tutti quanti noi a un livello grandissimo dal punto di vista della tecnica e della interpretazione musicale. Il viaggio che facciamo oggi insieme è un viaggio particolare, che parte dal romanticismo di Robert Schumann, passa attraverso una modernità inquieta ma particolare, che è stata quella di Bernd Alois Zimmermann, e poi finiremo con Johannes Brahms, con la sua prima sinfonia, e con quello che è stato chiamato un umanesimo sinfonico, ma soprattutto per Brahms la soluzione per sbloccare quello che era la sua scrittura per grande organico. Il primo brano in programma è l'Ouverture dal Manfred di Byron, opera 115 di Robert Schumann. Un rapporto, quello di Schumann con Byron, veramente incredibile, per come questo musicista si sia ritrovato in qualche modo psichicamente nel mondo di Byron. Le sue letture erano state altre, e quando si imbatte in questo poema drammatico pubblicato tra l'altro nel 1817, è chiaro che tra i due nasce una scintilla che davvero nell'ouverture che Schumann compose nel 1848 e poi nel 49 terminò le altre musiche, è una pagina di un concentrato di romanticismo in qualche modo. E la ascoltiamo questa pagina, in cui troveremo scarti improvvisi delle emozioni, delle reazioni quasi sonore, emotive, degli slanci che improvvisamente si arrestano. Insomma, una scrittura che è teatrale evidentemente, ma è un teatro anche interiore, quello di Robert Schumann. Allora ci ascoltiamo questa Ouverture dal Manfred, opera 115 di Robert Schumann, nella esecuzione, nella interpretazione di Kirill Petrenko, sul podio dei Berliner Philharmoniker.

Kirill Petrenko sul podio dei Berliner Philharmoniker era l'ouverture dal Manfred opera 115 di Robert Schumann. Questo lo abbiamo detto, questo incredibile modo di Schumann di ritrovarsi in questa poetica di Byron. Ecco, questo eroe romantico ora lo lasciamo e troviamo un eroe più borghese, se sicuramente questo tormento rimane nella borghesia di Bernd Alois Zimmermann, ma questo tormento è più frammentato. Siamo nel 1952, lo stesso anno in cui, per intenderci, John Cage presenta 4 minuti e 33 e in qualche modo rompe davvero gli schemi della musica, una musica contemporanea che cerca in quegli anni di riprendersi culturalmente dalla Seconda Guerra Mondiale e di trovare nuove strade. In questo senso la musica invece di Zimmermann lascia quello che è lo sperimentalismo a tutti i costi e percorre una strada molto personale, dove la disciplina formale c'è ovviamente, la tensione drammatica, ma anche un'inquietudine che si allontana dalle avanguardie storiche. E il linguaggio è moderno, ma contiene tanti echi del passato e del presente, anche extra musica colta, perché ci troviamo sì echi del barocco e qualcosa dell'espressionismo di Mahler, ma anche del jazz, anche di forme più popolari. Insomma, il concerto per oboe che stiamo per ascoltare è proprio un esempio della maturità di questo compositore. Anche qui, come nella musica che abbiamo ascoltato di Robert Schumann, avremo questa tensione tra tensione e distensione, ritmo e vuoto, pienissimo e vuoto, frammentazione, però qui c'è sempre di fondo un lirismo che viene interpretato molto bene evidentemente dallo strumento oboe, lo strumento della dolcezza per eccellenza. Allora ci ascoltiamo questo concerto per oboe di Bernd Alois Zimmermann. Ricordiamo che Zimmermann è scomparso nel 1970, era nato nel 1918. Ricordiamo anche che i tre movimenti di questo concerto sono anche significativi dal punto di vista del titolo. Il primo è un homage a Stravinsky, il secondo è una rhapsody e il terzo è un finale. Albrecht Mayer è solista all'oboe, mentre i Berliner Philharmoniker sono diretti da Kirill Petrenko.

Albrecht Mayer all'oboe e Kirill Petrenko sul podio dei Berliner Philharmoniker per questo concerto per oboe di Bernd Alois Zimmermann. Stiamo ascoltando un concerto dal vivo registrato il 29 agosto 2025 presso la Philharmonie di Berlino. Abbiamo detto un posto dove la musica è davvero in una sorta di tempio, allora non poteva mancare, anche se non si usa sempre farlo, un bis dei Berliner Philharmoniker.

Il Bis der Berliner Philharmoniker era Johann Sebastian Bach, la sinfonia dalla cantata Ich hatte viel Bekümmernis, nel numero di catalogo BWV 21. E lasciamo Albrecht Mayer il suo oboe, lasciamo questo Bach e dapprima quello Zimmermann del concerto per oboe e andiamo a uno dei mostri sacri della storia della musica, Johannes Brahms, vissuto tra il 1833 e il 1897, per questa sua sinfonia numero 1 in do minore, opera 68, che qualcuno chiama scherzosamente la decima di Beethoven. E effettivamente è chiaro che il punto di riferimento di Brahms in questa occasione sia appunto quella del Maestro di Bonn. La prima sinfonia viene ultimata nel 1876, Brahms ha già 43 anni, e insomma è un po' strano per. Soprattutto per quell'epoca che un compositore scriva la sua prima sinfonia così grande, soprattutto dopo la benedizione di Robert Schumann, che aveva indicato in lui l'erede della grande tradizione tedesca. Ma il tentativo di Brahms è un tentativo molto meditato, un tentativo che ha bisogno di tanti anni per una scrittura che potesse in qualche modo. Certamente ricordare il maestro Beethoven, ma dall'altro canto soprattutto cercare un proprio linguaggio sinfonico che si concretizzerà, come è noto, nelle quattro sinfonie che ha scritto Brahms. Ma la prima è davvero una sinfonia particolare rispetto alle altre, proprio per questo legame e questa, col passato e questa ricerca di un clima, di un linguaggio proprio. È insomma arrivato per Brahms il momento di scrivere una sinfonia, una necessità interiore forte, e la grande espressività di questa prima sinfonia in do minore, opera 68 di Brahms, è tutta lì, e soprattutto diretta, interpretata davvero in maniera esemplare da Kirill Petrenko sul podio dei Berliner Philharmoniker. Ricordo i quattro movimenti della sinfonia numero 1: poco sostenuto, allegro, andante sostenuto, un poco allegretto e grazioso, e poi il finale che inizia con un adagio, poi più andante, allegro non troppo ma con brio, più allegro. Buon ascolto.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in do minore, opera 68 di Johannes Brahms, nella interpretazione di Kirill Petrenko sul podio dei Berliner Philharmoniker, una registrazione dal vivo del 29 agosto 2025 realizzata presso la Philharmonie di Berlino. Abbiamo detto si tratta alla fine di una specie di tempio della musica, e con il concerto di oggi abbiamo capito anche perché. Siamo partiti con le musiche di l'Ouverture dal Manfred, opera 115 di Robert Schumann, questo rapporto davvero di intenso romanticismo tra Schumann e Byron. Siamo passati attraverso questa modernità, un'inquietudine, quella di Bernd Alois Zimmermann nel suo Oboe Concerto, in cui l'oboe sì, così, ha questa funzione di un lirismo che fa un po' da filo rosso, invece a questa inquietudine che costruisce Zimmermann, pur, l'abbiamo detto, nel 1952, allontanandosi da quello che era l'avanguardia più estrema, pur mantenendo un linguaggio evidentemente contemporaneo. E poi abbiamo chiuso con questa prima sinfonia di Brahms, tre ricerche interiori molto diverse, ma che sono state cucite tra loro dalla maestria di Kirill Petrenko. Grazie a tutti da Marco Di Battista, un buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Spazio IBU torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

Cristo è la risposta di Dio alla fame dell'uomo, perché il suo corpo è il pane della vita eterna. Prendete e mangiatene tutti. L'invito di Gesù abbraccia la nostra esperienza quotidiana. Per vivere abbiamo bisogno di nutrirci della vita, togliendola a piante e animali. Eppure mangiare qualcosa di morto ci ricorda che anche noi, per quanto mangiamo, moriremo. Quando invece ci nutriamo di Gesù, pane vivo e vero, viviamo per Lui. Offrendo tutto se stesso, il crocifisso risorto si consegna a noi, che scopriamo così d'essere fatti per nutrirci di Dio. La nostra natura affamata porta il segno di un'indigenza che viene saziata dalla grazia dell'Eucaristia. Come scrive Sant'Agostino, davvero Cristo è un pane che nutre e non viene meno, un pane che si può mangiare ma non si può esaurire. L'Eucaristia, infatti, è la presenza vera, reale e sostanziale del Salvatore, che trasforma il pane in sé per trasformare noi in Lui. Vivo e vivificante, il Corpus Domini rende noi, cioè la Chiesa stessa, corpo del Signore.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

Annes, 1906. In una piccola città viveva un facoltoso artigiano che si era sposato per la seconda volta. Dal primo matrimonio aveva avuto un figlio forte e violento. Il suo secondo figlio, invece, di nome Hannes, era un bambino tenero e fin da piccolo passava per un sempliciotto. Dopo la morte della madre, per Hannes arrivarono tempi brutti. Suo fratello lo disprezzava e lo maltrattava, e il padre gli dava sempre ragione perché si vergognava di avere un figlio così stupido. Hannes, infatti, diventava sempre più famoso come un ragazzo tardo e limitato, perché non condivideva i giochi e i divertimenti degli altri ragazzi, parlava pochissimo e non reagiva mai. Da quando aveva dovuto fare le spese della mancanza del rifugio materno, aveva preso l'abitudine, ogni volta che poteva lasciare inosservato la casa paterna, di gironzolare per i campi e gli orti fuori porta. A volte rimaneva là fuori delle mezze giornate, divertendosi a osservare fiori e piante, tentando di capire le differenze e le specie delle pietre, degli uccelli, dei coleotteri e di altri animali, e stabilendo con tutte queste cose e creature rapporti di amicizia. In queste occupazioni era spesso solo, ma non sempre. Non di rado si univano a lui dei bambini più piccoli, e ci si accorse allora che Hannes, che non aveva niente in comune con i ragazzi della sua età, si intendeva benissimo con bambini molto più piccoli. Egli mostrava loro dove crescevano i fiori, giocava e raccontava delle storie, li portava in braccio quando erano stanchi e faceva fare loro la pace se avevano litigato. Agli inizi non si vide di buon occhio il fatto che i piccoli andassero con lui, poi ci si abituò e alcune madri erano contente di affidargli di tanto in tanto i loro figlioli. Alcuni anni dopo, a dire il vero, Hannes dovette subire delle spiacevolezze anche da questi suoi protetti. Non appena erano troppo grandi per restare sotto la sua custodia e da tutti sentivano quanto sciocco fosse Hannes, i più fini lo evitavano e quelli rozzi lo schernivano.

Quando tutto ciò lo disturbava e addolorava troppo, se ne scappava da solo negli orti o nei boschi, attirava le capre con delle erbe e gli uccelli con delle briciole. Godeva della compagnia di alberi e animali dei quali non doveva temere né infedeltà né inimicizia.

Vedeva Dio scendere sulla terra su un'alta nuvola temporalesca e vedeva il Redentore camminare sui silenziosi sentieri tra i campi. Allora si nascondeva tra i cespugli e aspettava col cuore in tumulto che fosse passato. Quando anche per lui venne il tempo di dover imparare un mestiere e farsi una posizione, non entrò come aveva fatto il fratello nell'officina paterna, ma se ne andò nelle fattorie fuori città e si mise a fare il pastore. Portava al pascolo pecore e capre, maiali e vitelli e perfino delle oche. Ai suoi animali non accadeva mai nulla di male e in breve tempo tutti lo conoscevano e amavano, capivano i suoi richiami e seguivano più volentieri lui che gli altri pastori. Ben presto i cittadini e i contadini notarono tutto ciò e dopo un po' di tempo al giovane pastore vennero affidate le greggi più grandi e più belle. Ma se doveva andare in città, al mercato, il suo passo si faceva umile e timido. Gli apprendisti lo prendevano in giro, gli scolari gli gridavano dietro dei soprannomi e suo fratello gli voltava le spalle con disprezzo e senza un cenno di saluto. Quest'ultimo addirittura gli frodò, dopo la morte del padre, vittima di un'epidemia, più della metà dell'eredità, senza che Hannes vi desse peso o che reclamasse i suoi diritti. Quello che risparmiava della sua paga di pastore lo dava il più delle volte ai bambini o alla povera gente, oppure comprava per una mucca o una capra, cui era particolarmente affezionato, un collare con attaccata una campanella lucente. Così passarono alcuni anni e Hannes non era più giovane. Conosceva poco la vita degli uomini, ma era pratico dei venti e del tempo, di erbe raccolti, bestiame e cani.

distingueva uno per uno tutti i suoi animali dalla bellezza e dalla forza, dall'indole e dall'età. E oltre al bestiame conosceva ogni tipo di uccelli, le loro abitudini e specie, e ancora lucertole, serpenti, coleotteri, api, mosche, martore e scoiattoli. Era abile nel riconoscere piante ed erbe e si intendeva di terreni e acque, stagioni e fasi lunari. Appianava le liti e le gelosie che nascevano tra i suoi animali, si occupava di loro e li curava quando erano ammalati, allevava piccoli orfani e non pensava di poter fare un giorno qualcosa di diverso dal suo mestiere di pastore e guardiano di mucche. Una volta era disteso all'ombra, al margine del bosco, e teneva d'occhio i suoi animali quando vide una donna arrivare di corsa dalla città e inoltrarsi nel bosco passandogli vicino senza notarlo. Poiché sembrava agitata e afflitta, la seguì con lo sguardo e subito si accorse che aveva intenzioni di suicidarsi. La donna, infatti, aveva legato una corda a un ramo di faggio e si accingeva a mettersi il cappio al collo. Annes si affrettò cauto verso di lei, le mise una mano sulla spalla e la trattenne dal suo proposito. La donna si immobilizzò spaventata e lo guardò ostile. Allora la costrinse a sedersi e, parlandole come si fa con un bambino disperato, la indusse a raccontargli tutti i suoi crucci e la sua storia. Lei disse di non poter più vivere insieme al marito e tuttavia Annes, ascoltandola, intuì che essa lo amava ancora. La lasciò parlare e piangere finché non si fu un po' tranquillizzata. Poi cercò di consolarla. Parlò d'altro, le raccontò del suo lavoro, del bosco e delle greggi, e alla fine la pregò di tornare a casa e di parlare di nuovo con il marito. Lei si allontanò piangendo piano e per un bel periodo non seppe più nulla di lei. Verso l'autunno, la donna capitò un giorno da lui in compagnia del marito e del cognato. Era allegra e piena di gratitudine, raccontò al pastore di come si fosse riconciliata con il marito. Lo invitò ad andarla a trovare in città e, accennando al cognato, lo pregò di non rifiutargli consiglio e consolazione. Il cognato sfogò il proprio dolore. Il suo mulino era bruciato e nell'occasione gli era morto un figlio. E nel modo in cui il pastore lo guardava ascoltandolo e poi lo confortò, c'erano una quiete e una forza straordinarie. Senza accorgersene, fece del bene a quell'infelice e gli infuse nuovo coraggio. I cittadini se ne andarono riconoscenti. Non passò molto tempo che il cognato di quella donna arrivò con un amico bisognoso di consiglio. L'amico ritornò più avanti con un altro amico e in capo a qualche tempo tutta la città raccontava che Annes, il pastore, poteva guarire gli ammalati di mente, accomodare le liti, sollevare dallo sgomento e confortare i disperati.

Egli veniva ancora deriso da molta gente, ma non passava giorno che qualcuno non andasse a chiedere il suo aiuto. Ricondusse alla virtù un giovane scapestrato e fannullone.

continuavano a parlare di Hannes con disprezzo e invidia, il più accanito era il fratello maggiore. Diceva che era un buffone e un ciarlatano e una sera, durante una bevuta, si ripromise di fare i conti con il fratello e di por fine alla sua attività. Così come si era ripromesso, il giorno dopo si mise in cammino con due amici, cercò il pastore e lo trovò in un boschetto fuori mano. Questi lo accolse cordialmente, gli offrì pane e latte, si informò sulla sua salute e su quella dei suoi familiari e, ancor prima che il fratello avesse potuto dire una sola parola cattiva, la natura del pastore lo commosse e lo placò a tal punto che dovette chiedergli perdono e ritornò a casa pentito.

Quest'ultima storia chiuse la bocca a tutti i maligni. La si arricchì di particolari sempre nuovi e un giovane la prese a spunto per una poesia. Quando Hannes ebbe 55 anni, vennero tempi difficili per la città. Tutto cominciò con una lite riguardo al sesso degli angeli, durante la quale scorse del sangue e nacquero feroci nemicizie. Di alcune morti sorprendenti si sussurrava che fossero state causate da veleno, mentre la comunità ribolliva ancora di passioni e di lotte di parte, sopravvenne un'epidemia che, iniziata dapprima con una spaventosa moria di bambini, colpì anche gli adulti e in poche settimane fece strage di un quarto della cittadinanza. Proprio durante quel brutto periodo morì il vecchio sindaco della città e nella comunità funestata dalle discordie e dalla malattia, l'avvilimento e la disperazione presero il sopravvento. Bande di ladri infestavano il paese. Tutti avevano perso la testa tranne i farabutti. Lettere minacciose terrorizzavano i ricchi e i poveri non avevano niente da mangiare. Un giorno Hannes capitò in città per cercare alcuni dei suoi protetti. Uno lo trovò morto, l'altro ammalato, il terzo orfano e caduto in miseria. Le case erano vuote, per le strade regnavano il terrore, la paura e la diffidenza. Mentre attraversava la piazza del mercato con il cuore stretto dal dolore per la grande miseria della sua città natale, fu riconosciuto da molti che vi facevano ressa. Una schiera disperata e supplicante gli si mise alle calcagna e non lo lasciava andar via. Premuto dalla folla davanti al municipio, si ritrovò, senza sapere come, sulla sommità della scalinata e si vide improvvisamente di fronte una massa di gente anelante a parole di conforto e di speranza. Allora lo vinse l'impulso di lenire e di fare del bene, spalancò le braccia e cominciò a parlare alla moltitudine ammutolita. Parlò di malattia e morte, di peccato e redenzione, e terminò con un racconto consolatore. Il giorno prima, disse, aveva visto Gesù, il Salvatore del mondo, sulla collina sovrastante la città, in cammino per porre rimedio alla miseria. E da come raccontava e da come il suo volto irradiava amore e compassione, sembrò a molti che egli stesso fosse il Redentore mandato da Dio per salvarli.

Portalo qui, gridò la folla. Portaci il Salvatore, che ci aiuti! Ora soltanto Hannes si accorse di quale carica incontrollata di attese impazienti egli avesse ridestato. Il suo animo si rabbuiò ed egli si sentì tutto a un tratto enormemente stanco. Per la prima volta sentì che il dolore del mondo era più grande e potente della sua propria fede. A quegli infelici davanti a lui non bastava più sentir parlare del Redentore. Volevano vederlo in mezzo a loro, afferrargli la mano e udirne la voce, per non disperare. «Io lo pregherò per voi», disse con voce affaticata. «Lo cercherò per 3 giorni e 3 notti e lo implorerò di venire con me e di aiutarvi». Stanco e turbato, passando in mezzo alla folla esaltata e attraversando il ponte e la porta della città, il profeta raggiunse i campi dove gli ultimi lo lasciarono. Rattristato, camminò fino alla foresta e con il cuore oppresso cercò quei luoghi nei quali, in altri tempi, aveva a volte sentito la presenza di Dio. Vagò qui e là pregando, ma senza speranza, sopraffatto dalla disperazione di quelle migliaia. Senza volerlo, da semplice pastore e amico dei bambini, si era trasformato per molti in un pastore d'anime. Egli aveva aiutato e salvato molta gente e adesso tutto si rivelava inutile e dovette riconoscere che il male terreno, inestinguibile, trionfava ancora una volta. Quando il quarto giorno entrò in città camminando curvo e lento, il suo volto era invecchiato e i suoi capelli incanutiti. La folla lo attendeva in silenzio e alcuni si inginocchiarono al suo passaggio. Terminò la sua vita con una bugia che era pur tuttavia verità. «Lo hai visto, Dio? E cosa ti ha detto?» lo interrogò la gente. Ed egli alzò gli occhi e rispose: «Così mi ha parlato. Va e muori per la tua città, come io sono morto per il mondo». Per un attimo il terrore e la delusione inchiodarono la folla. Poi un vecchio si alzò di scatto imprecando e sputò in volto al profeta. Poi Hannes cadde a terra e soccombette, senza una parola, alla rabbia della folla.

Avete ascoltato Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni in studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Leopold Mozart Divertimento in re maggiore, Nozze paesane, Sinfonia pastorale in sol maggiore, di Jiří Družecký Partita in si bemolle maggiore. Cappella Savaria con strumenti originali dirige Paul Nemeth.

Per paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Leopold Mozart Divertimento in Re maggiore, Nozze paesane, Sinfonia pastorale in Sol maggiore di Jiří Druzhetsky, Partita in Si bemolle maggiore, Cappella Savaria con strumenti originali a diretto Paul Nemeth. E per concludere Richard Heyman e la sua orchestra.

con la musica di Richard Heyman e la sua orchestra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica dal Medioevo al Barocco ascoltiamo di Jean-Marie Leclerc sonate per due violini senza basso opera 12, dal numero 3 al numero 6. Chiara Bianchini, John Holloway ai violini.

Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso di Jean-Marie Leclerc, sonate per due violini senza basso, opera 12, dal numero 3 al numero 6. Chiara Bianchini e John Holloway ai violini. Per la rubrica I grandi interpreti ascoltiamo ora di Max Bruch Colny Drei, su melodie ebraiche opera 47, di Ernest Bloch Baal Shem Suite per violino e pianoforte, di Rainer Bischoff 8 variazioni per violino solo opera 31, di Felix Mendelssohn Bartholdy sonata in fa minore opera 4, Joanna Madrozkiewicz violino, Manfred Wagner Arts al pianoforte.